0: genere è molto importante, profondo.
1: È stato un momento duro, che ricordiamo con grande sofferenza, però siamo stati costretti a chiudere perché comunque il locale era completamente distrutto.
2: Enrico Mazzaroni è uno chef stellato, ma la sua stella Michelin l'ha conquistata dopo il sisma del 2016, che ha fortemente danneggiato il suo ristorante agriturismo. Come tanti sfollati, per continuare a lavorare è stato costretto a delocalizzare sulla costa.
1: Noi siamo andati a Porto Recanati, siamo stati lì 2 anni, abbiamo fatto un bellissimo lavoro, siamo stati bene, però poi c'è stato il richiamo della montagna e noi avevamo una piccola struttura che è questa qui, era nostra, era di famiglia, e abbiamo deciso di rimetterci in gioco, di lasciare il mare e di tornare sulle montagne.
2: Ricominciando con coraggio con il suo staff mentre tutti abbandonavano queste terre. Avete ricominciato e solo dopo è arrivato il riconoscimento.
1: Dopo circa 3 anni, per la precisione.
2: La stella Michelin,
1: sì, esatto. La stella Michelin prima e la stella verde poi, per la sostenibilità. Quindi per noi è stato veramente una grande sorpresa. Quando stavamo qua su e ormai avevamo perso tutte le speranze, è arrivata. E quindi questa stella ci ha un po' illuminato. Ha un po' illuminato me, ma forse ha un po' illuminato tutto il territorio. Ha illuminato il fatto che tornare voleva dire potercela fare.
3: E oggi alle 10 lo speciale di Rai News 24 dedicato ai 10 anni dalla sisma del centro Italia. Seguiremo poi nel corso della giornata la cerimonia di commemorazione da Amatrice alle 16:30. Questa mattina lo speciale a partire dalle 10. E arrivano i primi segnali positivi per Nicola Maggiotto, il 21enne della provincia di Treviso, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mara di Barcellona dopo l'aggressione subita nella notte tra il 12 e il 13 agosto. Marco Marchesini.
4: Aperto gli occhi Nicola Maggiotto, il 21enne trevigiano di Asolo, in terapia intensiva all'ospedale del Mar di Barcellona dal 13 agosto, dopo l'aggressione subita all'uscita di un locale a Port Forum in una delle zone più turistiche del capoluogo catalano. Lo rende noto Monica Cornaviera, legale della famiglia, spiegando che già in serata Nicola aveva iniziato a dare qualche positivo segnale di risveglio dal coma farmacologico. Ancora al suo fianco i genitori, gli infermieri che erano presenti, li hanno rincuorati spiegando che si è trattato di piccoli movimenti a braccia e gambe, movimenti di assestamento e dunque un segnale positivo che lascia ben sperare. A quanto si apprende, il giovane ha reagito quando il padre ha spostato una sedia, aprendo gli occhi e volgendo lo sguardo verso di lui. Ha anche stretto la mano alla mamma. Maggiotto resta ancora parzialmente sedato. I medici parlano di segnali buoni, pur rincuorando che il percorso è ancora lungo e ci vorrà ancora tempo per il completo risveglio.
3: All'Aquila, quest'anno capitale italiana della cultura, l'edizione 732 della Perdonanza Celestiniana, indetta nel 1294 da Papa Celestino V, concede l'indulgenza plenaria a chi visita la Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Il fuoco del Morrone, partito dall'eremo di Sant'Onofrio, ha raggiunto la Basilica per l'accensione del tripode che dà inizio alla Perdonanza, uno degli eventi più identitari dell'Abruzzo. 7 artisti internazionali hanno dato vita a performance e opere di street art nel borgo di Montespertoli, nel Chianti. E allora ci racconta tutto Emilia Rettura.
5: Macchie di colore tra i vicoli del borgo di Montespertoli, le forme che danno il nome al primo festival di arte pubblica di una delle capitali del Chianti toscano sono anche quelle dei murales realizzati dai primi 3 artisti, il brasiliano Tiago Mazza e gli italiani Luca Zamoc e Ufo 5, che sulle pareti reinterpreta mappe medievali in chiave contemporanea.
6: È un festival che prevede di trasformare la città in una galleria a cielo aperto, partendo dalle sensibilità di artisti di fama internazionale, di veri e propri muralisti, per andare a cogliere quelli che sono gli elementi identitari della città di Montespertoli.
5: Sui muri spuntano così l'olio, le viti, la ceramica, il paesaggio toscano, simboli di un racconto corale nato dalla partecipazione degli stessi residenti al progetto ideato dal comune.
7: L'idea è farveli scoprire questi montespertolesi, quelli che hanno plasmato le nostre campagne, il nostro centro, la nostra vita.

0: Andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme, vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @altrimonditv per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.
1: You think you're the Harbinger? You might be.
0: Il genere dei Souls-like è un sentiero irto di ostacoli, sia per chi li gioca, ma anche e soprattutto per chi li fa. Le opere di From Software, da Dark Souls a Elden Ring, passando per Bloodborne, hanno lasciato un segno così profondo che riprenderne gli stilemi spesso si traduce in un cocente fallimento. A imbroccare uno degli innumerevoli tentativi di imitazione finora era stato solo quel Lies of P, ispirato al Pinocchio di Collodi, sì, ma prodotto in Corea del Sud. Ora tocca agli americani di Cold Symmetry, che con Mortal Shell 2 provano, anzi riprovano, a perfezionare una formula avviata con il primo titolo nel 2020. L'idea di base è che il protagonista, una sorta di umanoide dalle fattezze anonime, possa abitare i corpi di guerrieri passati a miglior vita, gli Shell appunto, sfruttandone i poteri e le peculiarità a seconda del proprio stile di gioco preferito. Ogni Shell possiede infatti abilità attive e passive e rappresenta solo una delle tante opzioni disponibili per la personalizzazione del nostro avatar, parte di quell'approccio un po' iconoclasta adottato dagli sviluppatori. A differenza dei giochi From, non saremo infatti legati a un solo personaggio, ma potremo potenziare più Shell contemporaneamente, garantendoci la possibilità di affrontare la partita cambiando approccio in qualsiasi momento. Non solo, Mortal Shell 2 permette anche di scegliere diverse modalità di parata, di attivare decine di potenziamenti e di variare le armi sia corpo a corpo che a distanza, insomma, di personalizzare davvero fino al midollo il nostro modo di giocare. Cade poi anche il tabù della stamina, quella barra che nei giochi di Hidetaka Miyazaki corrisponde alla fatica del personaggio, pensata per impedire ai giocatori di ripetere all'infinito lo stesso attacco. In Mortal Shell 2 quella barra non esiste, anche se non è possibile interrompere le animazioni spesso lente degli attacchi, spingendoci comunque a pensarci due volte prima di colpire a casaccio. Un sistema di gioco che anche nelle sue animazioni riesce a conferire quel giusto peso a ogni colpo senza deludere gli amanti del genere. Il tutto mescolato con una direzione artistica decisamente heavy metal è un mondo dalle premesse criptiche ma comunque interessanti. Mortal Shell 2 in sostanza non sarà pienamente a livello dei giochi a cui si ispira, questo è certo, ma comunque riesce lì dove moltissimi hanno fallito, confezionando un'esperienza dotata di carisma e di quel giusto pizzico di coraggio per fare di testa propria.
2: Immaginate di aprire un frigorifero e trovarvi di fronte a un enorme buffet, solo che quel buffet è in verità un videogioco, che è anche un gioco di ruolo epico, un MMO, un simulatore di economia medievale, un picchiatura a mani nude, un gioco in cui potete rubare capre, giocare d'azzardo, fare il braccio di ferro, cavalcare draghi e giocare addirittura in borsa, probabilmente. Questo è Crimson Desert, titolo di Pearl Abyss uscito in questi giorni e probabilmente il videogioco più discusso, affascinante ma anche caotico e zeppo di roba di questo inizio anno. La software house che l'ha sviluppato, Pearl Abyss, aveva già sviluppato Black Desert Online, che è un enorme MMO con milioni di giocatori, e con questo titolo vuole fare di fatto un MMO per il single player e catapultarsi nel mondo dei giochi di ruolo, appunto, in solitaria. Il protagonista si chiama Cliff ed è un mercenario dalla voce graffiante e molto barbuto che si ritrova a costruire la sua fazione in un continente enorme e visivamente strepitoso. Di fatto deve veramente vendicarsi e appunto ricostruire il suo clan. Il combattimento senza dubbio è interessante perché mescola combo molto fluide, abilità spettacolari, parry, magia, C'è anche una lotta a mani nude fatta molto bene, le boss fight mi faranno dire cose molto brutte allo schermo, ma sono anche affascinanti. Accanto a tutto questo si stratificano sistemi su sistemi su sistemi. Potete addestrare i cavalli, fare il commerciante ambulante, decorare una casa, giocare d'azzardo.

perdere una bettola sopra una locanda, rompere fondamentalmente le mani ai bari con un martello e appunto anche veramente giocare in borsa, tutta una serie di cose, addirittura c'è un mutuo che potete pagare. Insomma, veramente di tutto, veramente di tutto. Il punto debole forse è la storia, che è un po' banale, caotica, frammentata, fondamentalmente è un frullatore The Witcher, Final Fantasy e un po' un manuale IKEA. All'inizio il gioco vi catapulta in un mondo misterioso e futuristico e poi se ne dimentica per almeno 30 ore di gioco, salvo poi ricordarsene, raccontarvi qualcosa e aprirvi di fronte a un mondo incredibile. Non stiamo parlando quindi di un capolavoro, ma senza dubbio di un gioco dedicato a chi vuole buttarci ore e ore e ore e ore all'interno. Se invece siete giocatori che cercano cose più piccole, più chill o comunque non avete molto tempo, state attenti. Se invece volete veramente sposarvi a un videogioco e volete perdervi al suo interno, forse farà per voi, a patto che la storia non sia proprio ciò che cercate. Alla prossima!

A Kiev, vertice dei volenterosi in presenza e in collegamento. Zelensky presenta il piano di pace con Europa e USA. Tregua, ritiro delle truppe e zona franca. Droni ucraini su Krosno, dar morti due bimbi. Prorogato solo fino al 26 agosto il taglio delle accise sul gasolio. Sei paesi europei, tra cui l'Italia, chiedono di tassare gli extra profitti. Schlein, si può fare subito, senza aspettare Bruxelles. 10 anni fa il sisma del centro Italia, Meloni sarà alla commemorazione ad Amatrice, uno dei 3 comuni più colpiti. Speciale di Regnus 24 alle 10. Il Viminale multa e ferma per 45 giorni la Sea-Watch. Non hanno rispettato gli obblighi di legge, dice Piantedosi. Non collaboriamo con i

criminali libici, replica la ONG. Jacques Moretti torna in carcere, questa volta per violenze sulla moglie Jessica, finita anche in ospedale. La coppia è indagata con altre 14 persone per il rogo a Cramontana che ha fatto 41 vittime. Nella prima giornata di Serie A vincono Milan, Lecce, Juventus e Atalanta. Ai giochi del Mediterraneo di Taranto, dominio azzurro, 35 medaglie in due giorni, 13 gli ori.

Buongiorno, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa, la rassegna stampa di RaiNews 24. Oggi lunedì 24 agosto, l'anniversario del terremoto che 10 anni fa sconvolse il centro Italia. Amatrice, il comune più colpito, ha ricordato quello che è successo alle 3:36 di questa notte, l'ora della scossa. C'è stata una fiaccolata, 239 rintocchi di campana, uno per ogni vittima. Le vittime però di tutto il cratere furono 299. Anche la Premier questo pomeriggio andrà per commemorare nel comune più colpito, raso al suolo dalla scossa, e noi ricorderemo quello che è accaduto con uno speciale condotto da Chiara Paduano alle 10. Oggi è anche una giornata importante per l'Ucraina, 4 anni e mezzo di guerra. Oggi si tengono le celebrazioni per il 35esimo anniversario dell'indipendenza, si terrà anche il vertice dei volenterosi, quei 35 paesi che dall'anno scorso, capeggiati da Francia e Gran Bretagna, c'è anche l'Italia, vogliono portare avanti la difesa comune europea e la difesa per Kiev, e la Premier Meloni parteciperà in videoconferenza. Tra l'altro ieri Zelensky, durante le celebrazioni per la festa della bandiera, il presidente ucraino ha presentato un piano di pace concordato, pare, con gli Stati Uniti e anche con l'Europa, che prevede una tregua e anche una creazione di una zona franca. Ma allora andiamo proprio nel vivo sulle prime pagine dei giornali che trattano di questi temi. Corriere della Sera, vedete Zelensky, un piano di pace con Europa e USA, Russia code ai distributori, perché il Corriere e anche i giornali in generale si concentrano anche su come si vive a Mosca oggi, situazione tesa. Contro Putin servono ancora più sanzioni, questo è il pezzo di Francesco Battistini che intervista Maia Sandu, la presidente della Moldova. Il Corriere, diamo una prima, cerchiamo di leggere le prime pagine, poi entriamo in dettaglio sui temi. Il Corriere parla ancora delle accise, il gasolio oltre i 2,2 euro al litro, ce ne accorgiamo tutti, le misure del governo, caccia le risorse in vista del controesodo, taglio prorogato per soli 2 giorni, interviene anche Schlein, tassare subito gli extra profitti. Poi in prima pagina del Corriere c'è ancora il caso Cran Montanà, ma questa volta da un altro punto di vista. In cella il titolare della Constellation, perché la moglie Jessica, i due erano proprietari del locale dove è avvenuta la strage di Capodanno, che ha portato appunto alla morte di 6 ragazzi, è finita in ospedale, arrestato per violenze sulla moglie. Poi lo ricordavamo, oggi la Premier è ad Amatrice, sono passati 10 anni dal sisma, e qui sui giornali naturalmente si analizzano i problemi che sussistono ancora 10 anni dopo. Ridare la vita agli spazi storici, il viaggio con l'architetto Stefano Boeri nel cantiere per la rinascita. Abbiamo visto che appunto oggi arriva ancora la Premier. Allora, questa è la prima pagina del Corriere. Andiamo su Repubblica, che si concentra ancora una volta sull'Europa Kiev. Gli Stati Uniti no. Oggi l'Unione Europea e i volenterosi con l'Ucraina per la festa dell'indipendenza. Dicevamo, disertano i delegati USA. Zelensky rilancia il piano di pace e si blinda sul voto. Sotto le bombe sarebbe uno tsunami. Abbiamo anche il dilemma americano di Paolo Gentiloni, in prima su Repubblica. Sarà un autunno cruciale, dice Gentiloni, che non è la prima volta ultimamente che interviene su Repubblica, per la democrazia americana. Guardando i sondaggi sull'impopolarità di Trump, l'esito delle elezioni di metà mandato dovrebbe essere già scritto, il quadro dell'economia non sembra venire in soccorso al presidente. Altan scrive: siamo impantanati e l'uscita è sul fondo, la vignetta di Altan su Repubblica. Abbiamo ancora il caso Sea-Watch, il stop e multa, l'Italia sfida le ONG tedesche, il Ministero dell'Interno infatti ha multato Sea-Watch, l'ha bloccata per 45 giorni, l'ONG tedesca, con il recupero del 13 agosto di 6 migranti gettati in mare dalla Guardia Costiera Libica, avrebbe operato fuori dalle regole non avvisando Tripoli, Berlino avvisa Roma, così rompete il patto. Ancora Repubblica su Cran Montanà, Moretti arrestato per violenze sulla moglie Jessica.
E poi c'è questa foto allo stadio per vedere l'Inter, dimentico quel rogo, dunque uno dei sopravvissuti, ma gravemente ferito, che è stato appunto fotografato allo stadio, dunque intervistato. E c'è ancora il dibattito sul wok di Chiara Valerio. Basta wok estremo, ma mi tengo stretto ciò che ho imparato, scrive la scrittrice. Della cultura wok mi ha immediatamente convinto l'aver evidenziato quanto le battaglie per i diritti non potessero procedere in serie, cioè un diritto prima di un altro, ma in parallelo. Lei è anche una matematica, cioè un diritto insieme ad un altro, meglio un diritto dovere insieme ad un altro diritto dovere. Poi c'è ancora su Repubblica i Fridays for Future, la metamorfosi degli ecoattivisti, e lo vedremo magari in dettaglio più avanti. Stampa invece apre sul petrolio, un pieno da 18 miliardi per le compagnie, record di extra profitti, Schlein tassate, la richiesta di 6 paesi all'Europa, le accise, lo sconto scade ma il governo lo proroga per 2 giorni, 17 centesimi in meno sul diesel. Il dossier: nei primi 6 mesi dell'anno utili più che raddoppiati rispetto all'anno scorso, la benzina vola oltre i 2 euro, e questa è la Stampa. Ci torniamo ancora per vedere la propaganda bipartisan contro l'Unione Europea, l'analisi di Veronica De Romanis. C'è da scommettere che nella prossima campagna elettorale l'Europa tornerà ad essere un facile bersaglio, ha già iniziato Roberto Vannacci, del resto è l'unico che, non avendo ancora governato, può permettersi il lusso di attaccare apertamente Bruxelles, basta leggere il suo programma elettorale per rendersene conto. Il testo, tuttavia, che per molti versi è inquietante, ha paradossalmente un pregio, scrive De Romanis, quello di mettere a nudo le tante ambiguità delle nostre forze politiche nei confronti dei temi europei. Stampa poi con un'intervista con un pezzo di approfondimento di Anna Zafesova. Zelensky apre ad un piano di pace, non elezioni o sarà lo tsunami. Questa è la risposta di Zelensky all'ex ministro della difesa Fedorov, che chiede elezioni. E poi c'è anche un'interessante intervista all'ex capo dei servizi ucraini Budanov di Francesco Semprini, e poi andremo a vederla. Qui abbiamo ancora Cran Montana, arrestato Moretti per le botte alla moglie. Poi, come spesso fa la Stampa, si concentra su temi ambientali, e qui ha un reportage interessante dall'Artico. Il caldo apre la nuova via della seta, polpi e calamari invadono il mare del nord, di Lorenzo Lamperti. Il riscaldamento globale apre una nuova via della seta, quella polare, con cui la Cina vuole accorciare la strada verso l'Europa e allentare la dipendenza dalle rotte meridionali. Nei giorni scorsi la Dubai Tower è diventata la prima porta container cinese ad aprire una nuova rotta artica regolare. E poi c'è un'analisi sulla Val d'Aosta, un filologo fa rivivere il forno di montagna a Chamois, appunto in Val d'Aosta. Andiamo ancora sull'apertura del Messaggero. Qui abbiamo in campo giallorossi contro la Fiorentina, biancocelesti a Bologna con 3500 tifosi al seguito. Ancora un editoriale poi sui dublinanti, dunque una corsa contro il tempo, scrive Luca Ricolfi, che sulla questione migranti le forze politiche facciano il loro gioco e lo facciano spudoratamente, rientra nell'ordine delle cose, tanto più se, come accade oggi in diversi paesi europei, ci sono elezioni in vista, ma come osservatori e studiosi dovremmo avere un altro genere di priorità, provare a capire che cosa sta succedendo, esattamente che cosa cambia con il nuovo regolamento per la gestione dei migranti varati dall'Europa 2 anni fa, entrato in vigore nel giugno scorso. Un regolamento che il governo difende a spada tratta in quanto più severo rispetto al regolamento precedente, il Dublino 3, e l'opposizione respinge perché non tutela abbastanza i paesi di primo approdo ed è pericoloso per i migranti. Dunque, si chiede Ricolfi, al punto, andando al punto, che cosa cambia? La prima cosa che salta agli occhi è che il nuovo regolamento è illeggibile per una persona normale, zeppo di rimandi. La seconda cosa è che diversi meccanismi non sono automatici e regolati da norme univoche, ma comportano passaggi politici e amministrativi dagli esiti incerti. Colpisce in particolare che la sorriedità

Appunto non sia automatica. Questo appunto è un approfondimento sulla prima del messaggero sui dublinanti, quindi sulle persone che vengono poi rimandate, come sta succedendo adesso, ma comunque negli ultimi anni è anche accaduto, sono arrivate migliaia di persone, negli ultimi anni molte meno, in Italia, appunto il paese di primo approdo. Il messaggero si concentra ancora sui temi economici, il caro carburanti, lo sconto prorogato ma soltanto fino al 26 di agosto. Dunque la misura per il gasolio, però rincara la benzina. Ancora il messaggero il Zelensky, il presidente ucraino: zona franca e senza armi, piano per la pace tra Ucraina e Russia, ipotesi concordata con Europa e Stati Uniti. E andiamo avanti con la carrellata di prime. Siamo sul Sole 24 Ore, come sempre lunedì è un'edizione fredda, sempre più tecnica, e qui si concentra sulla fuga delle città, gli arrivi dall'estero che colmano il vuoto. Dunque sui trasferimenti, in tre anni 97.000 residenti hanno lasciato i capoluoghi per l'Interland, compensano le uscite 328.000 iscrizioni da oltre confine. Dunque è interessante questo cambi di residenza, questo saldo migratorio interno per cancellazioni e iscrizioni anagrafiche da e verso altri comuni italiani e verso l'estero nei comuni capoluogo. Il Sole si concentra sul triennio 2023-2025. Andiamo ancora avanti con il Fatto Quotidiano. Allora, ha sempre l'Ucraina, Zelensky contro Fedorov, l'ex ministro della difesa, destituito proprio da Zelensky, a cui sono poi seguite grandissime proteste di piazza che proseguono ancora oggi. Zelensky gli risponde: c'è un dibattito sul voto in questo momento di guerra, niente voto adesso, sarebbe uno tsunami, naturalmente anche complicato in un periodo di guerra, ma alcuni analisti dicono che un voto servirebbe internamente all'Ucraina, non sarebbe per gli Stati Uniti o per l'Europa, ma servirebbe proprio agli ucraini stessi, perché c'è bisogno di un ricambio dopo sei anni dello stesso governo. Però naturalmente questo è un dibattito politico acceso in Ucraina, e sembra che comunque la popolazione non lo voglia ancora così tanto questo voto. Ancora il Fatto, in taglio alto, la flottiglia unifica le coste adriatiche, no alla cementificazione dalla Puglia all'Albania contro le mire di Kushner. Anche questo interessante, come si stia sviluppando queste proteste. Il Fatto torna sul volantino di Fratelli d'Italia, che rivendica il nuovo attentato a Ranucci, il caso diciamo dell'estate che ha tenuto banco sui quotidiani tutto questo mese di agosto, i meloniani e l'Unione Europea per preparare la cacciata del conduttore, e dunque ancora Ranucci in primo piano. E poi abbiamo anche la politica estera sul Fatto: Putin e Trump, due modi diversi di usare le guerre. Poi vi segnalo, non so se avremo il tempo di leggerlo, questa inchiesta di Mediapart francese che viene ripresa dal Fatto: i diamanti belgi regalati a Donald per evitare i dazi. Questo il Fatto Quotidiano. Andiamo sul Giornale. Il governo ferma l'ONG tedesca che ci invade di immigrati, torna sul tema migranti il Giornale, di cui si occupa quasi tutti i giorni. Per Sea Watch 5 blocchi di 45 giorni, ma le violazioni dei fan dell'accoglienza sono continue, già sanzionate 14 navi e quasi tutti battono bandiera della Germania. Ancora l'aggressione all'ospedale Cran i Moretti, arrestato per le violenze sulla moglie. Il Giornale torna sui 10 anni dal terremoto di Amatrice e di tutti i comuni del cratere. Oggi la Premier sarà lì, impegni rispettati, dice. E ancora domani, abbiamo quasi finito la carrellata sulle prime pagine, Zelensky allontana le elezioni, distruggerebbero l'Ucraina. Quindi questa è la replica all'ex ministro Fedorov, che invece insiste. Poi Zelensky rilancia: esiste un piano di pace condiviso con Stati Uniti e Europa, e oggi ci saranno, dicevamo, a Kiev i volenterosi. Quindi questa la parte alta del Giornale. Interessante l'articolo di Christian Raimo sul wok, se ne è parlato tanto in queste estate, il dibattito sul wok, un dibattito demenziale, scrive. E allora lo leggiamo in questo editoriale, poi lo potete anche approfondire online. È davvero avvilente che un intervento così grezzo come quello del leader Movimento 5 Stelle Conte alla sinistra non serve il wok, il nemico da combattere e questa società di diseguali generi un dibattito politico dentro il cosiddetto campo largo, che poi occupi le prime pagine dei giornali alle feste di partito estivo.

Pochi giorni fa scrive Raimo su Repubblica e poi sui social Conte partiva dai miti variamente ripetuti dai giornali di destra, la censura di scrittori classici nelle università americane, da un aneddoto privato per metterci su 2-3 livelli di fallacie argomentative e posizionarsi in modo grossolano in una fantomatica corsa alle primarie. Dunque questo è quello che scrive Christian Raimo, scrittore, commentatore, potete leggerlo se interessa. Il Foglio, ancora qui il walk in primo piano, però arriva il mal di testa dopo la sbronza walk. Alessandria Ocasio-Cortez, deputata al Congresso, dice che è una follia, cosa prenderà al suo posto, dubbi sulla fine della lapidazione come metodo. E anche qui l'editoriale, attenzione i sofisti che rinnegano il wok senza spiegare cos'è stato, la battaglia per i diritti usata per dividere il mondo in buoni e cattivi, il dissenso trasformato in colpa, il cavallo di Troia culturale sfruttato dai nemici dell'Occidente, ecco cosa i finti pentiti non potranno mai denunciare fino in fondo. Poi c'è un pezzo in centropagina, aspettando i tartari delle AI, contro l'economia politica del catastrofismo sull'intelligenza artificiale, 9 apocalissi estive profetizzate senza capo né coda, dal feudalesimo digitale alla recessione cognitiva, alla disoccupazione di massa. Quindi questo un articolo di approfondimento in centropagina di domani. Allora andiamo ancora sul Foglio e Libero, poi entriamo in prima pagina appunto sui giornali, andiamo su Libero così chiudiamo, abbiamo la pagina sulla cronaca dopo la strage, le violenze, Moretti finalmente dentro, scrive Libero, l'uomo indagato per il rogo di Capodanno nel suo locale di Cran che causò 41 vittime, arrestato con l'accusa di aver picchiato la moglie. Dunque poi un articolo di Fausto Carioti, l'Italia al fianco dei criminali, l'ONG insulta le sinistre e gode, e poi ancora in taglio basso, niente sicurezza sul lavoro, lo scandalo, la festa del PD di Simona Pletto e le proteste dei fan di Conte per i giochi voluti da lui, i giochi di Taranto, i giochi del Mediterraneo. Allora andiamo nel vivo all'interno dei giornali. E iniziamo appunto da quello che accade oggi, dunque l'anniversario del sisma, 10 anni fa, sono già passati 10 anni, Amatrice, Pescara del Tronto, questi i comuni più colpiti, e qui siamo sul Corriere, il viaggio con Boeri nel cantiere della rinascita, la sfida più grande è stata mantenere gli spazi storici, qui com'era, è sempre interessante vedere le foto del prima e del dopo. Questa è un'ala dell'Istituto Padre Minozzi danneggiata dal terremoto del 2016, questo è il cantiere che è ancora in corso, dunque il complesso Casa Futuro sarà il nuovo fulcro del paese, anche se questi paesi naturalmente è molto difficile che possano rinascere come prima, però ci si prova, si tenta, molte persone sono andate via, alcune sono tornate, altri no. Allora scrive Virginia Piccolillo, era terribile, un'enorme distesa di tetti adagiati a terra, i cordoli rinforzati avevano fatto sì che con il doppio movimento orizzontale e verticale del sisma quei tetti schiacciassero le mura di pietra. Attraverso il cantiere di Casa Futuro Amatrice con falcate lunghe 10 anni, l'architetto Stefano Boeri, nella memoria la Amatrice distrutta del 2016, nel cuore il centro storico che più mi fa paura perché non dà segni di una rapida rinascita, questo appunto quello che scrive Boeri, che ideatore progettista, verifica appunto lo stato dei lavori dentro Casa Futuro Amatrice. Ancora dunque questo è il tema di cui ci occuperemo anche alle 10 con il nostro speciale. Adesso invece andiamo un po' più nel dettaglio con Zelensky, qui siamo su Repubblica, si blinda sul voto, sarebbe uno tsunami, rilancia il piano di pace, tregua, zona franca, ritiro dei soldati, c'è un accordo con Stati Uniti europei e Unione Europea, Macron darà i radar, Merz gli intercettori, oggi appunto gli europei saranno a Kiev. Sfedorov sfida il presidente
Presidente, le urne però sono pericolose, scrive Bortnik, politologo, direttore dell'Istituto di Politica di Kiev. Questo è un approfondimento di Paolo Brera. E ancora Mastro Lilli, tra Kiev e Trump è stallo per l'indipendenza, disertano Kushner e Witkoff, gli inviati di Trump che dovevano essere proprio in questi giorni in Ucraina e invece non ci sono, non ci saranno. Tra l'altro la finestra per i negoziati è importante parlarne, perché spesso si parla, naturalmente noi raccontiamo la guerra anche quando andiamo sul campo, però siccome gli spiragli di pace o comunque sono segreti o non sono così evidenti, non ne parliamo così come vorremmo. E dunque il cessate il fuoco, il punto principale del piano annunciato da Zelensky, elaborato appunto con Stati Uniti e Europa, è un cessate il fuoco tra Ucraina e Russia. Kiev e Mosca faranno gli stessi passi indietro, creando una zona economica franca sotto una forma di guida, non è ancora chiaro quale, ma si tratterà di una terza parte. Per Zelensky la finestra di opportunità per i negoziati si estenderà dal vertice delle G20, che sarà a dicembre, fino alla fine dell'estate del 2027. E qui siamo ancora su Repubblica, che si occupa ancora di Ucraina, ma anche dal punto di vista dei territori occupati. Dunque l'Ucraina fa male a Mosca, ha recuperato il terreno perduto, ma il Donbass è a rischio. Da gennaio, con una serie di microoffensive, Kiev riguadagna chilometri, ma nelle regioni contese il nemico resta in vantaggio. Di Feo si occupa appunto sempre degli aspetti più militari, più tecnici, ed è sempre molto interessante. Qui siamo sulla Stampa, allora vi faccio vedere sia le mani pulite di Kiev, logora Zelensky, ora teme più la corruzione dei missili, di cui si occupa Anna Zafesova, perché chiaramente la corruzione è un grosso problema per Kiev, e poi anche l'intervista di Semprini a Kirillo Budanov, l'ex capo degli 007, l'Italia ci aiuti a difendere cieli e porti, il voto Fedorov sbaglia a chiederlo, dal Mar Nero dipende la sicurezza delle acque europee, non è un fronte locale, scrive ancora Budanov. Dice ancora Budanov, a Kiev servono Patriot, lo dice anche Zelensky, ogni missile intercettato sono persone strappate alla morte, tra l'altro i civili che sono morti nel mese di agosto sono infinitamente superiori a quelli morti purtroppo negli altri mesi degli altri, anche di quest'anno, il 2026, ma anche degli anni scorsi. Roma è tra i partner il cui sostegno non dipende da come cambia il vento, lo ricorderemo sempre. E allora, qui abbiamo visto Kiev e Zelensky. Allora adesso parliamo anche dal giornale della sfida finale alle ONG, ne parlavamo appunto in prima pagina. Il governo toglie dal mare la Sea-Watch, il paese è sotto assalto con 45 violazioni, sanzionate 14 navi, in gran parte tedesche, per l'ultima 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa. Gli stati gestiscono i soccorsi, l'organizzazione attacca Italia ed Europa, legittimano e proteggono i criminali di Tripoli e trasformano il Mediterraneo in un Far West. L'intervista poi in taglio basso a Gianfranco Pasquino, politologo, la sinistra capirà anche che accogliere tutti è un'illusione. E ancora, le navi tedesche invadono l'Italia, ci hanno portato 27.000 migranti. Allora, dicevamo poi sulla Stampa ancora il caro carburante e quello che sta facendo il governo. Dunque la benzina, dicevamo, vola oltre i 2 euro, il governo proroga lo sconto ma solo fino a mercoledì. Giorgetti, riprendiamo Giorgetti, sul taglio delle accise, poche risorse dall'estragettito fiscale, la leader del PD Schlein dice tassare gli extra profitti delle società petrolifere. Dunque nuovo argine alla corsa dei prezzi dei carburanti, ma questa volta appunto durerà soltanto 2 giorni. Ieri il ministro dell'economia, d'intesa con il ministro dell'ambiente, ha prorogato di 48 ore lo sconto di 17 centesimi di euro messo in campo per ammortizzare i rialzi, così anche anziché scadere la mezzanotte di oggi, il meccanismo delle accise mobili, che sfrutta l'extra gettito dell'IVA, varrà fino a mercoledì. Una tregua momentanea dettata non dalla volontà politica ma dalle disponibilità dell'extra gettito stesso, da quanto appunto dice la Stampa.
non c'erano disponibilità ulteriori dal maggiore gettito IVA generato dall'aumento dei prezzi dei mesi scorsi. Di più, viene spiegato, non si poteva fare. L'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, spiega il testo, è rideterminata nella misura di 532,9 euro per 1.000 litri. Abbiamo anche un'intervista a Davide Tabarelli, che è il presidente di Nomis My Energia, spesso nostro ospite. Più investimenti nella raffinazione, solo così i prezzi diventeranno più stabili. Male che ci siano rincari con il blocco di Hormuz, manca il petrolio. A volte si dicono le cose semplici, ma questa è appunto la verità. Andiamo su Repubblica, ancora Sea Watch, il governo ferma la Sea Watch, multe e blocco per 45 giorni, l'ONG tedesca voi con i criminali. Andiamo ancora a vedere in dettaglio. Allora, qui in taglio basso invece abbiamo quello che invece dice appunto il Papa, che per la prima volta dopo 40 anni è tornato al meeting di Rimini, di CL, ha detto: i giovani di CL, i migranti, basta slogan dai politici, non ci sono ricette semplici. E ancora sempre su Repubblica, Berlino avvisa Roma in vista del bilaterale, così rompete il patto, la strategia di Piantedosi atteso dall'incontro con l'omologo tedesco, inasprire le pene e i rapporti con la flotta umanitaria. Allora vi segnalo ancora sulla Stampa, interessante questa inchiesta, il nido non è ancora un diritto, 2 bimbi su 3 fuori dall'asilo nell'Italia delle disuguaglianze, quindi questa emergenza educativa. Andiamo un po' nel dettaglio, perché questo è davvero utile per tante famiglie. Il nido non è ancora un diritto, il Piemonte nella media nazionale ma non raggiungerà gli obiettivi europei del 2030, l'occasione persa per i fondi del PNRR, 150.000 posti in più su 800.000 e restano le incognite. Allora qui c'è anche una storia, dobbiamo rivolgerci ai privati e per noi i costi sono proibitivi, un figlio e 2 bimbi in affido, questa è la mamma che è costretta a rinunciare al lavoro o lasciato il posto di lavoro quando è nato il nostro primo figlio, è uno dei fattori che ha contribuito a escluderci dalle graduatorie per il posto nell'asilo comunale, e se ne sentono tante di storie così. La mancanza tra l'altro anche di 32.000 educatori e il rischio di costruire edifici vuoti, serve appunto una laurea specifica, resistono forte differenze salariali, anche questo è uno dei problemi, però questa appunto emergenza educativa di cui si occupa la Stampa è un importante reportage, perché naturalmente è un problema che riguarda tutti. Si chiude qui per ora la rassegna stampa.

0: alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Nelle prossime ore una lieve flessione del campo di alta pressione porterà maggiore instabilità al settentrione con rovesci temporali in aree alpine e prealpina, che localmente potranno spingersi fin verso le pianure del Piemonte e della Liguria. Cielo invece in prevalenza sereno sulle regioni centrali con qualche nube in più, soltanto a ridosso dell'Appennino, e la situazione sarà analoga sul meridione peninsulare con nubi a sviluppo pomeridiano accompagnate da isolati piovaschi, appunto a ridosso dei monti della Basilicata e della Calabria. Cielo invece essenzialmente sgombro da nubi sulle isole maggiori in un contesto di ventilazione debole che tenderà a ruotare e soffiare da sud. Concludiamo quindi con le temperature, valori massimi in lieve aumento al settentrione in area tirrenica fino a 36 gradi sulla Puglia e le zone interne delle isole maggiori.

0: E bentornati in diretta, sono le 7.30, ripartiamo dai principali fatti del giorno e dunque in primo piano l'Ucraina. Zelensky annuncia un piano di pace concordato con Stati Uniti ed Europa che prevede un primo cessate il fuoco e la creazione di un'area cuscinetto. Succede alla vigilia della riunione del gruppo dei volenterosi. Oggi a Kiev arriva il premier britannico. Zelensky intanto rifiuta l'ipotesi di elezioni e continua con gli attacchi alle infrastrutture economiche russe. 10 anni fa il terremoto del centro Italia, fiaccolata nella notte alle 3.36 per ricordare le vittime della forte scossa che rase al suolo Amatrice e Accumoli e Pescara del Tronto. Ieri sera l'inizio delle celebrazioni che proseguono per tutta la giornata. Ieri all'Angelus il Papa ha lanciato un appello a sostenere la ricostruzione. Oggi la Premier Meloni sarà ad Amatrice. Alle 10 lo speciale di RaiNews 24. Altri 2 giorni di sconto sul gasolio fino al 26 agosto. Il ministro Giorgetti conferma il taglio di 17 centesimi sulle accise per venire incontro ai prossimi giorni, dove è previsto il grande rientro dalle ferie. Ed è stato arrestato Jacques Moretti, proprietario della Constellation di Crans-Montana, con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica. Era finita in ospedale dopo una violenta aggressione da parte del marito. L'episodio risale a Ferragosto e segna una frattura netta tra i coniugi. Allora, ripartiamo dall'Ucraina. Alla vigilia della riunione del gruppo dei volenterosi, Zelensky annuncia un piano di pace concordato con Stati Uniti ed Europa che prevede il cessate il fuoco e la creazione di una zona franca. Da Kiev il nostro inviato è Daniele Lorenzetti.
1: Un occhio agli alleati, al piano di pace sul tavolo, un altro al fronte interno e la sfida lanciata da Fedorov sono giorni in altalena per Zelensky, il presidente nel mezzo del quinto anno di guerra a 35 anni esatti dalla storica dichiarazione di indipendenza dell'Ucraina. Non possiamo votare adesso, sarebbe uno tsunami, troppo forte, il rischio di spaccare il paese, dice lui, mentre il carismatico ex titolare della difesa lo incalza. Piuttosto pensi alle domande a cui rispondere sulla corruzione. Ma tra i parlamentari sono pochi a seguire Fedorov. Sono all'opposizione, ma le urne ora sarebbero un azzardo, ci dice Oleksiy Onciarenko del partito dell'ex presidente Poroshenko. L'urgenza per tutti è quella delle difese dagli attacchi balistici. Almeno 300 Patriot da trovare subito. Mosca ha già 600 missili pronti all'uso. E Putin, dice Zelensky, vuole l'escalation perché il suo consenso ora è in calo. A Kiev la bandiera torna a sventolare in alto dopo giorni del lutto. Arrivano le delegazioni straniere e i migliaia di primo mattino si affollano a una corsa di beneficenza con i colori nazionali. Attimi di normalità, prove di resistenza quotidiana, malgrado tutto.
0: Ed è stato prorogato di 2 giorni fino al 26 agosto lo sconto sulle accise, che conferma il taglio di 17 centesimi sul gasolio. Allora seguiamo Cristina Raschio.
2: Arriva in extremis la proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Con i rientri dalle ferie e gli svariati appelli per nuovi interventi da parte del governo, il ministro dell'economia Giorgetti, di concerto con il titolare dell'ambiente Pichetto Frattin, ha firmato il decreto che conferma lo sconto di circa 17 centesimi sul gasolio e che era in vigore fino a tutto il 24 agosto. Un impegno da 20,8 milioni di euro che contempla il meccanismo delle accise mobili ed è finanziato con l'extragettito IVA. Un intervento resosi necessario dopo settimane di continui rialzi dovuti all'incertezza geopolitica. I prezzi dei carburanti nelle rilevazioni del Ministero delle Imprese hanno infatti toccato nuovi massimi. La benzina nella rete urbana ha raggiunto i 2,010 euro al litro, mentre il diesel è a 2,130, come di consueto prezzi più alti in autostrada, con la benzina a 2,087 e il diesel a 2,203. Ricordiamo che finora le misure messe in campo dal governo da inizio anno sono costate quasi 2 miliardi e mezzo di euro. Ma proprio per recuperare risorse, i ministri dell'economia di 6 paesi, tra cui Germania e Italia, hanno chiesto all'Europa di introdurre una tassa sugli extra profitti per le compagnie petrolifere che stanno registrando numeri da record. La proposta potrebbe essere discussa il mese prossimo nel Consiglio europeo di Dublino e, in caso di accordo, porterebbe un maggior gettito che potrebbe poi essere utilizzato per misure a favore di consumatori ed imprese.
0: E sul caro carburanti e i temi economici si riaccende il dibattito politico. Allora facciamo il punto con Martina Cecchi De Rossi.
3: Pressione dei prezzi in aumento, massima l'attenzione sul caro carburanti, la maggioranza punta ad una risposta, ma pesa il nodo risorse. Per Fratelli d'Italia, primo step, la rimodulazione delle accise, poi interventi su filiere e trasporti, e si rivendica l'azione del governo sul fisco.
4: Con il governo Meloni ogni anno gli italiani pagano 21 miliardi di tasse in meno attraverso il taglio del cuneo fiscale e la riduzione dell'IRPEF, facendo crescere il potere d'acquisto dei salari.
3: Cautela sulla tassazione degli extra profitti sulle imprese energetiche, su cui la partita è in Europa e serve il confronto con le aziende, soluzione caldeggiata dalla Lega, che la rilanciava anche sulle banche e che non convince gli azzurri di Forza Italia, che trovano convergenza con gli alleati sul fisco.
5: L'estensione del beneficio dell'IRPEF al 33% fino a redditi a 60.000 euro, la detassazione totale delle tredicesime e il cashback sulle spese sanitarie immediato.
3: Intervento sugli extra profitti energetici, su cui dal PD incalza la segretaria Schlein, le misure tampone non bastano più.
6: La tassa sugli extra profitti che Meloni e Giorgetti propongono a livello europeo la facciano subito in Italia per finanziare interventi di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili.
3: Per Conte, Movimento 5 Stelle, la situazione dei rincari richiede un Consiglio dei Ministri straordinario.
7: Il costo del carburante è fuori controllo e sta arrivando una stangata anche sulle bollette. Giorgio Meloni e i suoi diano risposta agli italiani, servono provvedimenti immediati.
3: Alleanza Verdi e Sinistra attacca, dilapidati 2,5 miliardi di euro di soldi pubblici per tagliare le accise sui carburanti, ora tassazione sugli extra profitti, bolletta sociale per il ceto medio. Per Italia Viva occorre un'alternativa alle misure adottate finora, da cercare in sede europea.
0: Il sisma del centro Italia, la fiaccolata nella notte alle 3:36, ora della scossa ad Amatrice, per ricordare le vittime di 10 anni fa del terremoto che sconvolse il centro Italia, rase al suolo Amatrice, Accumuli e Pescara del Tronto. Ieri sera l'inizio delle celebrazioni che proseguiranno per tutta la giornata. Il racconto della nostra inviata Giuseppina Testoni.
8: È la notte del dolore, delle case perdute, dei paesi feriti, delle vite spezzate.
9: Partono da Accumoli, epicentro del sisma, le commemorazioni per i 10 anni da quella scossa che nessuno potrà mai dimenticare. 3:36 della notte, la terra trema per 20 interminabili secondi. Nel piccolo comune del Reatino, nelle sue frazioni, le vittime saranno 11.
8: Adduci Rosella, Amadio Caterina, Ana Huete Aguilar.
9: Oggi di quel borgo non è rimasto nulla. Gianfranco, la sua casa iniziava qua?
10: Sì. Qui c'era una stradina con dei selciati e lì c'era un cancello e qui c'era tutto il palazzo di casa mia. C'era un palazzo di 4 piani, un palazzo importante ad Accumoli, e noi ci trovavamo lì quella notte e niente, abbiamo visto proprio questo palazzo muoversi come una scatola di cartone in balia del vento.
9: Le case rimaste in piedi il 24 agosto vengono definitivamente sbriciolate dalla scossa ancora più potente del 30 ottobre. Di Accumoli restano solo macerie. Dopo 10 anni nessuno dei 400 abitanti di Accumoli è ancora tornato a vivere in una casa vera.
11: Tutto molto complicato, per cui i ritardi ci sono stati, si spera che questi ritardi vengano accelerati e che si inizi a ricostruire, però certo anche se ricostruisco ci stanno alcune case fatte, ma le persone non vogliono rientrare, perché rientrare in mezzo a questo caos è invivibile, oltre che mancano i sottoservizi, per cui alcune zone non sono servite dalle acque, dalle fogne che sono state distrutte dal terremoto.
0: Oggi alle 10 lo speciale di Rai News 24 dedicato ai 10 anni dal terremoto nel centro Italia. Seguiremo la cerimonia di commemorazione da Amatrice a partire dalle 16:30, lo speciale questa mattina a partire dalle 10. E oggi la Presidente del Consiglio Meloni sarà ad Amatrice. Abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione, dice Meloni. Il cammino della ricostruzione non è finito, molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e noi intendiamo farlo. Le sue parole. Il fermo di 45 giorni e la multa per la Sea-Watch 5 per non aver coinvolto le autorità libiche nell'ultimo soccorso di migranti. I soccorsi li gestisce il governo, non le ONG, dice il ministro dell'Interno Piantedosi. Chi soccorre non collabora con i criminali. La replica della ONG. Sentiamo Angela Caponnetto.
12: 7.500 euro di multa e 45 giorni di fermo per la Sea-Watch 5 che il 13 agosto scorso ha soccorso 6 migranti gettati in mare dai trafficanti senza coinvolgere le autorità libiche competenti. Grave violazione della normativa italiana, scrive su X il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, sottolineando che sono gli stati competenti a decidere come gestire e coordinare i soccorsi in mare. La ONG tedesca risponde che chi rispetta il diritto internazionale nel soccorso non collabora con i criminali libici che sparano contro le ONG e lasciano abbandonati in mare i cadaveri dei naufraghi.
13: È vero, dopo il soccorso noi abbiamo comunicato come da prassi con l'Italia, con i paesi europei limitrofi, ma non con il cosiddetto Centro per il Coordinamento del Soccorso Marittimo Libico, che non è altro che un'autorità fantoccia messa in piedi per poter giustificare dialoghi cosiddetti istituzionali con criminali e trafficanti.
12: La flotta civile nel Mediterraneo centrale è composta da 21 navi, 13 con bandiera tedesca. Su queste si concentra l'attenzione del Viminale per trattare con Berlino una compensazione sulla richiesta di riprendere in Italia i cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo approdati nel nostro paese e poi trasferiti in altri stati dell'Unione. Poco più di 18.500 migranti sbarcati nei nostri porti da inizio anno. Di questi circa 3.000 sono stati soccorsi da navi ONG, 2.200 da navi battenti bandiera tedesca, meno del 12% del totale. Intanto si continua con la tragica conta delle vittime in mare: 11 i corpi recuperati dall'ultimo naufragio al largo di Zarzis, 3 i dispersi e un solo sopravvissuto.
0: Jacques Amoretti, proprietario delle Costellation di Crans Montana, è stato arrestato con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica. Il servizio è di Renata Petillo.
14: È finito in carcere per aver picchiato la moglie Jessica. Jacques Moretti, proprietario del disco bar Le Costellation a Crans Montana, in cui morirono 41 persone e altre 115 rimasero ferite nella strage di Capodanno. L'episodio è avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna ferita è stata ricoverata in ospedale. Gli avvocati della coppia non hanno voluto commentare, spiegando che si tratta di questioni private. I due sono indagati per omicidio colposo e incendio colposo ed erano stati scarcerati su cauzione. Nel passato della coppia, prima ancora dell'inchiesta sulla strage, ci sono altre due indagini nel Vallese, una penale nel 2020 su fondi Covid e una dell'Ispettorato del Lavoro nel 2022. Per Jacques Moretti questi non sono stati gli unici problemi con la legge. Nell'ottobre del 2008, infatti, venne condannato in Francia per sfruttamento aggravato della prostituzione. Ora per lui, che nell'inchiesta sul rogo era stato scarcerato dopo il versamento di una cauzione di 200.000 franchi da parte di un misterioso benefattore, si sono aperte di nuovo le porte del carcere.
0: Ed è giallo sulla morte di una 34enne trovata impiccata in casa a Riposto, in provincia di Catania. L'allarme è scattato all'alba di ieri per il fumo provocato da un incendio che proveniva dalla sua abitazione. Lucia Basso.
15: Tanti dubbi, ancora molti interrogativi sulla morte di Noemi Impellizzeri, 34 anni, trovata impiccata nella casa in cui viveva da sola a Riposto. Nell'appartamento al piano terra è divampato anche un incendio. A dare l'allarme una vicina insospettita dal fumo.
16: E c'era il cane che faceva baccano e lei l'ha visto e ha guardato che usciva il fumo.
17: Vedevo fumo e basta.
15: Quando i vigili del fuoco sono entrati nell'abitazione, hanno trovato la donna ormai senza vita. I carabinieri del servizio investigazioni scientifiche hanno effettuato i rilievi all'interno dell'appartamento per ricostruire quanto accaduto. Sul posto anche il medico legale Giuseppe Ragazzi per i primi accertamenti sul corpo. Gli investigatori stanno cercando soprattutto di ricostruire le ultime ore di vita di Noemi. Da poco tempo frequentava un uomo che avrebbe riferito ai carabinieri che la donna aveva preannunciato il gesto, parole alle quali però non avrebbe dato peso. Gli investigatori stanno ascoltando familiari, amici e vicini di casa. Sarà l'autopsia nei prossimi giorni a fornire nuovi elementi per chiarire le cause e le circostanze della morte.
0: E siamo al calcio con la Serie A. Vincono Juventus, Milan, Atalanta e Lecce. Aurelio Capaldi.
17: Milan e Juventus cominciano con due successi in trasferta, per entrambe primi sorrisi non privi di brividi. Amorim bagna il suo esordio nel campionato italiano con una vittoria sul campo del Torino. La svolta avviene a metà ripresa con il sorpasso firmato dal Fabio Sissé, 19enne nato a Treviso e in arrivo dal Catanzaro. A favorire il suo gol è Rabiot ed è proprio il centrocampista francese a mettere a segno il raddoppio rossonero subito dopo un bis folgorante nel giro di 3 minuti. Bella ma inutile la rete di Che Adams all'epilogo. Comincia con un successo esterno anche la Juventus, che soffre fino alla fine a Frosinone. Un gol di testa di Bremer garantisce i primi 3 punti a Spalletti, ma gli errori sotto porta di Colomboni, Ildiz e Conceição tengono aperta la sfida con la squadra di Alves.

0: Successo in trasferta anche per il Lecce, che batte per 2-0 un Venezia superiore nella prima parte, ma trafitto dalle reti di Gorter, alla prima firma in Serie A, e di Thiago Gabriel, sempre inseguito da diversi club e nei titoli delle cronache di calciomercato. L'unica squadra a trionfare in casa è l'Atalanta, che batte 2-1 il Sassuolo, potente la conclusione di Raspadori, che regala il vantaggio a Sarri. Nella ripresa Odenthal beffa Carnesecchi e illude Aquilani, ma l'ultima parola è di Krstović, per la gioia del pubblico di Bergamo.
1: Vi lascio alla nostra rubrica Motori 24 dedicata alla mobilità e poi ci ritroviamo alle 8 per una nuova edizione del telegiornale.

0: C'è qualcosa di insolito in questo volo. Il velivolo che si alza silenzioso dalla pista non emette il solito rombo tipico dei motori a reazione. Sale verticalmente come un elicottero, poi inclina le ali e avanza come un aereo. Siamo in Germania, all'aeroporto militare di Erding, vicino a Monaco di Baviera. Quello che stiamo guardando è uno dei prototipi più grandi di aeromobile elettrico a decollo verticale mai realizzati in Europa. Si chiama Romeo, pesa 2,7 tonnellate, ha un'apertura alare di 16 metri. È un eVTOL, velivolo a decollo e atterraggio verticali, sviluppato da una startup tedesca sussidiaria di un grande gruppo tecnologico che lavora anche con la difesa federale. Ma qui nessuno pensa a spostare turisti o pendolari tra i grattacieli. L'obiettivo è molto più urgente. Volare dove serve davvero. Logistica militare, trasporto merci verso le isole, lotta agli incendi. E soprattutto, il nodo più sensibile di questa storia, il trasporto sanitario tra ospedali.
1: La nostra visione è quella di riuscire a volare in tutte le missioni in cui bisogna volare, ovvero quelle critiche. Il grande vantaggio dell'aviazione elettrica è che costa molto meno.
0: Missioni critiche, appunto, perché in Germania, come in gran parte d'Europa, i reparti d'emergenza si concentrano sempre di più in grandi ospedali specializzati, spesso lontani dai pazienti. I trasferimenti in ambulanza sono lenti, gli elicotteri di soccorso pochi e costosi. Di fronte a un ictus, a un infarto, il tempo è tutto.
1: Questo velivolo colma in qualche modo la lacuna, come un'ambulanza aerea, se vogliamo, e i pazienti possono comunque raggiungere l'ospedale in modo rapido e sicuro per le cure successive o per ulteriori diagnosi, come una risonanza magnetica o un cateterismo cardiaco.
0: Un'ambulanza nel cielo, più economica da gestire grazie a motori più semplici, più veloce di quella sull'asfalto. Ogni minuto risparmiato, per un paziente critico, può davvero cambiare il finale della storia. La sfida tecnologica però non è banale. Per decollare verticalmente, questo aeromobile consuma 5 volte l'energia necessaria al volo orizzontale. Alimentare tutto questo con le sole batterie è il nodo centrale dell'ingegneria elettrica applicata al volo. La risposta progettuale è una versione ibrida. Motori elettrici per il decollo e la propulsione, affiancati però da un motore a combustione interna che ricarica le batterie in volo, estendendo così l'autonomia fino a 800 km. Per ora Romeo vola senza pilota a bordo. L'obiettivo è certificare anche una versione con equipaggio nei prossimi anni. Un percorso lungo, fatto di test, validazioni e normative, ma per chi aspetta un'ambulanza, la destinazione vale ogni ora di lavoro.
2: Immaginate l'ora di punta in una grande metropoli. L'aeroporto è a 40 minuti in condizioni normali. Oggi il traffico è bloccato

0: Un velivolo elettrico a decollo verticale coprirebbe la stessa distanza in 12 minuti, sorvolando tutto. Questo è il problema che un'azienda britannica vuole risolvere, e non solo per chi può permettersi un elicottero privato. A Londra viene presentato il prototipo di produzione di un taxi aereo elettrico pensato per il trasporto urbano di passeggeri. Si chiama Valo. 6 posti, velocità di crociera superiore ai 240 km/h, autonomia di 160 km, zero emissioni operative. La cabina di lusso ne accoglie 4, ma il modello standard porta 6 passeggeri. Dietro questo progetto c'è una riflessione semplice ma potente. La tecnologia ha reso tutto più veloce, tranne gli spostamenti in città.
1: Una cosa sola è diventata più lenta rispetto a 10, 30, 50 anni fa, è la mobilità. La mobilità dentro e intorno alle aree abitate non è riuscita a stare al passo. La soluzione è sbloccare la terza dimensione, la mobilità aerea.
0: La terza dimensione. Non più strade, non più binari. Il cielo sopra le città come nuovo spazio di trasporto, accessibile a tutti, o almeno questa è la scommessa. Il velivolo può decollare verticalmente da aree urbane e atterrare nel cuore della città, senza bisogno di piste convenzionali. Un elemento centrale del progetto è la capacità bagagli. 6 bagagli a mano e 6 in stiva. Il design è stato pensato esplicitamente per i collegamenti con gli aeroporti, uno dei percorsi più frustranti per chi vive in una grande metropoli. Chi guida questo velivolo non è un pilota di linea con migliaia di ore di volo. Simon Davis è il pilota collaudatore che ha accumulato ore di test su questo prototipo durante l'anno in corso. La sua descrizione dei comandi lascia bocca aperta.
1: È davvero semplicissimo, si spinge avanti questa leva e si va avanti. Si tira indietro la barra di controllo e si sale. Ci si orienta con gli strumenti che si hanno e guardando fuori dal finestrino.
0: Intuitivo come un videogioco, dice. I tempi di addestramento sarebbero drasticamente ridotti rispetto a un elicottero tradizionale. Sul tavolo ci sono già migliaia di preordini da operatori globali, tra cui grandi compagnie aeree nordamericane. La certificazione da parte delle autorità del trasporto aereo britannica ed europea è l'obiettivo per i prossimi anni. Ma non tutti i conti tornano. Analisti del settore aerospaziale puntano il dito sui costi. Un eVTOL ha un prezzo di produzione paragonabile a quello di un elicottero, forse anche superiore. La vera scommessa è se riuscirà mai ad essere un servizio per le masse, oppure resterà una soluzione per chi può spendere quanto un volo in business class per attraversare una città. I fautori del progetto rispondono con i numeri. Un taxi aereo può completare 5 volte più tratte giornaliere rispetto a un'auto, su 6 posti invece di 1 o 2. Il vantaggio economico moltiplicato, calcolano i tecnici, è di 30 volte rispetto al trasporto su gomma. Abbastanza, sperano, per far decollare il futuro della mobilità urbana, stavolta davvero.
2: A pochi chilometri da Shanghai c'è un capannone industriale che sembra enorme finché non entra il più grande aeromobile elettrico mai costruito in Cina e probabilmente nel mondo. Lungo oltre 17 metri, apertura alare di 20, 5 tonnellate di peso, 10 posti passeggeri. Si chiama Matrix. Esce dall'hangar lentamente, si posiziona su un'area di decollo, poi si solleva, compie 2 giri sull'area sperimentale, è rumoroso, ammettono i tecnici, ma meno di un elicottero. Nella struttura è allestita anche una plancia di simulazione di volo, è da lì che il vicepresidente dell'azienda descrive le capacità del velivolo.
1: Il V5000EM, che è il Matrix, è progettato per raggiungere una velocità massima di 280 km l'ora. La versione elettrica ha un'autonomia di 250 km, mentre la versione ibrida copre scenari fino a 1500 km.
2: km nella versione puramente elettrica, 1500 in quella ibrida. Non si parla solo di taxi urbani, l'obiettivo è la mobilità regionale. Collegare città distanti, sostituire voli a breve raggio,

0: su tratte non servite adeguatamente dai trasporti tradizionali, raggiungere zone difficili. La Cina è il paese che forse più di ogni altro ha investito nella cosiddetta economia a bassa quota. Uno spazio aereo tra qualche decina e qualche centinaio di metri di altitudine, già popolato da droni per la consegna di merci e cibo in città come Shenzhen. Il passo successivo, nella visione dei progettisti, è portarci le persone. Ma la distanza tra un prototipo spettacolare e un servizio commerciale è ancora considerevole, e a dirlo non sono i critici, lo ammettono anche gli stessi promotori di questa tecnologia.
1: I requisiti normativi, gli standard, saranno strettamente legati a questioni tecnologiche e di sicurezza. Questi saranno i due fattori chiave che determineranno la velocità con cui il settore potrà avanzare.
0: Tecnologia, sicurezza, norme e poi infrastrutture. Dove atterrare, dove ricaricare, come gestire il traffico aereo a bassa quota. Assicurazioni, rotte, logistica. L'economia dei taxi volanti non è solo una questione di motori elettrici e pale rotanti. Nel simulatore di volo si può già fare pratica. I controlli richiedono meno addestramento rispetto ad un elicottero convenzionale, ma volare senza formazione specifica resta fuori discussione. Mentre aspettiamo che le autorità competenti valutino le richieste di certificazione, il Matrix completa il suo volo dimostrativo e rientra nell'hangar. 5 tonnellate di alluminio e motori elettrici, 10 posti passeggeri ancora vuoti, un settore, quello dei velivoli elettrici verticali, che ha scelto la Cina come uno dei suoi laboratori più ambiziosi. Il cielo qui non è ancora aperto al pubblico, ma qualcuno sta già preparando i biglietti.

Buongiorno, iniziamo la settimana con tempo abbastanza stabile ma in evoluzione, in cambiamento, almeno per quel che riguarda le regioni settentrionali e, vedremo per domani, anche quelle centrali. Una nuvolosità che si avvicina da occidente, dal Mediterraneo, e già nel corso delle ore pomeridiane sarà un po' più diffusa tra la Sardegna e le zone alpine. Ma sarà più che altro nella sera che queste nubi riusciranno a dare dei temporali anche abbastanza diffusi sulle nostre regioni settentrionali di nord-ovest per attraversarle poi durante la notte. Tutto questo, tradotto in una grafica un po' più schematica, ci mostra appunto l'arrivo dei temporali sulle Alpi occidentali, nella tarda sera anche sulla Liguria, la nuvolosità sparsa sulla Sardegna e poco o nulla sul resto del territorio, in particolare con un sole diffuso al centro e sul meridione, dove ci sarà solo qualche nube in più sui monti e soprattutto ci saranno ancora delle temperature elevate. Vediamole appunto queste temperature attese con una ventilazione abbastanza scarsa sull'intero territorio, essere più alte soprattutto sulle zone interne e sulle città più lontano dal mare. Sono stazionarie rispetto agli ultimi giorni, ma sono anche temperature che superano agilmente ancora i 35 gradi sulle nostre regioni, in particolare meridionali, tra l'entroterra della Sardegna, della Sicilia, il sud peninsulare e le zone interne delle regioni centrali. Con riferimento a quello che misureremo sulle città, eccoci qua, un contesto ancora di valori elevati, spiccano i 36 gradi che misureremo a metà giornata su Firenze e su Roma, e su città con la stessa caratteristica. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, vi lascio alla programmazione di Rai News.

0: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, lunedì 24 agosto, pronti?
0: Oggi riunione dei volenterosi a Kiev nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina dalla Russia e Zelensky annuncia un piano di pace con Europa e Stati Uniti. E poi le polemiche sui migranti dopo la decisione da parte del ministro dell'Interno Piantedosi di multare e

0: fermare la nave dell'ONG tedesca Sea-Watch.
1: E poi Giulia, si è aperto in Italia un dibattito questo fine settimana sul tema woke, ovvero il tema dei diritti, il tema del politicamente corretto. Cercheremo di capire quali sono le varie posizioni politiche e infine un focus su il lavoro. L'intelligenza artificiale ci sta rubando il lavoro? Punto di domanda. Tante notizie anche oggi, ci siamo Giulia?
0: Pronti, a tra poco!
1: A tra poco!

0: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
1: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie. Dal giorno 1. Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
2: È come fosse
3: Scopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
4: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici, ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Mi hanno dato tanto, più di quanto ho dato io. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Fai anche tu un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regala anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Grazie.
5: Quando c'è la robiola di nonno Nanni, vale tutto. Cremosa, fresca, avvolgente. Un piacere così irresistibile. Non conosce regole. È la robiola di nonno Nanni, il nonno più buono che c'è.
6: Verlana rinnova tutti i capi chiari e bianchi in soli 10 lavaggi. Nuovo? No! Lavato con Verlana.
7: Punta verso la linea nemica. Rigore!
8: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
9: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
10: Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma ce l'avete Team Vision?
11: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
10: Era fuori?
9: Tu sei fuori.
10: Magari, sono 33 anni che non esco.
11: Vieni nei negozi.
12: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
13: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
14: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
13: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
15: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
14: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
16: Sparkle stilato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vim Carboni Attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
2: Guardate, il nostro futuro.
3: Una risaia.
2: Assaggiate.
4: Crispis di riso per un effetto extra crunchy. Che idea le riso frolle. Riso frolle Balocco, fate i buoni.
5: Perché non l'ho fatto prima?
6: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
7: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
8: È un'altra cosa.
9: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
10: Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte. Albisole, albicocche dal sole della Romagna.

0: di ogni diversità, separazione o conflitto. Possiamo immedesimarci l'uno nell'altro. Prima di confini, definizioni e istituzioni, ci sono sempre le persone.
1: Una prospettiva di pace che al momento, con l'escalation di attacchi russi contro i civili, appare quanto mai lontana, ma che Volodymyr Zelensky evoca nella forma di un piano elaborato, sottolinea, con Stati Uniti e Unione Europea.
2: Esplodono i magazzini della logistica. I colossi dell'e-commerce russo, Ozon e Wildberries in fiamme, mandano in tilt il commercio elettronico in tutta la federazione. Crisi di liquidità, prestiti bloccati, paralisi del debito pubblico, un effetto domino devastante che potrebbe fiaccare la capacità del Cremlino di sostenere ancora a lungo le spese belliche.
3: Si temevano missili o droni contro basi NATO in Europa, per ora la ritorsione iraniana arriva invece via web. Spegnere una centrale elettrica nel Regno Unito per 4 giorni sarebbero stati hacker di Teheran.
4: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate. Per questa nuova settimana, lo abbiamo visto dalla nostra copertina, da un lato le parole di pace lanciate dal pontefice durante il meeting di Rimini, dall'altro purtroppo le guerre che non si fermano. Ne parliamo con i nostri ospiti qui in studio, con me Germano Dottori, consigliere scientifico di Limes, buongiorno. Gabriella Colarusso della Repubblica, buongiorno. Benvenuta. Vincenzo Camporini, consigliere scientifico Istituto Affari Internazionali, buongiorno. E benvenuto anche a lei. E noi proprio al meeting di Rimini abbiamo la nostra inviata Valentina Petrucci, non so se è pronta, possiamo aprire una finestra, eccoci. Valentina, buongiorno, poi torneremo a collegarci con te. Che atmosfera si respira oggi? Quali sono gli appuntamenti della giornata?
5: Beh, io sono con i volontari, Giulia, buongiorno a voi, e loro sono ancora visibilmente emozionati per questa visita del Papa che mancava da 44 anni, lo sapete, quindi con loro poi commenteremo un po', mi stavano raccontando le emozioni, però oggi anche tanta politica qui al meeting di Rimini, arriva anche tra gli altri Raffaele Fitto, il vicepresidente della Commissione Europea.
4: Bene, grazie a Valentina Petrucci, torneremo a collegarci più tardi con Rimini, ma intanto oggi è una giornata importante per l'Ucraina, è il 35esimo anniversario dell'indipendenza dalla Russia, e proprio oggi a Kiev ci sarà una riunione dei volenterosi. Intanto Marco, vengo da te per le ultime sull'Ucraina.
6: Buongiorno Giulio, sì, allora partiamo dalla 12 e questo servizio di Giorgio Demetrio del TG1. Facciamo un punto sulle ultimissime, su questo stallo tra Kiev e Washington. Il tema è anche chi diserterà appunto questo incontro per l'anniversario dell'indipendenza, e anche il tema missili Patriot, c'è anche il tema brevetto, arriveranno questi missili Patriot? Vediamo tutto in questo filmato.
1: Una prospettiva di pace che al momento, con l'escalation di attacchi russi contro i civili, appare quanto mai lontana, ma che Volodymyr Zelensky evoca nella forma di un piano elaborato, sottolinea, con Stati Uniti e Unione Europea. I cardini: cessate il fuoco, ritiro delle truppe e creazione nelle regioni contese di una zona economica franca. Il presidente ucraino non scende nei dettagli, ma fa ricorso a un'immagine. Noi e i russi, rimarca Zelensky, faremmo gli stessi passi indietro, creando così un'area cuscinetto, una sorta di zona economica franca sotto una qualche forma di guida. Sostiene che sono idee esaminate con favore nei colloqui, per quanto adesso fermi al palo, avvenuti in passato anche con Mosca. Condizioni che tuttavia Vladimir Putin finora ha sempre ufficialmente rispedito al mittente. Quanto all'ipotesi di una zona economica franca già inserita nel piano statunitense del dicembre 2025, l'ha bollata di fatto come uno stratagemma di Kiev per conservare l'influenza sul Donbass e i suoi insediamenti industriali e minerari. Zelensky fa balenare ipotesi di pace, ma non prescinde dalle emergenze odierne. Abbiamo bisogno, scrive, di 300 missili Patriot per rafforzare le difese durante l'inverno, e avverte: la Russia prepara una nuova mobilitazione di circa 300.000 uomini dopo le elezioni parlamentari previste a settembre.
4: Germano Dottori, oggi Zelensky ha annunciato questo piano di pace elaborato assieme a Europa e Stati Uniti.

0: Di fatto però lo abbiamo visto in questi ultimi mesi, questi piani di pace sono dall'altra parte, se Mosca, non c'è un feedback da parte di Mosca.
1: Inevitabilmente la pace si fa in due, no? Tra due belligeranti, e bisogna che entrambi abbiano la medesima necessità. Se anche solo uno dei due belligeranti pensa o è convinto per qualche ragione che conviene continuare a combattere per strappare condizioni migliori o imporle sul campo, è chiaro che la guerra continua. Quindi probabilmente è solo un ballon de sé. Temo.
0: E a proposito di pace, Marco, vogliamo risentire le parole di Papa Leone XIV dal meeting di Rimini?
2: Lo ascoltiamo, Giulia, sì, è nella clip 10, in questo caso davanti a una platea affollatissima di oltre 60.000 persone, Papa Leone esprime un suo desiderio, quello che va invertita la rotta. Si parla di morte, ma si parla anche di pace, su come si possono cambiare le cose. Lo vediamo brevemente in questo filmato.
3: Al falso realismo che riarma le menti, le parole, le nazioni, la cultura cattolica ha oggi da opporre il realismo della misericordia, per il quale non possono esistere nemici e tutti, anche gli avversari, sono fratelli e sorelle da guardare negli occhi e incontrare nella verità.
0: Gabriella, le parole

0: più grande accerchiamento economico della storia, intimando agli alleati di aderire, agendo contro l'Iran. Ma permane lo scetticismo di chi ritiene la mossa di Washington possa incidere poco su Teheran, la cui economia già da anni resiste sotto sanzioni.
1: E in Europa intanto tiene sempre banco la questione dei migranti e delle regole di accoglienza conformi al Trattato di Dublino. In Germania fa discutere il rapporto con l'Italia. In diretta da Berlino sentiamo Romana Fabrizi.
2: Sì, non si sa ancora il giorno esatto e non si sa ancora dove, ma è stato confermato ed è previsto un incontro bilaterale tra il ministro dell'interno italiano Piantedosi e l'omologo tedesco Dobrindt per discutere la gestione delle migrazioni. Per tutta l'estate i toni tra Germania e Italia sono stati molto tesi, con Meloni che ha ripetuto più volte di non voler riaccettare nessun immigrato illegale dalla Germania, almeno finché le ONG tedesche continueranno ad aiutare i migranti nel Mediterraneo, a imbarcarli sulle proprie navi per poi sbarcarli nei porti italiani. Il nuovo regolamento che avrebbe dovuto risolvere le dispute non sembra aver risolto le dispute, insomma sull'immigrazione sembra si possano creare nuove divisioni in Europa e anche Berlino rompe il silenzio. La CDU ha dichiarato che se l'Italia non rispetterà i patti rischia di far saltare tutto il regolamento e Schengen in generale. Ricordiamo che intanto il ministro Piantedosi ha anche disposto un fermo amministrativo per la Sea-Watch 5 di 45 giorni ed una multa all'organizzazione umanitaria di 4.500 euro. Per il momento è tutto, a voi.
1: Il rogo di Clan Montana, il proprietario del locale che prese fuoco, di nuovo al centro della cronaca, arrestato con l'accusa di aver picchiato la moglie, come lui, indagata per la strage di Capodanno. Sentiamo Maria Teresa Palamà.
3: Aveva sempre dato l'immagine di un marito che proteggeva la moglie, il braccio intorno alle spalle, scortandola tra parenti delle vittime del Costellazione e avvocati. E invece si scopre che tra le varie accuse a carico di Jacques Moretti ora ce n'è un'altra, quella di violenza domestica. Avrebbe picchiato la moglie Jessica tra l'11 e il 12 agosto e lei per questo è anche finita in ospedale. Lui è tornato invece in carcere dopo che un misterioso benefattore era riuscito a liberarlo a gennaio, quando era stato arrestato per la strage di Cran, pagando una cauzione di 200.000 franchi. Chissà se ora lo stesso o da altri amici interverranno di nuovo a favore di Jacques. I difensori parlano di vicenda personale slegata all'inchiesta, ma comunque non negano che per la coppia sia una dura prova quella che stavano vivendo tra le mura domestiche, quasi barricati nella villetta di Len, con l'obbligo di firma ogni due giorni e responsabilità che crescono nel tempo con l'emergere di nuovi particolari. Certo, non una giustificazione. Tra le nuove accuse anche quella di aver falsificato la fattura per l'acquisto della schiuma per i pannelli del Costellation, rivelatasi tutt'altro che ignifuga. Questa seconda carcerazione di Jacques Moretti, oltre ad essere una nuova tegola per lui, dà ancora di più un'immagine sconfortante alle famiglie delle vittime, ai ragazzi feriti che cercano di ricominciare a vivere, come Leonardo Bove, che per la prima volta è riuscito a rimettere piede a San Siro per seguire Inter Monza, lo sport che tanto amava e che prima dell'incendio praticava.
1: Torniamo a occuparci del caso della bambina di 4 anni morta per una sospetta difterite. Altri familiari risultano positivi ai controlli. Sentiamo in diretta gli aggiornamenti da Valerio Penna.
4: Sì, si allarga l'indagine epidemiologica dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo dopo la morte della bambina di 4 anni per la difterite di mercoledì notte qui all'ospedale pediatrico di Cristina. Sarebbero 10 i tamponi risultati positivi al batterio tra i familiari della piccola dopo il cuginetto, di cui però migliorano le condizioni. Tra di loro soprattutto minori, ma al momento non c'è preoccupazione. Da quanto emerso finora starebbero tutti bene perché vaccinati, contrariamente alla piccola vittima. Dovranno però restare in isolamento. Condizionale d'obbligo, al momento l'azienda sanitaria provinciale non ha ufficializzato i dati, ci sarà un primo rapido punto stampa alle 17 di questo pomeriggio e poi un secondo alle 17 di domani pomeriggio. La conferenza vera e propria è prevista per mercoledì, proprio perché in queste ore si sta tentando di fare una tracciatura di una situazione che comunque è in divenire. I medici stanno cercando infatti di provare a tracciare tutta la catena di contatti e risalire all'eventuale paziente zero. Mercoledì tra l'altro è anche il giorno in cui è stata disposta l'autopsia della piccola vittima. La Procura di Palermo, lo ricordo, ha aperto un'inchiesta sui genitori della bimba con l'accusa di omicidio colposo per omissione. Un secondo fascicolo, stavolta per responsabilità genitoriale, è stato invece aperto dalla Procura per i minorenni del capoluogo siciliano. Linea a voi.
1: L'inchiesta sulla morte di un giovane bracciante pakistano trovato nella sua auto nelle campagne della Foggiano. Tra le ipotesi, sfruttamento e condizioni estreme.

0: treme di lavoro. Tesa l'autopsia, ce ne parla Tatiana Bellizzi.
1: Il giallo della morte di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni, potrebbe celarsi in quegli appunti che il fratello Nazim ha consegnato ai carabinieri. Lo scomparso era lui il caporale, portava 4-5 connazionali, sempre gli stessi. E poi, si legge ancora, li accompagnava con la sua macchina, li pagava lui perché faceva i contratti con i proprietari. Il corpo senza vita di Saddam è stato trovato sabato pomeriggio nel cofano della sua autovettura, nelle vicinanze dell'insediamento di Borgo Mezzanone, ad una decina di chilometri da Foggia. Le temperature nel veicolo sotto il sole rovente per giorni hanno raggiunto anche i 70 gradi, rendendo irriconoscibile il cadavere. Per chi indaga, la morte potrebbe risalire al giorno della sua scomparsa, il 4 agosto scorso. Il fratello lo ha cercato ovunque, anche a Foggia.
2: Quello fratello suo è andato in castura tante volte, ha fatto che domanda che non è trovato, mio fratello non è trovato. Però ancora non... 20 giorni, non lo so, dopo da 20 giorni visto ancora.
1: Sarà l'autopsia, fissata probabilmente già per la giornata di domani, a chiarire le cause della morte di Saddam.
0: La notizia di un'esplosione nell'appartamento di uno stabile di Cassino vicino a Frosinone è avvenuta alle 9 di questa mattina. Due persone hanno riportato ustioni gravi proprio per questa esplosione. Sono un uomo di 54 anni e una donna di 40 anni trasportati a Roma. È lo specchio dei cambiamenti climatici, lo stato dei ghiacciai preoccupa anche alla luce dei dati più recenti. Sentiamo Maria Chiara Grandis.
3: Ci troviamo qui al cospetto di tre ghiacciai sorvegliati speciali, uno che è il più noto è il Plan Pinceux, poi ci sono le Grandes Jorasses e il Persec nella Valle Ferrée.
4: La carovana dei ghiacciai di Legambiente è arrivata fino a qui, in Valle d'Aosta, per monitorare il Monte Bianco, il tetto d'Europa sempre più fragile e sofferente.
5: Da qua in punta abbiamo visto i ghiacciai del Monte Bianco, abbiamo visto la Bremba, abbiamo visto il Miage e abbiamo visto come questi si stanno trasformando per effetto dell'accelerazione del cambiamento climatico.
4: Ghiacciai che si riducono con possibili rischi crolli a causa delle ondate di calore ed eventi meteo estremi. Negli ultimi 6 anni il Miage si è abbassato di 15 metri, un'altezza pari a un edificio di 5 piani, mentre si formano nuovi laghi. Del vicino Plan Pinceux preoccupa il continuo movimento. Quest'anno la velocità massima è stata raggiunta a luglio, viste le alte temperature. Per questo la strada della Val Ferrée negli ultimi anni è stata chiusa più volte per il rischio di stacchi. Un caso emblematico della situazione delle Alpi e del rischio collegato al cambiamento climatico.
6: Governare il rischio significa pensare che esso non è più una manifestazione di un'emergenza, ma piuttosto un elemento col quale convivere quotidianamente, sapendo che la montagna sta cambiando continuamente.
0: La pagina dello sport con il calcio, la prima giornata di campionato non riserva finora grandi sorprese, vincono infatti le big, da ultimo Juventus e Milan impegnati ieri sera, il Milan contro il Torino ha vinto 2-0, oggi le ultime due partite, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina, sentiamo Paolo Maggioni.
7: Sostiene Ruben Amorim, alla prima panchina rossonera, che il ventenne Alfagio Sisse, nato a Treviso, la discendenza guineiana, ieri sera all'esordio sembrasse già un veterano. Il gol che spezza l'equilibrio in Toro Milan è un biglietto da visita. Stop, girata di destro, qualità e freddezza. E chissà che questo centrocampista offensivo non possa diventare non solo patrimonio del Milan, ieri senza Leao, ma anche della nazionale italiana, sempre in caccia di talento. Raddoppio sigillato da Rabiot e gara in cassaforte, granata della ex Abate, accorciano con una bella rete di Adams. Il messaggio da Torino, il Milan c'è. E la Juve risponde dallo stirpe di Frosinone, gran dominio iniziale degli uomini di Spalletti, che falliscono molte occasioni. Poi la rete dell'inossidabile Bremer, che vale 3 punti e che mette a riparo la vittoria. Dai brividi nel finale, il colpo di testa di Calvani accarezza la traversa. Da Bergamo arrivano segnali positivi dalla dea di Sarri, 2-1 al Sassuolo targato Aquilani con Raspadori in rete. Buona la prima anche del Lecce, che supera il Venezia al Penso per 2-0. Stasera in campo le Romane, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
0: Ci spostiamo ora a Parigi in una delle mostre più visitate di questa estate, fotografia e attualità in circa 300 scatti della collezione di Elton John. Ce ne parla Alessandra De Stefano. It's a little bit funny,
8: this feeling inside. Anche lo sguardo ha una sua musica, nel fermarsi, nell'osservare, nello scattare una fotografia. Magia del momento, come quando trovando le parole la melodia inizia a parlare. E quella di Elton John ha resistenze, stati d'animo, istanti che non...

0: passano, che esprimono ancor più la loro forza visitando a Parigi, nella Galleria Nazionale Les Jeux de Paume, nei pressi dei giardini delle Tuileries, la mostra Fragile Beauté, Fragile Bellezza, che celebra oltre 30 anni di collezionismo e passione per la fotografia di Sir Elton John e di suo marito David Furnish. 300 le immagini esposte, parte delle oltre 7.000 della loro raccolta personale. Non solo un viaggio dagli anni 50 ad oggi, in una selezione eccezionale di più grandi fotografi al mondo, ma espressione di un modo di vivere e attraversare i giorni, tenendo bene a mente volti, fatti e vicende che hanno rappresentato la contemporaneità, il secolo con le sue trasformazioni, i suoi drammi e tutta la sua vulnerabile bellezza. Scatti eccezionali che non restano solo negli occhi, ma interrogano il visitatore, frammenti che il solo osservare vale una lezione di storia. È stata la mostra più visitata della canicolare estate parigina, esperienza imperdibile, fino al 27 settembre prossimo.
1: Il TG3 torna alle 14:20, grazie per averci seguito, buona giornata.

0: Quella non era solo una casa. Voleva dire che ce l'avevamo fatta. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare.
1: Ma così lo tortugli.
2: Vuoi che qua tra tutte e due o capponosito?
3: Lei sa che in Argentina sono ricominciati i processi per crimini contro l'umanità. Se lei decide di andare, il tribunale si occupa di tutto.
4: Quanto tempo per decidere?
5: Dai, nonno, salta!
6: Saltiamo. Avanti.
7: Dammi le mani.

0: Con Massimo Giletti, lo stato delle cose, prossimamente su Rai 3.
1: Questa estate fai come noi. Parti verso luoghi unici dove nessun turista ha mai messo piede. Scegli l'avventura estrema dove sentirti davvero a contatto con la natura. Incontra persone incredibili che non dimenticherai facilmente.
2: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.

0: Tra suggestivi colli, vigneti e boschi, a pochi chilometri da Siena, nella località di Tregole, si trova l'azienda agricola di Duccio, che coltiva erbe aromatiche dal 1984, curando e proteggendo un'oasi naturalistica di 15 ettari.
1: Se vedi la differenza tra il Chianti classico o le vigne, no? Poi entri qui e qui è dove comincia il mio lavoro. Questo era tutto abbandonato, erano tutti i campi che io avevo preso, poi che mi detto questo olandese, erano in queste condizioni. Quindi io cominciai da una parte con attrezzi, il pennato, sega manuale, tutte cose molto semplici, anche perché soldi non c'erano. Avevamo già due figli in quegli anni, quindi non è che potevo fare investimenti, però ripulire, lasciare quasi tutto e nei pezzettini esposti più al sole cominciare le piantagioni.
0: L'amore per la terra ha guidato ogni scelta di vita di Duccio, che voleva fare il contadino fin da ragazzo, proprio come i suoi antenati.

un sistema di aiuto reciproco nei lavori, Duccio custodisce la vegetazione selvatica autoctona e coltiva una trentina di erbe aromatiche che, una volta essiccate, vengono triturate e miscelate in combinazioni sempre diverse.

ha ricevuto in dono questo terreno. Dopo anni che se ne prendeva cura dalla famiglia di un anziano signore olandese che studiava la rivegetazione delle terre abbandonate.

qui, è ovvio, con la plastica così diventa un forno. Questa l'ho raccolta l'altro ieri, è già secca.

Laggiù c'è, vedi, c'è un'apertura, l'aria entra, quindi circola, non è sigillato. E qui c'è il primo essiccatoio che avevo fatto, che deve raccogliere le erbe quando sono asciutte. Quindi la mattina, non so, devi stare attento che non ci sia umidità. Giornate di sole, le erbe asciutte le metti in uno strato non troppo alto. E poi ci vuole questa aria in movimento, calda. E questa aria calda la puoi formare o con un cassone come questo, e se la temperatura si alza, oppure con i tunnel come là. Il movimento lo puoi creare col ventilatorino come ho fatto io, oppure a circolazione naturale funziona lo stesso, però i processi sono tutti un po' più lenti e controllare. Perché se a volte quando le stendi ti rimane una parte un pochino più troppo compressa, troppo alta, e allora si formano le muffe e non va bene.

scarica il suo banchetto, le prelibate spezie e tutto l'occorrente per il mercato a cui partecipa da 40 anni nella città di Firenze.

A Piazza Santo Spirito, nell'Oltrarno fiorentino, ogni terza domenica del mese, tra colori, profumi e sapori, ha luogo la Fierucolina, un mercato di piccole aziende agricole a conduzione familiare ed artigianato locale. È stato il primo mercato contadino senza veleni a nascere in Italia nel 1984. Grazie all'intuizione, alla lungimiranza, alla sensibilità ecologica dell'editore e scrittore

0: Signore Fiorentino Giannozzo Pucci. Patrizia e Claudia sono due amiche che si dedicano alla creazione di progetti artistici, nei quali si avvalgono anche del gusto. Si ritrovano alla Fiorucolina per cercare ispirazioni ed acquistare alcuni ingredienti per la cena poetica che stanno preparando.
1: Un mazzetto di prezzemolo. E queste vite le fa sentire,
2: sì.
1: Così scegli.
2: Allora, noi dobbiamo fare le patate lesse, cioè bollite, condite con le...
1: Questo è il rosmarino salvia all'oro.
2: Ok.
1: Patate al forno, ma io le provo tutte sulle patate lesse, quando faccio i misti, per sentire il gusto. Se è equilibrato il misto. Poi dobbiamo usare... Il rosa è da esperimenti, c'è la lavanda, c'è sempre la base di finocchio, lavanda, nigella e alloro.
2: Cosa ci si fa con questo?
1: Io quelli col finocchio li consiglio sempre sul pesce o sul maiale.
2: Certo.
1: Ti posso dare mille indicazioni, ma alla fine deve andare te col tuo gusto.
2: Ciao.
0: Questo mercato è uno spazio da vivere e condividere, creato dalle persone e dai loro prodotti, idee e valori. Uno spazio dedicato alle attività che seguono le stagioni e i tempi della natura, dove è possibile instaurare un rapporto diretto, di fiducia, tra chi produce e chi acquista.

0: Facendo ricerche in un vecchio quaderno di famiglia, Patrizia e Claudia hanno scoperto le ricette di Petronilla, alter ego di Amalia Moretti Foggia, una delle prime donne italiane laureate in medicina, nota ed amata per le rubriche che teneva sulla Domenica del Corriere, sotto diversi pseudonimi, come ad esempio il dottor Amal, un immaginario medico uomo che offriva consigli sulla salute. Amalia scriveva in modo semplice e coinvolgente, con un piglio leggero e scanzonato, con l'obiettivo di aiutare le persone a crescere e a migliorare la propria vita. Nella rubrica Tra i fornelli, come Petronilla, firmava ricette leste ad ammannirsi, sopraffine al gusto e che non svuotino il borsellino.
1: Queste sono le ricette, poi dopo sarebbe, c'è anche quell'altro, ricette in tempi difficili.
2: No, hai letto qui?
1: Alla moda.
2: Della cognata mia.
1: Sì, perché sono buffe queste ricette, sono proprio ironiche, cioè avevano ironia anche.
2: Funghi ripieni
1: alla moda mia. Alla moda mia.
2: Sì, pomodori vestiti. Perché poi usavano un modo di chiamare le ricette. Peperoni imbottiti, si dice mica?
1: No,
2: peperoni imbottiti.
1: Ripieni.
2: No. Cioè, è cambiato anche il lessico,
1: sì,
2: no?
1: Sì.
0: Claudia e Patrizia decidono di preparare alcuni piatti che vogliono proporre nel loro progetto liberamente ispirato alla figura di Amalia. Scelgono ricette semplici, con pochi ingredienti. Preparano innanzitutto il pesce finto, mescolando tonno sott'olio, acciughe, capperi, cipolline, un pizzico di sale ed olio extravergine di oliva. Gli ingredienti vengono quindi frullati. Schiacciano le patate precedentemente lessate. E vi aggiungono la mousse di tonno fino ad ottenere un composto omogeneo. Ungono la teglia a forma di pesce con olio di oliva e una noce di burro

mettono nella forma il composto, livellando bene la superficie. Patrizia prepara quindi delle patate lesse che condisce con sale, olio d'oliva e con le ottime spezie di Duccio. Preparano adesso gli gnudi, un primo piatto della tradizione contadina toscana. Agli spinaci e bietole sbollentati e insaporiti in olio ed aglio viene aggiunta la ricotta fresca. Un pizzico di sale, del formaggio stagionato. Della noce moscata in polvere ed un uovo.

Prelevando una piccola quantità di impasto alla volta, formano delle palline che vengono poi fatte passare più volte nella farina di riso affinché risultino più compatte. Gli gnudi nella loro semplicità sono un piatto che sorprende per eleganza e bontà. Prepararli è un'arte che richiede un tocco assai delicato.

0: e pesce finto, dopo essere stato messo almeno per 2 ore in frigorifero, viene decorato a piacere, secondo la propria fantasia e creatività.
1: A rondelle orizzontali, che dici? Come sono qui?
0: Non resta ora che cuocere gli gnudi in acqua bollente. Man mano che salgono a galla, sono pronti. Vengono quindi conditi con formaggio grattugiato e burro.

Patrizia e Claudia accompagnano con grande cura i partecipanti della cena poetica in un viaggio attraverso la riscoperta di sapori, memorie, impressioni che nutrono il gusto, i sensi ed il cuore.

0: un problema. Mi può capitare di dire qualsiasi cosa a chiunque, di dire quello che penso, non ho più filtri.
1: Sono 3 settimane che non abbiamo più sue notizie. Lui è sparito.
2: E lei dove va di bello?
0: Vado dove mi lascerà lei.
3: Signore, posso aiutarlo?
0: Uno strano posto per un primo incontro, le pare?
3: E lei cosa fa nella vita?
0: Suono la tromba.
2: L'amore è un'invenzione delle donne. Per questo fanno tanta fatica a spiegarcelo.
4: Un inno alla follia dei sentimenti. In prima visione, per il ciclo Voilà le cinéma, Final Monde. Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte. Venerdì alle 21:15, Rai 3.
5: Anche quest'anno, Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea, EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
6: Con Massimo Giletti, lo stato delle cose, prossimamente su Rai 3.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
2: Da Lidl scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come controfiletti di pollo a 2,69€, formaggio a pasta filata a 1,49€, olive taggiasche a 1,89€ e scarponi da trekking da uomo o donna a 17,99€. Lidl, vale davvero!
3: La situazione a Gaza è davvero molto critica, l'emergenza in realtà non è mai finita. I bambini ormai vivono tra le macerie e i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
4: La mia bambina ha un anno ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché è tutta colpa della malnutrizione.
3: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
4: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
3: Chiama l'874 1406 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
5: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
6: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
7: Schweppes Limone presenta
8: L'oro di Marte.
7: Limone zero, l'oro della Terra. Take your time. Schweppes Limone Zero, il piacere del limone, zero zuccheri. Provala.
9: Entrate mortali.
10: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale.

0: più scrivere dopo Auschwitz, dopo l'orrore? Se non si può, perché tanto gli esseri umani scrivono fortunatamente, ma come scrivere l'orrore? È una delle operazioni che cerca di fare una delle migliori giornaliste inviate, ma anche saggista, e in questo caso usa le armi della poesia, Francesca Mannocchi. Francesca, bentornata negli studi di Quante Storie, con questo saggio che è anche uno spettacolo teatrale, peraltro, Crescere, virgola, la guerra, che parte proprio da questa idea, come trovare le parole di fronte all'orrore. Buongiorno Alice.
1: Buongiorno a te Giorgio. Francesca Mannocchi, aspettiamo le mail alla nostra indirizzo di posta elettronica quantestorie@rai.it.
0: Come trovare le parole, Francesca?
2: Come trovare le parole è un interrogativo che mi pongo nella virgola del titolo del libro, che è una richiesta a me, a chi legge, a chi ci guarda, di provare a sospendere la fiducia che diamo forse a volte in maniera istintiva e automatica alle parole che riceviamo e noi alle parole che diamo. Allora forse dobbiamo fermarci un attimo, fare una pausa e di fronte a ogni parola masticata e digerita così velocemente, e la guerra degli ultimi 40 giorni lo dimostra in maniera emblematica, fermarci e dire che mondo produce la lingua che stiamo usando.
0: È importantissimo quello che ha appena detto Francesca Mannocchi, perché ieri in un suo intervento sulla stampa rifletteva sulla svalutazione di certe parole, del peso di certe parole. Le parole violente della guerra normalizzano i massacri, così la lingua deforma la realtà.
2: È esattamente quello. Se noi guardiamo soltanto quest'ultima parentesi, possiamo trarne e rintracciarne l'origine nella guerra contro il terrore dopo le Torri Gemelle, quindi è da lì che questa guerra al terrore in maniera molto carsica ci ha portato a in qualche modo decidere di affidarci alla lettura della guerra all'Iran come guerra preventiva. Quindi se noi accettiamo per dato che questa sia una guerra preventiva, contrariamente a quello che dice il diritto internazionale, decine se non centinaia di giuristi internazionali hanno detto che questa non è sotto nessun profilo può essere identificata come una guerra preventiva. Se noi accettiamo questa grammatica, è come una pallina sul piano inclinato. Poi arriva Trump che dice che la NATO è una tigre di carta, e poi arriva Trump a dire che si può distruggere un intero popolo che solo 4 settimane prima si voleva salvare e sostenere attraverso la resistenza e riportarlo all'età della pietra, minacciare senza nominarla, in fondo minacciare lo spauracchio atomico. Allora, accettare che il principale sostenitore dell'Alleanza Atlantica dica che l'Alleanza Atlantica, perché non lo sostiene in virtù di quello che dice lo statuto dell'Alleanza Atlantica, e cioè che è un'alleanza difensiva e non offensiva, e che nessuno sia stato informato di questa guerra, ne sottolinea la debolezza e quasi in fondo il tradimento, significa non solo distorcere la realtà ma ribaltarla. Ed è come se le istituzioni sovranazionali, la politica tradizionale non avesse non solo più gli anticorpi, ma il tempo e gli anticorpi per dire fermiamoci, perché dobbiamo spiegare.
0: La tregua è fragilissima, lo sappiamo, nelle ore alle nostre spalle in Libano ci sono stati dei bombardamenti feroci con centinaia di morti che vediamo in immagini che la maggior parte di voi avrà visto, spaventose, che Francesca conosce bene, anche perché quello è un luogo dove sei stata varie volte e dove credo tu tornerai, no?
2: Sì, presto. Beh, quello che sta accadendo in Libano è la continuazione di quello che abbiamo appena detto, cioè l'esercito israeliano è una cosa che non sorprende nessuno, sta di fatto occupando la parte meridionale del Libano per una estensione territoriale di circa 25 chilometri, quindi dal confine con Israele verso il nord, quindi appunto tutta la fascia meridionale, E noi abbiamo acquisito come dato che quella sia una security buffer zone, no? Una zona cuscinetto. Quella non è una zona cuscinetto, quella è un'occupazione militare di un territorio volto a ridefinire i confini dello Stato di Israele, che è la stessa cosa che è accaduta in Siria dopo la caduta di Bashar al-Assad ed è la stessa cosa che internamente sta accadendo nei

0: territori occupati palestinesi.
1: Però nel caso di Libano, Israele ti risponde, lo sa meglio di me, siamo stati attaccati da lì per anni.
0: Siamo stati attaccati da lì per anni ed è una argomentazione che non giustifica i crimini di guerra, che non giustifica più di 250 morti in 10 minuti, a cessate il fuoco appena entrato in atto, firmato nella notte di due giorni fa tra con la mediazione del Pakistan tra l'Iran e gli Stati Uniti d'America, significa bombardare delle zone di Beirut altamente popolate che sono delle zone residenziali. E di nuovo questo è un po' figlio del fatto che ci siamo lasciati sedurre da parole che sono parole che possono sembrare utili, no? Roccaforte. Dahiyeh è la roccaforte. Dahiyeh è un territorio, un quartiere estremamente popoloso dell'area meridionale di Beirut, molto vicina tra l'altro ai campi palestinesi che ospitano centinaia di migliaia di rifugiati palestinesi da decenni. E non solo, ma che negli ultimi 10 anni, più di 10 anni, ospitano centinaia di migliaia di rifugiati siriani che sono scappati dalla guerra. Ci saranno anche dei sostenitori di Hezbollah? Sicuramente. Ci saranno persino dei miliziani armati di Hezbollah? Questo, ai sensi del diritto internazionale, giustifica una carneficina di civili? Assolutamente no.
1: Prima di affrontare il libro Crescere la guerra, un'ultima parentesi sull'attualità, perché stamani i giornali sono dominati dalle parole della Presidente del Consiglio alla Camera e al Senato di ieri. Ne prendiamo una che riguarda i temi che stiamo discutendo. In Iran vicini a un punto di non ritorno. È così secondo te, Francesca?
0: Ma allora io credo che queste 5 settimane, vedremo come andranno queste prime fasi di negoziato, ci abbiano insegnato, avrebbero dovuto insegnarci, dovrebbero insegnarci molte cose, soprattutto diciamo ad analizzare le forze in campo, dovrebbero insegnarci ad analizzare meglio e più approfonditamente le forze in campo. Non lo so se parlerei di un punto di non ritorno, parlerei di una ridefinizione della deterrenza, in cui non c'è dubbio che l'Iran esca vincitore, essendosi di fatto al momento garantito il controllo dello stretto di Hormuz, che, come ricordava un articolo recente del New York Times uscito proprio pochi giorni fa, è stato uno degli elementi assolutamente considerati dall'amministrazione Trump e dall'alleato israeliano prima di attaccare l'Iran, e assolutamente sottovalutato, perché pensavano che la tempesta di fuoco che avrebbero lanciato sull'Iran in pochissimi giorni avrebbe, se non inginocchiato, come era nelle loro speranze, quantomeno fortemente indebolito il regime. E quindi lo stretto di Hormuz sembrava un tema, ma forse più un non tema. Ecco, oggi ci ritroviamo dopo 5 settimane da Benjamin Netanyahu che parlava, ricordiamocelo, direttamente alla popolazione. Trump che è passato dal "vi aiuteremo a liberarvi" al "vi distruggerò tutti", quindi con delle intenzioni lapalissianamente genocidarie, a consegnare di fatto all'Iran in maniera totalmente inedita il controllo dello stretto di Hormuz, che ha delle coste condivise anche con l'Oman, che annuncia di mettere una tassazione, una specie di casello su tutte le petroliere che passeranno dallo stretto di Hormuz, 2 milioni di dollari circa a passaggio, e che continuerà, ha dimostrato di poter e continuerà sicuramente a usare lo stretto di Hormuz come deterrenza, non tra l'Iran e gli Stati Uniti, ma come deterrenza rispetto alle politiche, agli stati internazionali che sosterranno la guerra di Trump e di Netanyahu.
1: Vi leggo alcuni versi del capitolo La soglia senza casa. Voi pensate che la fame sia mancanza, la fame invece è una dottrina, una forma perfetta di governo, uccide senza sparare e non lascia impronte. Guardate, da Gaza, padre Romanelli, intervistato da Alessandra Ferrari e Andrea Rolli, lo sapete, padre Romanelli è un sacerdote che sta a Gaza, sentiva ogni giorno il Papa Francesco, anche per la comune origine argentina, e dice delle parole che toccano anche questo tema.

0: Quale Pasqua ne abbiamo avuto qua? Ne abbiamo organizzato alcuni con i dolci per distribuire ai bambini delle scuole, a quello dell'oratorio. Non abbiamo trovato uova né naturale, già da quasi 2 mesi che non si trovano né come aiuto umanitario né nel mercato, e né di cioccolato. Una tregua per il Medio Oriente è una buona notizia, eccellente notizia. Un giorno di tregua, un giorno meno di guerra. Sono vite che si risparmiano. Vorremmo sapere, uno vorrebbe sapere cosa sarà da Gaza. In questi giorni si è compiuto pure 6 mesi della tregua in Gaza. I bombardamenti a tappeto sono finiti, però non è che è una tregua molto normale. E in questi 6 mesi sono stati uccisi più di 700 persone a Gaza e distruzione di case in maniera sistematica. Le persone che non trovano i materiali per ricostruire, vedete che ho la luce, non c'è sistema elettrico. Noi stiamo adesso bruciando il diesel che costa circa 10 euro il litro. Quando tu vedi i professionisti, tutte le persone a penare per trovare letteralmente un bicchiere d'acqua, e non soltanto l'acqua che sia potabile, ma pure il bicchiere. Alcune stimazioni parlano di 20.000 malati che stanno aspettando andare fuori perché qua non trovano delle cure, quindi ammalati e feriti. E io con il libro, io non entro nella questione politica né militare. Cerco che sia la visione spirituale, pastorale, umana, un essere umano, un bambino, che sia un bambino di un kibbutz o un bambino di Gaza, ha lo stesso valore, che sia ebreo, cristiano, musulmano oppure figlio di una famiglia atea, è un essere umano. Le persone qua, quello che hanno bisogno è sapere che la guerra non tornerà.
1: Se scrivi la fame è una dottrina.
2: L'abbiamo visto, se penso ai primi mesi della guerra in Ucraina, nel 22, quando ci fu la crisi del grano, poi nell'estate del 22, quindi pochi mesi dopo l'inizio, stavamo discutendo esattamente di quello. Erano le prime cose che venivano colpite, il trasporto del grano, le infrastrutture di stoccaggio, del grano e del cibo, le infrastrutture atte a garantire la catena del freddo, banalmente. Quello che racconto in quei versi riguarda Yarmouk, riguarda tutti noi, riguarda quell'assedio di cui nella memoria forse ricordiamo la fotografia che immortalava la massa di persone il giorno della fine dell'assedio che aspettavano in centinaia di migliaia un pezzo di pane. E la fame in guerra fa esattamente questo, rende la sofferenza e la violenza brutali e uccide per sottrazione e non lascia tracce perché le bombe fanno quello che abbiamo appena visto nelle immagini che arrivavano dalla striscia di Gaza. La fame uccide per sfinimento e imbarbarisce l'uomo, lo rende nemico del suo vicino.
1: Alice.
3: C'è una domanda di Emanuele che dice: dal 7 ottobre sono morti a Gaza oltre 200 tra giornalisti e operatori dei media. Gli inviati di guerra non sono più rispettati. Perché, secondo lei, e quanta paura le fa a tornare in Libano o in altri teatri di guerra?
2: Io credo che in assoluto non siano più rispettati non dai lettori, ma appunto forse dalla politica in generale, anche se non ci piace mai parlare per generalizzazioni sommarie, però che abbiano perso valore tutte quelle figure intermedie che fanno da passaggio di informazione e di strumenti. Questo vale per gli intellettuali, vale per i giornalisti, vale per gli insegnanti in forma diversa, cioè tutte quelle figure che danno non solo delle informazioni, ma degli strumenti critici all'opinione pubblica, vengono tacciate come tifoserie, nel peggiore dei casi ridicolizzate, e in guerra diventano degli obiettivi e dei target. Quello che sta succedendo L'abbiamo visto nell'ultima settimana con il rapimento della collega Shelly Kittleson, fortunatamente rilasciata dopo una settimana, una giornalista esperta, espertissima, che da anni vive in quelle zone, parla l'arabo, ha ottimi contatti, sa come muoversi.

0: giornalista freelance, e questo la dice anche lunga su come stia cambiando la nostra professione. Io penso che dobbiamo lavorare molto sul riformulare e ricreare la fiducia tra chi detiene il potere e le nostre figure, non tra i lettori e quello che noi facciamo, ma tra chi critica quello che noi facciamo, cioè chi gestisce il potere con la forza delle parole, e il lavoro che noi facciamo, che è un lavoro di svelamento della menzogna e dell'ipocrisia.
1: Tra i reportage degli ultimi mesi, anni, che Francesca Mannocchi ha poi pubblicato o ci ha fatto vedere, ci sono delle pagine severe sulla Cisgiordania, perché in Cisgiordania negli ultimi mesi sono successe delle pagine spaventose. Queste sono immagini del 1987. Guardate quanto è cambiato il quadro in cui tutti questi anni.
2: Gerusalemme Est, la Gerusalemme araba. Passa attraverso questo quartiere la strada che porta a Ramallah, nella Cisgiordania occupata. Ogni mattina da 3 mesi i ragazzini arabi prendono a sassate l'autobus che porta in città i coloni ebrei che vivono nei nuovi insediamenti. Sistematicamente arriva la rappresaglia dell'esercito. Abbiamo raccolto alcune testimonianze proprio qui, in questo quartiere di Gerusalemme Est, dove i bambini, fin da piccoli, vivono a modo loro lo scontro tra arabi e israeliani. Nel vecchio gioco della campana, ogni postazione ha il nome di una città araba occupata che un'altra guerra, prima o poi, come raccontano le canzoncine dei bambini, riscatterà.
1: Francesca, i coloni, ma sono, diciamo, chi ci sta seguendo, erano 60.000 in 87, adesso sono 750.000.
0: Mi colpiscono due cose di questo servizio: l'uso della parola rappresaglia da parte dell'esercito israeliano. Non so oggi con quanta disinvoltura in molti userebbero la parola rappresaglia, riferendosi all'esercito israeliano. Cioè, diciamo, è subentrata in questi decenni una forma di pudore e di tabù quando si tratta dei crimini dell'esercito israeliano. E la parola città occupate, perché era già un dato di realtà. Oggi anche parlare di territori occupati è stato spesso, diciamo, sostituito da o territori contesi, e la differenza è enorme, o la realpolitik di dire: beh, ormai è così. È vero, ormai è così, perché in 30 anni abbiamo sostituito la parola occupati con la parola contesi.
1: A un certo punto nel tuo libro dai la parola a una giovanissima ragazza afghana, Samia, figlia senza infanzia, e usa Samia delle parole durissime nei confronti di noi occidentali. Guardate questo filmato, e peraltro ci ha dato Francesca stessa. Sono dei versi durissimi, Francesca. Potrei leggerne tanti, ma insomma, voi non avete liberato nessuno.
0: È il paradosso di questa guerra. Ci tengo a dire una cosa su questo video. Questo video l'ho girato l'estate scorsa insieme ai volontari necessari di Intersos, che lavorano in queste cliniche nell'Uruzgan, ma come in tantissime zone così remote, remotissime dell'Afghanistan, con il contributo di ECO. Contributo di ECO significa il contributo della Commissione Europea, il contributo dei soldi di noi contribuenti, certo, che ancora abbiamo

0: valore per aiutare queste bambine che durante i 20 anni di guerra e di occupazione non potevano essere raggiunte, perché le zone così remote non potevano neanche essere raggiunte dagli operatori umanitari. Oggi, con un paese che peraltro oggi è sotto attacco del Pakistan, non dimentichiamolo, che vive una crisi umanitaria di cui ci siamo completamente dimenticati, ma è una crisi umanitaria profondissima, è un paese che è stato attraversato da terremoti, fame, in cui le bambine, le donne faticano ad avere un ruolo nella società. Quei corpi che cercano di essere delegittimati dalla politica della violenza ancora possono cambiare le vite di ragazzine come questa, ancora possono portare un cambiamento, ancora possono portare speranza dove 20 anni di guerra l'avevano distrutta, per cui non avete liberato nessuno. Il non liberare nessuno significa anche sganciare la nostra responsabilità da quel paese nella torrida estate del 2021 e non voltarsi di più a est a cercare di capire non solo cosa accade, ma come aiutare quelle bambine, come aiutare quelle persone che hanno fame. Allora, ricordiamocelo quando vengono delegittimate le Nazioni Unite, l'ONU, l'Europa, la Commissione Europea, le organizzazioni non governative, perché le organizzazioni non governative aiutano bambine come lei.
1: È così. Alice.
2: C'è una domanda di Carla che dice: è cambiato il modo di combattere le guerre, pensiamo ai droni e ai missili, è cambiato di conseguenza anche il modo di raccontarle?
1: Prima di farti rispondere, Francesca, ne approfittiamo per farvi vedere delle immagini in cui Oriana Fallaci riflette su questo.
3: La guerra è cambiata, questa è una Star Wars, è una guerra elettronica, non è più la guerra che si combatte con i normali carri armati, i normali aerei, la normale artiglieria. Quando io partecipavo all'operazione di bombardamento in Vietnam, prendevo il posto del navigator, ora non è più possibile. In un tornado, per esempio, quando qualsiasi tipo di aereo che viene impiegato in questa guerra, il navigator è il personaggio più importante, ha un armamentario davanti, ha dei computer, sono quelli che bombardano, che vedono, che decidono.
1: È cambiato molto il modo di raccontarla?
0: Impressionante.
1: È vero.
0: Abbastanza impressionante. Sì, e questa immagine lo rappresenta molto concretamente.
1: Questo è un drone, suppongo, no?
0: Questo è un drone e verosimilmente questo è il fronte ucraino che funziona in qualche modo da anticipatore di dove stanno andando le guerre, sia dal punto di vista di strategia bellica, di produzione delle armi. Quindi la guerra dei droni è la guerra delle armi autoprodotte, economiche, più o meno economiche, è una guerra di schermi, è una guerra videogioco, e questo influenza il racconto inevitabilmente, perché come dire, aumenta la percezione della distanza tra quello che può essere visto e quello che viene percepito come un elemento di immedesimazione, la fatica, la sofferenza, la terra, la trincea, le postazioni d'artiglieria. È lo schermo, è il videogioco dei bambini che giocano alla guerra, quindi avvicinare chi guarda o chi legge da casa a quella guerra lì, fargliela comprendere, è ancora
1: anche se,
0: più
1: Francesca,
0: complicato.
1: Ci sono questi soldati dietro lo schermo, poi c'è il dolore di chi viene, sta in trincea e viene colpito, e tu anche quello lo racconti.
0: Adesso quella parte lì non si può vedere più, da quando la guerra dei droni è diventata una guerra così pervasiva, quindi è come se non esistesse più la terra di mezzo, okay? Tra la fanteria, tra la prima linea della fanteria e tutto il resto, perché è tutto obiettivo. Per esempio in Ucraina lo dimostrano le città come Kherson completamente coperte di reti, perché tutto è diventato obiettivo, non è più facilmente definibile qual è la linea zero, qual è la zona rossa, qual è la vera trincea nella quale operano i soldati, perché tutto è diventato obiettivo degli occhi, e questo è molto difficile, perché anche una paura che si percepisce e quindi si racconta in maniera molto diversa. Sul racconto della guerra ci tengo a tornare, perché abbiamo parlato del ruolo dei giornalisti sul punto.

0: appunto padre Romanelli diceva che sono 6 mesi da poco dal giorno in cui a metà ottobre è in teoria è entrato in vigore il cessate il fuoco, durante il quale, come di nuovo ricordava Romanelli, sono state uccise dall'esercito israeliano più di 700 persone nella striscia di Gaza. A 6 mesi dal presunto cessate il fuoco, mai entrato davvero in atto, i giornalisti internazionali non possono ancora entrare in maniera indipendente a raccontare cosa è accaduto e cosa accade nella striscia di Gaza. Si può entrare in Sudan, dove i combattimenti sono più che feroci, nel luogo che è la sede della più grave, più profonda crisi umanitaria del mondo e a combattimenti ancora in corso, e a 6 mesi dal cessate il fuoco non si può ancora entrare a Gaza.
1: E abbiamo soltanto gli occhi dei colleghi e delle colleghe palestinesi che continuano a morire, peraltro.
0: Che continuano a morire, ai quali dobbiamo rispetto e riconoscenza, perché se abbiamo le immagini di questi droni impressionanti che ci fanno vedere finalmente la portata e l'impatto di una terra che è una terra che avrà bisogno non di anni, di decenni, forse se verrà stabilito dove inizia e dove finisce questa linea gialla, ancora non è chiaro, insomma, quali zone saranno perennemente, ormai l'abbiamo capito, occupate dall'esercito israeliano e quali date in mano nella seconda fase, semmai inizierà, del cessate il fuoco a una non chiara autorità palestinese. Lo dobbiamo ai giornalisti e alle giornaliste palestinesi. Uno, l'ultimo 2 giorni fa, è stato ucciso da un drone mentre era nella sua auto.
1: Ecco, trovare le parole per raccontare la guerra dagli occhi delle vittime, raccontare le vittime e cercare nella poesia gli strumenti per farlo è quello che credo Francesca Mannocchi molto felicemente, ma insomma l'avverbio non è corretto in un contesto così difficile, fa increscere, virgola, la guerra, pubblicato da Einaudi. Francesca, grazie.
0: Grazie.
1: Anche per il tuo lavoro in generale.
0: Grazie.
1: E grazie a te, Alice.
2: A te, Giorgio.
1: E a lunedì con Quante Storie.
3: Benvenuti a Filo Rosso.
4: Fra poco faremo il punto.
3: Dobbiamo aprire una pagina di attualità molto forte.
5: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi questa sera alle 21:15 su Rai 3.
6: Anche quest'estate il Kilimangiaro in prima serata.
5: Con nuovi straordinari viaggi negli angoli più belli del mondo, per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire 1000 storie e curiosità.
6: Vi aspettiamo.
5: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro Estate, giovedì alle 21:15 su Rai 3.
7: Quante cose che non sai.
8: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita, potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle Cose che non sai.
5: Con Eleonora Daniele, Le cose che non sai, prossimamente su Rai 3.
9: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
10: Meglio Bordocel Back to School. Spendi 499 euro e hai una gift card di 75 con 800 di 150 e con 1200 di 250. E scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Meglio World.
11: Più bassi. Bassi, bassi, fissi lì.
12: Così va bene?
11: Ancora più bassi.
12: Bassi, bassi, fissi, fissi. Ma fai da Conad. Via,
13: via. Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.

Oggi, a passate presente, parleremo di Gibellina, la città del terribile terremoto del 1968, ma la vedremo fra memoria e utopia. Però prima di parlarne

0: vediamo i momenti fondamentali di questa storia.
1: Nella notte tra il 14 e il 15 gennaio 1968, una scossa di terremoto di magnitudo 6.4 devasta la Valle del Belice. È la prima grande catastrofe sismica del secondo dopoguerra. Estate 1981. A suggellare l'operazione artistica in atto, il sindaco di Gibellina, Ludovico Corrao, dà il via alle Orestiadi, il festival teatrale che trasforma la città in un palcoscenico culturale. 2015. Dopo 30 anni di lavori, viene terminato Il Grande Cretto, la monumentale opera dell'artista umbro Alberto Burri sulle rovine della vecchia Gibellina.
0: Di Gibellina tra memoria e utopia parliamo con la professoressa Cristina Costanzo. Professoressa Costanzo, Gibellina e la valle del terremoto del 68 ebbero un doppio sfregio. Il primo, quello che sanno tutti, il terremoto, i danni, fu l'ultimo terremoto di quelli, no, devastanti ce ne sono stati altri, ma a cui non seguì protezione civile, non seguirono misure. Ma il secondo sfregio fu del nome, è come se a lei la chiamassi Costanzo, nel senso che si chiamava Valle del Belice. Il primo telegiornale sbagliò il nome, disse Belice, e da allora è rimasto Belice. Ancora oggi tutti pensano, parlano di terremoto del Belice. Come avvenne questo errore? Com'è possibile?
2: La dicitura corretta è Belice, come ha detto lei, però quando le emittenti televisive, quando i giornalisti iniziarono a essere presenti sul luogo e a fare le prime trasmissioni, iniziarono a dire appunto Belice. Allo stato attuale coesistono Belice e Belice, però questa dicitura errata è diventata una metafora del senso di sradicamento che è stato vissuto da questa comunità. Quindi...
0: E allora perché la accettiamo? Perché non, ogni volta non andiamo lì a correggere Belice? Perché accettiamo la doppia dizione?
2: Proprio per questo motivo a volte si utilizza l'accento sulla I, Belice, proprio per sottolinearlo.
0: E noi useremo l'accento sulla I per tutta la puntata. Abbiamo mandato nella Valle del Belice Emanuela Locchetti, che ci spiegherà cosa accadde nel 1968. Vediamo il primo brano.
3: Nell'agosto del 1985, qui a Gibellina Vecchia, apre il cantiere di una delle più grandi opere d'arte ambientale al mondo, Il Grande Cretto dell'artista umbro Alberto Burri. 86.000 metri quadrati di calce bianca che, come un velo immenso, ricoprono il corpo martoriato di un paese, Gibellina, ridotto in macerie ormai 17 anni prima. Sotto il manto di Burri resta sepolta la memoria di Gibellina, una moderna Pompei cristallizzata nell'attimo esatto della sua distruzione. Tutto ha inizio tra il 14 e il 15 gennaio del 1968.
4: Buongiorno. Durante la notte scorsa la Sicilia è stata colpita da un grave terremoto. Il bilancio è per ora di 200 morti e centinaia di feriti. I morti sono quasi tutti nel paese di Montevago, che è completamente distrutto. Un grave lutto si è quindi abbattuto sulla Sicilia e su tutti noi.

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.4 nella notte tra il 14 e il 15 gennaio del 1968 devasta la Valle del Belice, un territorio povero e rurale tra Palermo, Trapani, Agrigento. È la periferia sconosciuta dell'Italia del miracolo economico, esclusa dai processi di urbanizzazione e industrializzazione. Dove il cemento armato non era mai arrivato, interi centri abitati di tufo vengono spazzati via. Gibellina, Poggioreale, Salaparuta e Monte Valle

0: lago non esistono più. Lo Stato, messo di fronte al primo grande evento sismico del dopoguerra, mostra tutta la sua inadeguatezza. Le vecchie strade, inghiottite dalle crepe della terra, rallentano i soccorsi. Il bilancio è di oltre 300 morti, più di 1000 feriti e quasi 100.000 sfollati.
1: Gibellina, Montevago, Poggio Reale, i suoi ruderi. Quasi nessuno fuori dalla Sicilia conosce Valbelice. Tanto che i giornalisti accorsi per raccontare la catastrofe sbagliano accento. È solo uno dei sintomi dello sradicamento vissuto dalla gente terremotata, che deve accettare parole reinventate, ritardi nei soccorsi, mancanza di risposte concrete da parte del governo. Nel caos generale, la popolazione locale rispolvera vecchie pratiche di auto-organizzazione e si mobilita. Mentre lo Stato incoraggia le partenze con biglietti ferroviari gratuiti e passaporti rilasciati quasi sul momento, i poveri cristi del Belice, così come verranno definiti, protestano. Vogliono la ricostruzione.
0: Mentre l'Italia è attraversata dalle tensioni del 68, il 2 marzo, il giorno dopo gli scontri di Valle Giulia tra studenti universitari e polizia, 1500 terremotati arrivano davanti alla Camera dei Deputati per chiedere al governo Moro l'approvazione della legge per la ricostruzione. Dopo 3 mesi si arriva alla prima legge, ma lo scontro tra le aspirazioni autonomistiche della Sicilia e le prerogative rivendicate dallo Stato centrale causa ulteriori ritardi. Intanto, gli abitanti del Belice vengono abbandonati a loro stessi, alloggiati in baraccopoli di lamiere ed eternit, in condizioni di vita disumane.
1: In un servizio del quotidiano siciliano L'Ora del 10 luglio 1968, Leonardo Sciascia denuncia il pessimo stato delle baraccopoli. Le paragona con lucida convinzione alla mostruosità umana e architettonica dei campi di concentramento. Eppure bisognerà attendere diversi anni prima che si ricostruiscano paesi veri e propri, case in muratura, spazi abitativi dignitosi.
2: Leonardo Sciascia fu il primo, ma forse anche un po' il solo, a lungo tempo il solo, che si accorse di quanto di terribile era accaduto nella Valle del Belice. Non ci furono i fari di tutto il paese, come sarebbe stato poi per il Friuli, per l'Irpinia. Ma secondo lei perché? Perché era in Sicilia, per razzismo inconsapevole?
3: Leonardo Sciascia viene ricordato come uno degli intellettuali che si fecero portavoce delle condizioni di vita degli sfollati, che furono appunto soggetti a questa dislocazione forzata, prima nella tendopoli, nella baracca. Renato Guttuso, per esempio, nel 1970, quindi 2 anni dopo, nel secondo anniversario del terremoto, dipinge questa processione laica notturna in cui si vedono i terremotati che vengono supportati intellettualmente da figure appunto come Leonardo Sciascia. Questo per dimostrare che ancora 2 anni dopo la condizione dei terremotati non era stata risolta, le condizioni di vita erano ancora quelle che erano descritte da Leonardo Sciascia, che le associa a quelle
2: di
3: un laico.
2: Gianmarco D'Assolto. Anche allora, altra cosa, non nacque la protezione civile, che invece sarebbe nata negli anni 70 dopo il Friuli e potenziata dopo l'Irpinia. È così?
4: Sì, esattamente. Quando il terremoto colpisce il Belice nel 1968 in Italia, la protezione civile non esiste ancora. E lo stesso scenario lo troviamo...

0: per l'Irpinia nel 1980, che un terremoto che colpisce un'area di oltre 600 comuni, dove autorità comunali, volontari, regioni intervengono nei primi soccorsi senza un coordinamento, senza un indirizzo da parte del Ministero degli Interni. E il disastro è sotto gli occhi di tutti, e a palesarlo è anche il Presidente della Repubblica di allora, Sandro Pertini, che dopo aver visitato i luoghi della tragedia, in un celebre messaggio televisivo denuncia i ritardi e le mancanze dello Stato, invitando gli italiani e le italiane a mobilitarsi, poiché il miglior modo per ricordare i morti è quello di pensare ai vivi. Dobbiamo considerare che il terremoto dell'Irpinia causa oltre 2.700 vittime, un numero enorme che genererà poi nel nostro paese un vasto dibattito pubblico che poi sarà determinante nella nascita del Dipartimento di Protezione Civile il 29 aprile del 1982.
1: Mentre ascoltavo Gianmarco D'Astolto mi veniva in mente che quantomeno, poi la Protezione Civile in realtà era già nata negli anni 70, poi diventerà Dipartimento nelle date che ricordava D'Astolto, però almeno lì ci furono Presidenti della Repubblica, per il Belice quasi niente, ecco, diciamo, a parte le cose ricordate dal nostro filmato, quasi niente.
2: Diciamo che uno degli aspetti più interessanti è quel movimento di adesione emotiva, sociale, comunitaria che si è diffuso a livello nazionale, nel senso che il terremoto è nel 68, tra il 14 e il 15 gennaio, ma già nel 67 c'era stata una marcia di protesta per la Sicilia occidentale. Questa attivazione, diciamo, di processi socioculturali, secondo me, trova un riscontro importante nei processi artistici che poi sono stati innescati, nel senso che la comunità della Valle del Belice, quindi non soltanto la comunità gibellinese, era molto attenta alle condizioni sociali, alle condizioni di vita. Quindi quando poi è stato necessario dimostrare una vicinanza alla comunità colpita, tanti individui si sono attivati in tal senso.
1: Però lì per lì, in quell'anno, neanche il 68 si accorse tematicamente di ciò che era accaduto nel Belice.
2: Sì, tra le proteste, diciamo, tra le marce partite dalla Sicilia, ce n'è una particolarmente importante che viene ricordata come protesta delle cravatte, nel senso che appena questa delegazione arrivò a Montecitorio, ecco, a loro non fu concesso inizialmente di entrare, di accedere, perché erano persone prive di cravatte in quel momento. Così, ricorda Lorenzo Barbera, furono acquistate le cravatte e fu possibile accedere e fu possibile interagire. Però effettivamente questo rallentamento e questa lentezza rispetto a delle necessità imminenti c'è stata, nonostante l'adesione degli
1: Tutto
2: intellettuali.
1: questo racconto è per anticipare il secondo capitolo, dove vedremo che, in compagnia di Emanuela Lucchetti, sui luoghi, che in qualche modo una forma di risarcimento gibellina l'avrà diventando una capitale dell'arte. Ma vediamolo da vicino.
3: La nuova Gibellina rinascerà qui, a valle, a 20 chilometri di distanza dal suo fantasma. Durante la fase di progettazione del nuovo insediamento urbano, si pensa a una città a forma di farfalla, con grandi ali unite dal corpo centrale degli edifici pubblici. È un'idea molto poetica, ripresa da modelli anglosassoni soprattutto del secondo dopoguerra, studiati appositamente per contrastare il problema del sovrappopolamento. Ma nella Sicilia rurale degli anni 70, spopolata e, come in queste zone, terremotata, i problemi sono altri. Così, per dare anima e identità al progetto di ricostruzione, qualcuno inizia a sognare l'utopia di una nuova Gibellina. Una città che risorga nel segno dell'arte e della cultura. È il sindaco intellettuale Ludovico Corrao.

Nel 1969 il senatore Ludovico Corrao, mecenate democristiano migrato negli ambienti progressisti di sinistra, viene eletto per la prima volta sindaco di Gibellina. Ha un progetto, un'utopia urbanistica: rifondare la città attraverso l'arte. Per realizzare quest'opera estetica collettiva, Corrao chiama a raccolta i principali rappresentanti delle tendenze artistiche contemporanee: Pietro Consagra, Mimmo Paladino, Carla Accardi, Alberto Burri, sono solo alcuni degli artisti accorsi a Gibellina.

Corrao, come un principe rinascimentale, immagina la sua città ideale e Gibellina diventa un laboratorio di sperimentazione artistica a cielo aperto. Tra i primi a rispondere all'appello del sindaco c'è l'artista siciliano Pietro Consagra, il più prolifico qui a Gibellina. È sua la monumentale Stella del Belice, la scultura posta all'ingresso della valle. Ed è suo anche questo gruppo scultoreo di 17 pannelli in ferro, pensato come scenografia teatrale per l'Edipo Re di Sofocle del 1988. Tra le opere di Pietro Consagra c'è anche questo teatro, concepito come un ricamo frontale che guarda la città. A lungo è rimasto incompiuto, ma oggi torna alla sua funzione originaria, ospitando installazioni artistiche internazionali. Alla base dell'ambizioso progetto artistico di Gibellina c'è una stretta collaborazione tra artisti e maestranze locali. Un esempio concreto sono questi 5 pannelli dell'artista trapanese Carla Accardi sotto il porticato del municipio, realizzati grazie al contributo dei ceramisti gibellinesi.

0: Le opere disseminate diventano paesaggio, come la chiesa madre di Ludovico Quaroni e Luisa Versa. Sembra un compendio delle culture che hanno attraversato l'isola. C'è la solennità del teatro greco, l'essenzialità dei palazzi arabi. E poi c'è la grande sfera, simbolo di una presenza superiore, pura, divina. Ma nella visione di Corrao è anche e soprattutto il teatro uno strumento fondamentale di rigenerazione culturale.
1: L'Oresteia non è soltanto rivivere un mito e raccontarlo, ma è un'operazione di catarsi e rivivere la storia di questo popolo.
2: Nel 1981 Ludovico Corrao dà vita alle Orestiadi di Gibellina, un festival internazionale di teatro, musica e arti visive che prende il nome dall'Orestea di Eschilo. L'idea è semplice e potente: trasformare una città distrutta dal terremoto in un grande palcoscenico culturale. Per qualche settimana, ogni estate Gibellina diventa un luogo di incontro tra artisti provenienti da tutto il mondo. Registi, attori, musicisti e scenografi lavorano tra le piazze e i teatri della nuova città, ma anche tra le rovine della vecchia Gibellina.

Davanti alla montagna di sale di Mimmo Paladino si capisce forse meglio tutto il senso dell'utopia di Gibellina. Una montagna bianca, abbagliante, attraversata da cavalli di bronzo arcaici. Un'opera che parla di memoria, di tempo, di rovine. Il sale richiama il mare, ma anche la terra bruciata dal sole e la fatica di chi ha vissuto le campagne qui intorno. E questi cavalli immobili.

mobili, che sembrano essere crollati e poi rinati sulla stessa montagna, è come se custodissero la storia di un luogo che ha conosciuto la distruzione e ha provato a rinascere attraverso l'arte.

0: Corrao incontrò difficoltà ad affermare questo modello nel 69, quando fu fatto sindaco.
1: Inizialmente non poche, nel senso che Ludovico Corrao viene descritto spesso come un visionario perché è stato il portatore di un'utopia. Gibellina certamente è una città d'arte, ma una città che oggi esiste, una città viva, quindi questa utopia in qualche modo si è fatta concreta ed è sicuramente un'utopia che si ravviva grazie all'arte.
0: Chiarissimo. Allora, Ardacchione, ha funzionato il modello Corrao in tutto e per tutto?
2: Beh, è difficile dirlo perché in un certo senso Gibellina è un po' un unicum nella storia, infatti ha aperto a un dibattito che sicuramente va oltre la semplice ricostruzione materiale della città. Da un lato c'è chi sostiene che Gibellina oggi sia la dimostrazione che dopo un disastro l'arte in un certo senso è uno strumento in grado di portare una rinascita civile e culturale. Dall'altro lato, invece, soprattutto urbanisti tra gli anni 80 e gli anni 90 del Novecento si sono espressi in maniera un po' critica su questo, perché la città è stata quasi ricostruita e portata dall'alto in un certo senso, e quindi anche la sua comunità è stata sradicata e ripiantata, avendo qualche difficoltà nella ricostruzione di una memoria urbana in questo senso. Quindi Gibellina sicuramente rappresenta un caso storico ancora aperto che ci fa dibattere su la ricostruzione monumentale dall'altro e la ricostruzione identitaria, ma che di fatto oggi ci lascia ancora con una domanda aperta, ovvero se ricostruire voglia dire ritirare su e ricreare i luoghi e gli spazi, o ricostruire voglia dire anche ricreare una comunità, e questa è sicuramente una sfida più difficile.
0: Io capisco perfettamente la questione posta con lucidità da Adan Ardacchione, ma non ho dubbio sulla risposta, che puntare al massimo quella che fu di Corrao, perché questa almeno resterà nel codo. Altre città che sono state vittime del terremoto e che sono state ricostruite col bar dove era, con qualcosa così, nessuno di noi due c'è mai stato.
1: Forse uno dei modi più corretti e più equilibrati per interpretare la storia di Gibellina è quella del laboratorio. Schifano realizza una serie di dipinti con i bambini delle scuole, con gli adolescenti delle scuole, che oggi si riconoscono in quelle opere pittoriche all'interno del museo. È stato citato il caso di Alberto Burri, il suo Cretto di Gibellina è una delle opere più note del Novecento, del nostro tempo, e ha osato, è un artista che ha osato non soltanto in quell'occasione, ha sperimentato moltissimo, ma ecco, in quel caso ha utilizzato la storia, ha utilizzato come materiali artistici i ruderi della città vecchia. Questo mi sembra una forma di sperimentazione.
0: E entriamo nel terzo capitolo, sempre guidati in loco da Emanuele Lucchetti, dove vediamo il grande Cretto. Adesso lei spiegherà cos'è questo grande Cretto.

Se nella nuova Gibellina l'arte accompagna la ricostruzione della città, qui invece interviene direttamente sulle sue rovine. Quando nel 1981 Alberto Burri arriva tra i resti di Gibellina Vecchia per un primo sopralluogo, rimane colpito da ciò che vede. Vede case crollate, muri spezzati, strade ancora riconoscibili sotto le macerie. È un paesaggio sospeso tra distruzione e memoria. Davanti a questo scenario spettrale, Burri ha un'intuizione: non restaurare le rovine, non cancellarle, ma trasformarle in una gigantesca opera di paesaggio.

0: Burri immagina una superficie continua, attraversata da profonde fratture, proprio come i cretti che si formano naturalmente quando la terra si secca al sole. Solo che in questo caso la frattura non è naturale, ma è progettata, costruita e scolpita su scala urbana.
1: Il progetto del Grande Cretto prende forma nel 1984. La tecnica di costruzione è tanto semplice quanto imponente. Le macerie della città vengono prima raccolte, compattate e livellate fino a creare una grande piattaforma continua. Sopra questa base viene steso uno spesso strato di cemento bianco armato, suddiviso in grandi blocchi geometrici. Ogni blocco è alto circa 1,5 metri e largo decine di metri. Tra un blocco e l'altro restano dei corridoi profondi che riproducono fedelmente l'antico tracciato delle strade. Durante i primi anni di lavoro vengono colati migliaia di metri quadrati di cemento sopra le rovine del paese.
0: Il risultato è una superficie che segue esattamente la pianta urbanistica della vecchia Gibellina. Le crepe del Cretto coincidono con i vicoli, con le piazze, gli isolati della città scomparsa. L'opera segue inoltre la naturale inclinazione della collina su cui sorgeva la città. Sembra immersa nel paesaggio ambientale, come se fosse fatta di marna, la stessa roccia bianca delle monumentali scogliere della Sicilia meridionale.

0: Alla fine degli anni Ottanta il cantiere si interrompe. Le difficoltà economiche e la progressiva riduzione dei finanziamenti pubblici rallentano molti progetti legati alla ricostruzione del Belice e anche il Cretto resta incompiuto. Per decenni l'opera rimane sospesa, una grande distesa di cemento bianco che copre solo una parte dell'antico abitato. Nonostante questo, il sito inizia progressivamente ad attirare studiosi, artisti e architetti da tutta Europa. La forza dell'intervento di Burri è evidente. Una città distrutta, trasformata in una gigantesca opera di land art.
1: Il completamento del progetto arriverà molti anni più tardi. Nel 2015, a 100 anni dalla nascita di Alberto Burri, l'opera viene finalmente portata a termine seguendo il disegno originario dell'artista. Il grande Cretto raggiunge così la dimensione immaginata all'inizio, quasi 90.000 metri quadrati di superficie. Dall'alto sembra una trama immensa di fratture bianche che attraversa la collina. Da terra invece è un labirinto di muri e corridoi di cemento dove il visitatore cammina lungo le strade della città che non esiste più. È un monumento costruito sopra le macerie, ma capace di restituire nuova forma e identità a un luogo cancellato dal terremoto.

0: Ho letto in un suo libro, poi ne parleremo, che alcuni di questi artisti non si limitarono a regalare un progetto, ma andarono lì, addirittura vissero. Qualcuno, per esempio, Carlo Accardi, mi sembra.
1: Esattamente, no? Sì. Carlo Accardi è una figura fondamentale, chiaramente per il suo ruolo nell'arte, nella storia in Italia, ma per quanto riguarda Gibellina desidero ricordare il sodalizio e la relazione con le ricamatrici gibellinesi e con le ceramiste gibellinesi che si erano riunite in una cooperativa. C'era il tema del lavoro che queste persone avevano perduto. Così con Carlo Accardi iniziarono a realizzare opere in ceramica oppure i presenti che venivano trasportati in processione.

0: portati in processione. Quindi l'idea di una continuità del lavoro attraverso l'arte. Carlo Accardi ha espresso anche questo.
1: Anche in questo c'è il senso di una costruzione che viene dopo l'incontro con questa realtà e non c'è niente di astratto.

0: contemporaneo veniva assolutamente risolta.
1: Professoressa, finale. Non solo Corrao ebbe delle difficoltà iniziali, ma nonostante già si vedesse dopo qualche anno che era in atto la costruzione un capolavoro, di nuovo sorsero difficoltà, gli bloccarono i finanziamenti, dissero che aveva speso male i soldi, insomma fecero insinuazioni su di lui. Come la spiega questa seconda? Quello stava facendo veramente una cosa.

0: Secondo lei, poi loro, gli abitanti del luogo, che sono i figli e i nipoti di quelli che videro e conobbero il terremoto del 68, si sono resi conto della, insomma, di quello che era nato intorno a loro, un esperimento così importante, o tuttora si sentono così un po' estranei a...
1: Le generazioni più giovani, per fortuna, sono vicine al progetto di Gibellino, hanno interiorizzato questo processo e riconoscono, per esempio, nel Cretto di Alberto Burri un luogo d'arte.
0: Poi è una cosa mondiale, il Cretto di Burri è una cosa mondiale. Ma io mi sono innamorato di questa situazione gibellina, conoscendola, avendola visitata, e poi soprattutto lo devo riconoscere per un libro molto importante di Cristina Costanzo, Gibellina, Memoria e Utopia, un percorso d'arte ambientale, che mi ha fatto avvicinare, mi ha fatto vedere quasi opera per opera. E lei mi deve dare gli altri due libri, però, perché io sono fiscale esigente.
1: I maestri di Gibellina, di Davide Camarrone, e Sogno Mediterraneo, intervista a Ludovico Corrao, di Baldo Carollo, perché sono accomunati dall'idea della coralità e del dialogo che è alla base del multiculturalismo di Gibellina.
0: Allora, la ringrazio, professoressa, per
1: grazie
0: averci guidato alle bellezze di Gibellina, per aver scritto il libro che ha scritto, per avercene segnalato altri due. Non posso non ringraziare Emanuele Lucchetti, che ho lasciato sul posto, e ringrazio altresì, per degli interventi molto pertinenti, Gianmarco D'Astolto e Ada Nardacchione. Mi raccomando, prendete nota dei libri che vi abbiamo segnalato, perché io così ho il tempo per prepararmi alle conclusioni.
2: Gibellina, Memoria e Utopia, un percorso d'arte ambientale. Cristina Costanzo, Marsilio 2022. I maestri di Gibellina, Davide Camarrone, Sellerio 2026. Il sogno mediterraneo, intervista di Baldo Carollo, Ludovico Corrao, Ernesto Di Lorenzo Editore 2025.
0: Cristina Costanzo ci ha detto di cosa mise in moto il terremoto del Belice, di iniziative civili, di iniziative della società, e in questo ebbe un ruolo anche Don Antonio Riboldi. Don Antonio Riboldi era stato mandato nel 58 a Ninfa, Santa Ninfa del Belice, nella diocesi di Mazara del Vallo, e aveva cominciato a operare quindi 10 anni prima del terremoto, e non si fece prendere lo sprovvista dal sisma, e si deve da fare, aiutò le persone, divenne celeberrimo, ma veramente molto celebre in tutta la zona, tant'è che nel 1978, 10 anni dopo, Paolo VI lo nominò vescovo di Acerra, e anche qui passò alla storia, perché sfidò la camorra di Cutolo, a Ottaviano, e diventò il più famoso vescovo anticamorra. Insomma, la storia, la sua storia è la storia di un uomo che ovunque è andato ha lasciato il segno.

0: Benvenuti a Filo Rosso.
1: Fra poco faremo il punto.
0: Dobbiamo aprire una pagina di attualità molto forte.
2: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Questa sera alle 21.15 su Rai 3.
3: Con Massimo Giletti, lo stato delle cose. Prossimamente su Rai 3.
4: Questa estate fai come noi.

0: verso luoghi unici dove nessun turista ha mai messo piede. Scegli l'avventura estrema dove sentirti davvero a contatto con la natura. Incontra persone incredibili che non dimenticherai facilmente.
1: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.
2: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
3: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
4: Dal giorno 1.
3: Sorriso più bianco, sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
5: Quando c'è la robiola di nonno Nanni, vale tutto. Cremosa, fresca, avvolgente. Un piacere così irresistibile. Non conosce regole. È la robiola di nonno Nanni, il nonno più buono che c'è.
6: Per mia figlia, quando era piccola mi chiedeva sempre di metterlo. La faceva sentire speciale. Per mio nipote, con questo gli ho insegnato a catturare la bellezza del mondo. E per i bambini più vulnerabili della terra, che meritano protezione e cura.
7: Quando scrivi il tuo testamento, scegli a chi lasciare le cose importanti. Con un lascito all'UNICEF aiuterai i bambini che rischiano la vita ogni giorno a causa di malattie, malnutrizione e guerre. Da quello che conta per te può nascere un futuro migliore per tante bambine e tanti bambini. E per aiutarti ad annotare ricordi, pensieri e informazioni utili, abbiamo creato il quaderno delle cose importanti. Ricevilo gratuitamente a casa. Chiama ora l'800 92 92 33 o inquadra il QR code. Grazie.
8: Hachette presenta Le mie prime fiabe. I classici Disney in un'edizione da collezione. Prima uscita Il Re Leone, solo 50 centesimi.
9: E in più Gothic Novels, una collezione esclusiva di volumi, con preziose copertine ed egis illustrati. Primo volume Dracula, solo 2,99€, in edicola e su hachette.it.
10: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
11: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
12: Ah, se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
13: Perché? Ecco perché.
14: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
15: Buoni, ma i gocciolotti li vorrei maxi buoni.
16: E come?
17: Con maxi gocce di cioccolato, eh?
18: Quando tradizione e innovazione si incontrano,
15: i risultati si sentono.
18: Gocciolotti Balocco, fate i buoni.
19: Negli anni mi sono legato a tanti bambini sordociechi. Oggi posso legare la mia vita alla loro, per sempre. Fai anche tu un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Grazie.
20: Punta verso la linea nemica. Rigore!
21: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
22: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
23: Quanto mi manca il calcio vero.
22: Ma ce l'avete Team Vision?
24: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese.
23: Era fuori?
22: Tu sei fuori.
23: Magari, sono 33 anni che non esco.
24: Vieni nei negozi.
25: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

La morte di Guido, il clochard vittima di un brutale pestaggio a Caserta. L'uomo era stato adottato dalla comunità di Sant'Egidio che denuncia, ucciso dall'indifferenza. Bradisismo domani a Napoli, vertice in prefettura tra istituzioni e comitati dei cittadini sulle risorse e sugli aiuti agli sfollati dopo la scossa di terremoto del 31 luglio. Napoli, una turista ventenne racconta di essere stata trattenuta con forza nel bagno di un negozio a via Toledo, bloccato, l'uomo è stato denunciato per violenza sessuale. Dopo il crollo avvenuto nella notte tra venerdì e sabato ha riaperto oggi Castel Sant'Elmo, sopralluogo di Regione, Comune, Protezione

0: protezione civile e sovrintendenza. Calcio Napoli, prima di poter comprare un rinforzo in attacco, la società è obbligata a pensare alle cessioni. La squadra intanto già pensa alla partita di domenica contro il Como, la prima al Maradona. Buon pomeriggio, iniziamo con la storia di Guido, il clochard vittima del brutale pestaggio avvenuto in pieno centro a Caserta. L'uomo era stato aiutato dalla comunità di Sant'Egidio che oggi denuncia è stato ucciso dall'indifferenza. Sentiamo l'inviato Enzo Perone.
1: Questa è la panchina in piazza Sant'Anna a Caserta sulla quale è incominciato il pestaggio, utilizziamo nomi di fantasia, Giorgio, origini ucraine, ha dato addosso, ha picchiato selvaggiamente, ferocemente due giorni fa Guido, ormai casertano di adozione proveniente dalla Romania, e poi lo ha trascinato fin qui e lo ha pestato a sangue. È stato ricoverato all'ospedale San Sebastiano e Sant'Anna di Caserta dopo due giorni di agonia, è morto.
2: Ci siamo tristemente abituati a tutti questi fenomeni che avvengono violenti e tragici a Piazza Sant'Anna. Operiamo al meglio della nostra umanità, insieme a tutti i commercianti abbiamo subito più di un episodio di aggressioni verbali e fisiche al lavoro, alle quali abbiamo cercato di rispondere prima con il dialogo, a volte questo non è stato possibile, abbiamo dovuto richiedere l'intervento delle autorità per aiutarci a continuare a portare avanti il nostro lavoro.
1: La Guardia di Finanza, dopo anche aver acquisito video che giravano sui social e che testimoniavano questa barbara aggressione tra due senza fissa dimora, ha rintracciato Giorgio e lo ha arrestato. C'erano tante persone che guardavano, nessuna è intervenuta.
3: L'indifferenza nasce dalla non conoscenza, dal pregiudizio. Conoscevamo Guido, un percorso anche di inclusione e di integrazione con questi nostri amici che sono in difficoltà e come Guido hanno cercato di integrarsi, di trovare un lavoro. E poi questo scivolare in una condizione di povertà che è tanto tanto diffusa anche in persone che hanno avuto una vita normale. Come tendere una mano? Papa Leone dice che quello che ognuno di noi può fare non è irrilevante. Un gesto piccolo o grande può spostare il baricentro dal male verso il bene.
0: E parliamo di bradisismo, affitti, aiuti, fondi, toccano tutte le criticità, le richieste che domani i comitati dell'area Fregrea faranno al governo nella cabina di regia che si terrà in prefettura. Sentiamo l'inviata Francesca Ghidini.
4: Trasparenza su fondi e interventi, 100% di rimborso per la messa in sicurezza antisismica degli edifici, monitoraggio del caro fitti per gli sfollati. Trovare casa nelle zone di Licola, Lago Patria e Varcaturo è diventato quasi impossibile.
5: Stiamo parlando di monolocali che sono di 60 metri quadrati. Fino a 3-4 mesi fa nell'area dei Varcaturo, Licola, si potevano affittare a 500-600 euro, oggi i prezzi sono rapportati a 1.500-2.000 euro. Per questo bisogna intervenire, perché c'è un'emergenza abitativa che va affrontata.
4: I comitati chiedono anche contributi per le attività economiche danneggiate dal terremoto. Titolare di un negozio di abbigliamento chiuso dal giorno della scossa.
6: Non possiamo manco entrare per recuperare merce e magari andarla a vendere altrove. Non abbiamo nessuna risposta da nessuno, zero. Veramente non sappiamo come fare. Io ho una famiglia, ho bimbi, sono avvilito assai. Spero che si risolva qualcosa prima, ci serve qualche aiuto per settembre per ripartire.
4: Federalberghi denuncia, dopo la scossa del 31 luglio, calo del 70% nelle strutture della zona Flegrea. Nella cabina di regia di domani, con governo, regione, sindaci di Napoli, Bacoli, Pozzuoli e comitati, la richiesta di modifiche al decreto. Tra gli emendamenti, fondi e poteri al commissario straordinario per la messa in sicurezza dei costoni rocciosi.
0: Restiamo nei Campi Flegrei, a Bagnoli, nel quartiere, anche questo fortemente segnato dal bradisismo, fitti alle stelle per l'effetto dell'America's Cup. Seguiamo Gianluca De Martino.
7: Contratto transitorio America's Cup è la parola chiave. Riguarda gli alloggi messi in affitto a cifre fuori mercato a Bagnoli, a poche centinaia di metri dall'area che ospiterà la competizione velica. Quadrilocali e trilocali sono soluzioni ideali per i componenti dei team stranieri che si trasferiranno nel Golfo di Napoli. Spaziosi, arredati e con terrazza, costano dai 2.000

0: ai 5.000 euro al mese, ma ci sono anche soluzioni più estreme, come 4 posti letto in 50 metri quadrati e una cucina che si trasforma in camera da letto. I prezzi sono il triplo rispetto alla media, che a Bagnoli è di 12,23 euro a metro quadrato. Secondo i dati di immobiliare.it, a luglio 2026 gli affitti sono aumentati del 3,21% rispetto a un anno fa. Variazioni in linea con i dati nazionali per ora.
1: L'offerta degli immobili è sicuramente molto scarsa e a ciò si è aggiunto anche il bradisismo che ha reso degli immobili a Bagnoli purtroppo inagibili, con conseguente aumento dei prezzi. Oramai le richieste in queste zone sono alle stelle.
0: Tra i cittadini però c'è preoccupazione di una gentrificazione che taglierebbe fuori i bagnolesi.
2: Abbiamo qualche amico che ha difficoltà a trovare un appartamento a Bagnoli, altri amici che in questo frangente sono cacciati via, perché ecco, con l'American Caps tanta gente pensa poi di tramutare quegli appartamenti in B&B e quindi fare un po' più di soldi, ecco.
3: Dopo il crollo di sabato ha riaperto Castel Sant'Elmo, noi ci colleghiamo con Francesca Martelli che si trova lì. Francesca.
4: Sì, riapertura da questa mattina, vedete i visitatori alle mie spalle, oggi si accede all'area solo tramite un ascensore che si trova là in fondo e quindi bisogna avere un po' di pazienza, questo perché fino al crollo di sabato l'accesso principale era questo, accesso pedonale dove proprio è avvenuto il crollo, fortunatamente non ci sono stati feriti. Il costone, lo vedete, si trova esattamente al lato del castello, qui si è appena concluso un sopralluogo che abbiamo seguito dei tecnici di regione, comune e sovrintendenza, sentiamo quello che ci ha detto il dirigente della Protezione Civile di Napoli, Iervolino, e poi in linea allo studio. Che situazione avete trovato?
5: Ma la situazione c'è stato un crollo di una parte del costone che per fortuna non ha fatto danni. Ci siamo messi d'accordo per intervenire in modo repentino, tempestivo, e seguiranno quindi ulteriori indagini di concerto con la sovrintendenza.
4: Vediamo molta vegetazione tra il castello e il costone crollato, può aver avuto un ruolo?
5: Sì, sicuramente l'erbaccio sopra insieme alla pioggia di questi ultimi giorni potrebbero aver generato questa piccola frattura, però il primo intervento sarà proprio quello della polizia.
4: Che tempi dobbiamo immaginarci per insomma, la riapertura dell'area?
5: Ma io credo che non saranno lunghissimi, diciamo che i musei del Vomero si sono organizzati con un percorso alternativo in modo tale da poter fruire dell'infrastruttura, però i tempi non saranno lunghi, anche perché si metterà in sicurezza, credo, un percorso per poi diciamo, gli interventi definitivi.
3: Avrebbe bloccato una turista ventenne nel bagno di un negozio stringendola a sé per alcuni minuti, denunciato un giovane per violenza sessuale. Il servizio è di Federico Marconi.
6: Doveva essere un tranquillo aperitivo in un bar del centro, si è trasformato in una bruttissima esperienza di violenza. È successo la scorsa settimana, il 17 agosto, intorno alle 18. La vittima, una giovane turista, ventenne di Genova, che si stava rinfrescando in un locale di via Toledo con il fidanzato, un ragazzo napoletano. Lei si dirige al bagno e lì lo spiacevolissimo imprevisto, dopo aver usato la toilette, trova la porta bloccata, tenuta ferma da un uomo, anche lui turista, 29 anni, proveniente dalla Georgia. La ragazza sente i commenti fuori dalla porta, you are beautiful, sei bellissima, porta che poi si apre e comincia un abbraccio, non richiesto e non voluto, che va avanti per qualche minuto. La ragazza, seppur impietrita dalla paura, riesce finalmente a liberarsi e a uscire dal bagno, ritrova il fidanzato e con lui vede passare una pattuglia della polizia municipale, a cui racconta l'accaduto. Il 29enne georgiano viene subito fermato e identificato, è stato denunciato a piede libero per violenza sessuale.
3: Nascondeva la droga da vendere nell'incavo di un albero a cui aveva affisso un cartello che recitava proprietà privata. È stato arrestato, sentiamo Fabio Forlano.
7: Lo scenario è tra i più belli e suggestivi della Campania. Sant'Agata sui due golfi, frazione di Massa Lubrense. Qui, in un piccolo giardino coltivato a uliveto, i carabinieri notano uno strano viavai di persone. La meta per tutti è una pianta di ulivo, una come tante. L'unica particolarità è un divieto d'accesso affisso sul tronco con la scritta proprietà privata. Insospettiti, i militari mettono in campo un servizio antidroga. Manca poco a mezzanotte. Un uomo già noto alle forze dell'ordine arriva in sella a uno scooter, si ferma, sistema qualcosa in una cassetta dell'acqua e in un incavo della pianta di ulivo, accanto a lui il fedele Rottweiler. I carabinieri intervengono, nei contenitori c'è della droga, scattano le percorse

0: acquisizioni. Dall'analisi del traffico telefonico emerge che il 55enne forniva indicazioni via chat ai clienti su dove trovare le dosi. In casa i militari scoprono altra cocaina nascosta in un barattolo e in una lattina tagliata a metà. Droga e smartphone sono stati sequestrati. Il 55enne è in carcere in attesa di giudizio da parte del Tribunale di Torre Annunziata.
1: Si sono aggiudicati la vittoria di un bando di gara, ma hanno di fatto perso la stagione turistica gli imprenditori che hanno preso in gestione tre lidi balneari a Posillipo. Sentiamo Claudia Marra.
2: Benvenuti al Bagno Elena. Il lido è attualmente chiuso in attesa di svolgimenti burocratici.
3: I lidi fermi di Posillipo sono una cartolina amara per l'estate napoletana. E avete trovato chiuso?
4: Cioè, ma noi non sapevamo perché non abbiamo portato neanche gli ombrelloni.
3: Mancano i lettini, mancano gli ombrelloni, è tutto fermo. Eppure la folla c'è, quello che manca è tutto il resto. Guardate in che stato è ridotta la spiaggia.
5: Un gabinetto a cielo aperto hanno rimasto.
6: I tre vincitori della gara dei tre lotti messi all'asta, Bagno Elena, Bagno Ideal e Lido Sirena, l'11 agosto ricevono una lettera dall'autorità portuale con una serie di richieste senza le quali gli stabilimenti restano fermi. Mancano ad esempio i pareri della sovrintendenza e dell'autorità di bacino, ma con gli uffici tecnici chiusi a Ferragosto per il disbrigo delle pratiche, per gli imprenditori balneari l'estate 2026 è volata via così.
3: Qui è tutto fermo, guardate, non si scende, cancelli chiusi, ci sono perfino i sacchi di sabbia per proteggersi dalle mareggiate.
1: Il turismo delle aree interne, andiamo a Telese Terme con Rino Genovese.
7: Un comune che prende il nome dal suo patrimonio di benessere, Telese Terme, oggi uno dei più importanti richiami di turismo termale della nostra regione. Nel 1861 vengono inaugurate le prime terme, le Terme Jacobelli, con le pozze d'acqua sulfurea immerse tra il verde e le antiche mura romane. 16 anni dopo le Terme Jacobelli vengono fondate le Terme di Telese, tra le più antiche aziende termali italiane. Le piscine Goccioloni e Pera sono le piscine monumentali.
8: L'acqua delle nostre piscine è un'acqua solfurea. Essa sgorga a circa 20-21 gradi e per questo è considerata un'acqua particolarmente fredda. Viene consigliata per le malattie dell'apparato della pelle, per le malattie dell'apparato respiratorio. Durante quasi tutto l'anno noi effettuiamo fanghi, bagni.
7: Non solo cure termali, vedete, le piscine sono piene di turisti, numeri in forte ripresa quelli del turismo termale.
8: Sì, registriamo numeri incoraggianti, soprattutto quest'anno, complice le alte temperature, diciamo la terapia termale in vasca, visto che anche l'acqua solfurea ha una temperatura di 20-21 gradi, è stata gettonatissima. Alcuni giorni abbiamo dovuto anche, diciamo, bloccare le prenotazioni perché non c'erano posti in piscina. Noi diciamo che le nostre piscine termali sono il nostro mare.
7: L'azzurro delle acque nel verde del parco termale, un relax inimitabile.
9: Questo è un punto di riferimento forte per il turismo delle aree interne, per la provincia di Benevento, questo parco termale che si arricchisce di quelle che sono le eccellenze del nostro Sannio. Stiamo cambiando la narrazione delle aree interne.
1: Con noi oggi in studio Giuseppe Gargano, ideatore del Capodanno bizantino. Buongiorno.
10: Buongiorno
1: Gargano, ricordiamo un evento spettacolare che tende a rievocare proprio l'alto medioevo amalfitano. Ci racconti in breve cosa dobbiamo aspettarci da questa edizione?
10: Questa edizione, come al solito, prevede un momento culturale il 31 sera sul Largo Piccolomini di Amalfi, dove ci sarà un momento storico di rievocazione che riguarderà l'argomento dell'alimentazione. L'alimentazione quindi nel Dorguato di Amalfi è collegata questa al nuovo magister che è stato nominato, Enrico Cosentino, che è uno chef stellato, famoso per aver inventato gli scialatielli, ma soprattutto importante perché ha diffuso nel mondo la nostra cucina tradizionale. E appunto in quella occasione sarà pure intervistato. Il giorno seguente, il 1° settembre, si svolgerà la grande cerimonia della investitura del Magister che avverrà ad Atrani, sul sagrato della Cappella Palatina del San Salvatore de Birecto, e sarà l'Arcivescovo di Amalfi a insignirlo di questo titolo, e laddove in quella chiesa venivano incoronati i duchi della Repubblica.
1: Appuntamento dunque quindi in questi giorni, 31 agosto
10: e 1° settembre, e il 2 ci sarà poi uno spettacolo.
1: In due luoghi più particolari, che sono?
10: I due luoghi sono Amalfi e Atrani, le due più antiche civitates della Repubblica Amalfitana.
1: Grazie, grazie Gargano. Noi passiamo alla pagina sportiva con il calcio. Le ultime sul Napoli ce le racconta Giuseppe De Caro.
11: Guarda avanti il Napoli. Allegri tiene al riparo il gruppo dalle polemiche ancora roventi sul contatto fra De Bruyne e Vasquez in occasione del vantaggio azzurro a Genova. L'attenzione di tecnico e squadra va puntata sull'esordio stagionale al Maradona di domenica col Como e neanche le tante voci di mercato devono distrarre. Ecco il mercato. Il Napoli ha necessità di vendere prima di effettuare eventualmente nuovi acquisti, dopo gli arrivi di Favasuli e Badiashil. Ci sono da piazzare Kaiuste, Polorunscio, Ngong, Lindstrom e Khedira e poi c'è da comprendere quale sarà il futuro di Lucca e Lang. Per pensare ad un colpo in attacco bisognerebbe prima cedere o l'attaccante ex Udinese o l'esterno olandese, ma la permanenza dei due che sono entrati bene col Genoa e stanno convincendo Allegri non è da escludere. Alla fine l'allenatore potrebbe decidere di scommettere sul rilancio di entrambi e a quel punto le piste che portano a Gabriel Jesus dell'Arsenal o Sebastiano Esposito del Cagliari si raffredderebbero definitivamente. Sul fronte portiere al Ferraris Allegri ha scelto Meret e nelle ultime ore ha preso corpo l'ipotesi di un possibile scambio con l'Atletico Madrid fra Milinkovic-Savic, che aspira alla maglia da titolare, e Musso, che in Italia ha già difeso i pali di Udinese e Atalanta.
1: Il punto sulla Serie B e sulla Serie C con Luigi Carbone e Ivan Palumbo.
12: Nella bolgia del Barbera, oltre 32.000 tifosi a gremirlo, per la Juve Stabia l'inizio del campionato è da brividi. Il Palermo, una delle favorite alla promozione diretta, parte forte e passa subito in vantaggio. Verticalizzazione di Poyan Palo, fuga di Jonsen che percorre 30 metri, entra in area e scocca un diagonale vincente dopo 4 minuti. Le Vespe di Pietro De Giorgio, tecnico esordiente in categoria, profondamente rinnovate nella rosa rispetto all'ultima strepitosa stagione, sbandano e rischiano di capitolare di nuovo. Protagonista allora il portiere Boer, che salva prima sullo stacco di Poyan Palo e poi, dopo la traversa colpita da Ranocchia, ancora sul colpo di testa botta sicura del finlandese, respingendo con i piedi. Nella ripresa, dopo un salvataggio di Buio sulla linea, la Juve Stabia cresce e, mostrando personalità, nel finale sfiora due volte il pareggio, prima con un palo di Patané che prova il mancino su assist di Karic, poi con un tiro in corsa dello svedese di origini bosniache parato da Fortin. Finisce 1-0 per il rosanero, per gli stabiesi tanta sofferenza, sprazzi di bel gioco e la consapevolezza che il lavoro da fare è ancora tanto.
13: La regola del 3 fa male anche al Savoia. Sono i gol subiti da tutte le squadre campane andate in campo fino ad ora nella prima giornata di Serie C. I torresi pagano la difesa a colabrodo con una sconfitta sul campo del Picerno. Lucani subito avanti con un colpo di testa di Abreu. La risposta di Yeboah nel duello a distanza tra centravanti è immediata. Il ganese sfrutta l'assist di Portanova e non sbaglia tu per tu con il portiere avversario. Meola sfiora il sorpasso con un gran tiro dalla distanza che sbatte sulla traversa, ma passare di nuovo in vantaggio sono i padroni di casa a inizio ripresa con Virgilio, che sorprende alle spalle Job e calcia al volo battendo Beters. Ci pensa ancora Yeboah a rimediare firmando la doppietta personale sugli sviluppi di un calcio piazzato. 10 minuti più tardi però lo imita Abreu, approfittando di una serie di errori del reparto arretrato biancoscudato e segnando il definitivo 3-2. Negli anticipi Cavese travolta 3-0 a Bari, pari pirotecnici entrambi terminati 3-3 in Casertana Barletta e nel derby Giuliano Scafatese. Stasera alle 21 un altro derby, Salernitana Sorrento. Cosmi chiamato a riscattare l'immediata eliminazione dei Granata dalla Coppa Italia di Serie C.
1: È tutto, buon pomeriggio.
14: 3:36, la prima scossa magnitudo 6.0. Il terremoto squarcia il centro Italia. 299 morti. 10 anni dopo, le testimonianze tra memoria e voglia di rinascita. Un viaggio tra scuole, borghi, ritorno del turismo, cantieri, case da ricostruire, storie di coraggio e resilienza. Lo speciale TGR, appuntamento lunedì 24 agosto alle 18:25, Rai 3.
15: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.

sulla campagna Tempo Stabile, ora in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, ampi e persistenti rasserenamenti per l'intero periodo su tutto il settore. Sull'Appennino campano, il cielo si presenterà per lo più sereno e sgombro da nubi significative. Sul Salernitano, condizioni di tempo stabile e soleggiato in quasi totale assenza di nuvolosità.

0: punta verso la linea nemica. Rigore!
1: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
2: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
0: Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma ce l'avete TeamVision?
3: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese.
0: Era fuori?
2: Tu sei fuori.
0: Magari, sono 33 anni che non esco.
3: Vieni nei negozi.
4: Più il WC è pulito, più è difficile lasciarlo. Nuovo Vicinetta Brilliant Gel con cristalli minerali. Per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinetta, per un bagno da vivere. L'efficacia di Vicinetta può prolungare la permanenza sul WC e lasciare segni sulle gambe.
5: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
6: Ogni anno sogno l'estate, almeno finché il caldo non inizia a colpire e i miei capelli ad impazzire. Per questo ora viaggio solo con Head & Shoulders e Menthol Fresh. Una sensazione di freschezza immediata a meno 5 gradi.
7: E il prurito?
6: Sparito. Stay fresh con il nuovo Menthol Fresh.
8: Benvenuto al Super Pilota!
9: Ciao Alex!
8: Ciao Kimi, ma... e quel poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari. Però non ho ancora il wifi.
8: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.

A 10 anni dal sisma che colpì il centro Italia, Amatrice e gli altri paesi del cratere ricordano le 299 vittime. Nel pomeriggio la messa. Mattarella, ultimare la ricostruzione velocemente. Nel giorno in cui l'Ucraina festeggia l'indipendenza, nuovo vertice dei volenterosi. C'è anche Meloni. Ok di Francia e Regno Unito a Kiev per produrre missili da crociera. L'ira di Mosca. Caro carburanti e scontro dopo la proroga di 24 ore del taglio alle accise. I consumatori, beffa vergognosa. Centrodestra diviso sugli extra profitti. Le opposizioni, decreto ridicolo. Dopo la morte a Palermo della bambina di 4 anni per una sospetta difterite, altre 10 persone tra amici e parenti risultate positive. Non presentano sintomi perché vaccinate. Il cambiamento climatico e i suoi effetti sui ghiacciai, 3 sorvegliati speciali sul Monte Bianco, in Valle d'Aosta, dove è arrivata la carovana di Legambiente, sono fragili e sofferenti, il rischio per i paesi più a valle. Buongiorno a voi tutti e bentornati alla TG3. Dunque, 10 anni fa il terremoto che ha colpito il centro Italia facendo 299 vittime, tra i paesi più colpiti Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. E proprio da Arquata il Cardinal Zuppi oggi nell'omelia ha parlato di ritardi inaccettabili nella ricostruzione.

0: va ultimata subito il monito del capo dello Stato. Ma torniamo a quella notte, in diretta da Amatrice, c'è per noi Riccardo Porcù. A te.
1: Sì, è qui. Qui tra poco più di due ore inizierà la cerimonia di commemorazione, verrà deposta una corona d'alloro da parte delle autorità per ricordare le 299 vittime dirette del sisma di 10 anni fa. Sarà presente anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e proprio alle autorità è arrivato forte il messaggio, l'esortazione, il monito da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà qui ad Amatrice il 21 settembre in occasione dell'inizio dell'anno scolastico. In un messaggio ha scritto il Presidente della Repubblica: il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile ed è un richiamo alla responsabilità collettiva. Alle 17 al campo sportivo, a poca distanza da qui, la messa celebrata dal cardinale Zuppi, che ha parlato del sisma come di uno spartiacque. Ora basta promesse, ma lavoro di tutti, ciascuno le proprie funzioni e responsabilità. Ieri notte alle 3.36, i momenti più toccanti con il ricordo e le fiaccolate qui ad Amatrice, ma anche in altre zone del cratere, proprio nell'istante esatto del sisma. Vediamo tutto nel nostro servizio.
2: È la notte del dolore, delle case perdute, dei paesi feriti, delle vite spezzate.
1: Non basterebbero parole per descrivere la notte di 10 anni fa. Serve il silenzio intorno all'albero della vita appena piantato, uniti di fiaccola in fiaccola. Qui il terremoto dell'Italia centrale ha distrutto interi paesi. Accumoli, 11 morti, Arquata del Tronto, 51, Amatrice, 237. Non saranno mai numeri. Dolore e commozione si vive ogni giorno.
3: E Luca, Emanuela.
1: Servono 10 minuti per leggere tutti i nomi delle vittime qui nella chiesa di Sant'Agostino. Anche questo è un prefabbricato. Sono venuti per la messa, come sempre da 10 anni. In molti al pomeriggio diserteranno quella al campo sportivo. Chiedono atti concreti per non sentire questo rumore sotto i loro passi. Nella zona rossa serve ancora il caschetto per sicurezza. I lavori vanno a rilento.
4: Questi sono, sì, i tagli che quella notte mi ero fatto.
1: Il sindaco di oggi porta il ricordo addosso. Era sicuro di aver perso i figli nel terremoto. Li ha cercati quasi in trance.
4: Ho sentito mio figlio che diceva aiuto, aiuto, aiutatemi. E lì è come se quella vita sospesa si fosse spenta e ho cominciato a rispirare normalmente.
1: Tra poco accoglierà autorità e istituzioni nella commemorazione del pomeriggio.
4: In una distruzione così completa dovrebbe essere l'intervento dello Stato che prende in mano la situazione, dà incarichi a progettisti e a imprese in modo da fare una cantierizzazione omogenea.
1: La Amatrice ancora aspetta.
5: Ancora siamo con i se e con i ma. Si ricostruisce forse, quando? 10 anni e aspettiamo.
0: È attesa nel pomeriggio ad Amatrice anche Giorgia Meloni, rientrata oggi a Palazzo Chigi per partecipare in videoconferenza al vertice dei volenterosi. Allora, in diretta da Palazzo Chigi ci aggiorna Giusy Sansone. Giusy.
6: Non dimenticheremo mai quella notte di agosto, così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha aperto il ricordo del decennale del sisma nel centro Italia. Ci sono state molte false partenze in questi 10 anni, ha sottolineato, ma il nostro governo ha compiuto un cambio di passo. Noi continueremo in questa direzione dando ulteriore impulso alla ricostruzione. Come avete sentito, Meloni sarà nel pomeriggio ad Amatrice, un passaggio importante, quello della Premier dinanzi alle popolazioni terremotate provate da anni di ritardi. Si tratta della prima uscita pubblica dopo i fischi di Taranto di qualche giorno fa. E proprio oggi, nel giorno del rientro dalla pausa estiva a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha affrontato un altro importante dossier del suo governo, quello del sostegno a Kiev, partecipando in video call alla riunione al vertice dei volenterosi. Che cosa ha rinnovato il sostegno a Kiev con la conferma che il governo è al lavoro su nuovi aiuti militari e civili e naturalmente rinnovando anche la contrarietà all'invio di truppe. Una linea, quella del governo, che però non è condivisa da tutta la maggioranza. Come è noto, la Lega da tempo chiede che i soldi destinati a Kiev vengano spostati per famiglie e imprese. E da Chigi è tutto, a voi.
0: Andiamo adesso in Ucraina, dove nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza Kiev, lo abbiamo sentito, ospita il vertice dei volenterosi e dall'Europa nuovi aiuti militari per 6 miliardi e 100 milioni. Sentiamo l'inviato Rai, Daniele Lorenzetti.
7: E sì, dunque, la riunione del vertice dei volenterosi, seconda tappa saliente di questa giornata qui a Kiev, un vertice a cui partecipano diversi leader in presenza come il britannico Durham, ma anche in videocollegamento da Macron a Merz a Meloni. Al centro la questione delle difese contro gli attacchi balistici da parte russa e oggi anche

0: La notizia che i britannici hanno autorizzato la condivisione dei dati per la produzione di missili a lungo raggio SCALP. Stamane nel suo intervento qui in Piazza Sofia Zelensky ha ribadito la situazione difficile, ma l'Ucraina non sarà piegata. E particolarmente ferme anche le parole usate da Burnham al suo primo viaggio internazionale. Ha paragonato la resistenza di Kiev a quella britannica contro il nazismo, ha detto nonostante le minacce siamo e saremo al vostro fianco dandovi gli aiuti anche militari di cui avete bisogno. Dal Presidente del Consiglio UE Costa, un riferimento alle aspirazioni europee del popolo ucraino. Proprio oggi la notizia che la UE ha stanziato altri 6 miliardi di aiuti militari a Kiev. È tutto per ora, ti restituisco la linea.
1: E la Russia non commenta il piano di pace annunciato da Zelensky, denuncia attacchi di Kiev con droni e vittime civili. Allora in diretta per noi c'è Liana Mistretta da Mosca.
2: Per la terza notte consecutiva i droni di Kiev hanno colpito gli stabilimenti di uno dei due colossi del commercio online russo, Ozon, in 4 località diverse in Dagestan. Ci sono anche stati dei feriti, ma i detriti dei droni di Kiev hanno colpito anche una residenza per un centro estivo per ragazzi e ci sono 3 ragazzi tra i 13 e i 16 anni che sono morti e ci sono anche diversi feriti. Attacchi sempre più frequenti che colpiscono l'economia russa, per questo il Cremlino ha reagito dicendo che Kiev ogni notte sente e continuerà a sentire le conseguenze delle sue azioni. Peskov ha anche puntato il dito contro la Gran Bretagna, che dice sempre più coinvolta nel conflitto. Da Mosca nessuna reazione al piano di pace di Zelensky, però Putin nei giorni scorsi aveva detto che le proposte di Kiev sono inaccettabili. Annullata la visita a Mosca a Kiev degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, invece stasera arriva l'arcivescovo Gallagher, segretario del Vaticano per i rapporti con gli Stati, una missione di 3 giorni dallo scopo umanitario e diplomatico in vista dell'arrivo a settembre del ritorno, anzi, del cardinale Zuppi. Linea a voi.
1: Non si fermano i rialzi dei carburanti, i prezzi restano a livelli record. Dopo la mini proroga del taglio delle accise sul gasolio è in salita la ricerca di risorse per nuovi interventi. In maggioranza non c'è accordo sull'ipotesi di tassare gli extra profitti. Allora sentiamo i servizi, che sono dapprima quello di Stefano Galeotti e poi Claudia Bruno.
3: Consumatori e imprese premono sul governo per un intervento strutturale sui carburanti. Palazzo Chigi deve già guardare oltre la mini proroga dello sconto sul gasolio, ma la via di una tassa sugli extraprofitti delle società energetiche che l'esecutivo ha proposto in ambito europeo finisce nel mirino di Forza Italia.
4: Il concetto di extraprofitto, così caro alla sinistra, non va bene perché lo tirano fuori per le banche, lo tirano fuori quando si parla di patrimoniale, quindi è una concezione veramente anti-industriale, anti-impresa.
3: Eppure l'esecutivo ha appena sottoscritto un documento che va in quel senso. Anche da Fratelli d'Italia emergono dei dubbi, mentre la Lega, da sempre favorevole a un intervento simile, lo rilancia anche per le banche. Sul punto incalzano le opposizioni. La segretaria del PD Schlein alza la posta e chiede di introdurre subito una tassa sui ricavi dei petrolieri. Messaggio utile a tenere il punto sui temi economici con il leader 5 Stelle Conte, che chiede prelievi straordinari anche nel settore degli armamenti. Italia Viva attacca il governo. Su gasolio e benzina solo quello che Renzi chiama un decretino.
5: Il governo ci distrae, parla di Ceuta, parla di Ranucci, parla di famiglie del Bosco, non si occupa dell'aumento dei prezzi. Non si può più fare benzina, non si può fare la spesa, non si possono comprare i libri per la scuola dei nostri ragazzi.
3: Con il taglio delle accise, l'esecutivo ha dilapidato 2 miliardi e mezzo, un regalo ai petrolieri e l'accusa di AWS.
6: Impensabile poter anche immaginare di fare un viaggio così, su quasi 1000 chilometri.
7: Conto sempre più salato per gli automobilisti, con i carburanti anche oggi a livelli record. A self-service in città il diesel supera in media 2,13 euro al litro e la benzina è a 2,01. In autostrada il gasolio va oltre quota 2,20 euro e la benzina sfiora 2,09.
8: In costiera ho trovato un distributore che vendeva il diesel a 2,60 euro.
9: Un anno e mezzo che abbiamo fatto la scelta del totale elettrico e non tornerò mai più indietro.
7: Lo schema dell'ultimo taglio delle accise sul gasolio prevedeva già che il maggior gettito dell'IVA legato ai rincari garantisse lo sconto anche domani. Dunque la nuova proroga vale solo per 24 ore in più. Il governo ha infatti rinnovato il taglio fino al 26. Resta così scoperto il weekend il controesodo. La caccia alle coperture per nuovi interventi è molto complicata, dato che l'esecutivo ha già fatto tagli ai ministeri e recuperato risorse dirottando persino le entrate delle sanzioni dell'antitrust. Dura la reazione delle associazioni dei consumatori. La mini proroga è una vergogna e suona come una beffa. Lanciano l'allarme anche gli artigiani della CNA. In 6 mesi la guerra all'Iran è costata all'Italia poco meno di 6 miliardi di rincari per i carburanti, più di 3,5 per l'elettricità e oltre 2 per il gas. In totale quasi 12 miliardi.
1: Sono attesi per oggi quelli che dovrebbero essere i dettagli della D-Day, l'offensiva economica della Casa Bianca contro l'Iran. Li annuncerà tra poche ore in conferenza stampa il segretario al Tesoro americano Bessent. Allora ce ne parla Lucia Sgueglia.
10: Nel mirino ci sono soprattutto i paesi amici di Teheran, definiti complici. Quelli che acquistano e trasportano il suo petrolio e chiudono un occhio sui trasferimenti di carburante via mare e l'uso illecito delle loro banche. Chi sta con l'Iran diventerà un paria. Lo anticipa il segretario al Tesoro USA, Bessent, in un editoriale sul Financial Times, a poche ore dall'attesa conferenza stampa in cui dovrebbe rivelare i dettagli del D-Day economico minacciato da Trump contro la Repubblica Islamica. Il nostro obiettivo, dice, è spezzare ogni linfa economica che sostiene il regime finché Teheran non rimarrà sola. Ma per gli esperti è improbabile che il regime ceda alle pressioni, tanto più ora, in tempo di guerra. L'impatto distruttivo maggiore si vedrà sui cittadini iraniani, chi fa business e gente comune. La valuta nazionale, il rial, è già crollata a un minimo storico. Penso che dovremmo accettare un compromesso ora, dice Sara, farmacista a Teheran. La situazione è davvero molto difficile, non credo che le persone possano sopportarla ancora a lungo. E mentre continua a circolare un video non verificabile attribuito ai Pasdaran che contiene minacce al figlio di Trump, Barron, Teheran risponde a Washington simmetrica, mettendo in guardia la Bulgaria, paese NATO, dal permettere l'uso delle proprie basi per facilitare gli attacchi statunitensi e israeliani. Ci riserviamo il diritto di colpire la fonte di qualsiasi aggressione.
1: Berlino smorza i toni nella polemica sui migranti con il governo italiano e poco fa ha parlato il portavoce del cancelliere tedesco Merz. Allora sentiamo che cosa ha detto dalla nostra inviata. Romana Fabrizi, a te.
11: Sì, il portavoce del cancelliere tedesco Merz è intervenuto per cercare di smorzare i toni sullo scambio e le polemiche tra Roma e Berlino sui migranti e rispondendo a una domanda in una conferenza stampa di governo ha detto non c'è nessuno scontro tra i due paesi e anzi ha voluto sottolineare che Italia e Germania stanno lavorando insieme con fiducia sulla gestione delle migrazioni e che il nuovo patto sulle migrazioni è la base di questa cooperazione. Berlino chiede che sia implementato in modo paritario il sistema di asilo a livello europeo. Oggi è stato confermato anche in questo senso un incontro bilaterale tra il ministro degli interni italiano Piantedosi e l'omologo tedesco Dobrindt e anche se non si sa ancora la data precisa, non si sa dove, è comunque previsto entro settembre. Una questione che rimane comunque complessa, quella dei migranti, con il governo Meloni che ha specificato più volte di non voler riaccettare migranti illegali dalla Germania, almeno fino a che le ONG tedesche non smetteranno di salvare e imbarcare nel Mediterraneo migranti in cerca d'aiuto per poi sbarcarli nei porti italiani. E oggi stesso un delegato della ZDU ha anche detto che se l'Italia non rispetterà i patti però rischia di far crollare il nuovo regolamento e Schengen in generale. Insomma la paura è che sull'immigrazione si possano creare delle nuove divisioni profonde in Europa. Per il momento è tutto, a voi.
1: Parliamo adesso del rogo di Crans Montana perché torna in carcere il proprietario del Constellation Jacques Moretti, stavolta con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica. Entrambi sono indagati per la strage di Capodanno. Sentiamo Maria Teresa Palamà.
12: Ancora un colpo di scena che aggrava l'immagine già compromessa di Jacques Moretti. Non bastavano le accuse vecchie e nuove sul titolare del Costellazione. Adesso, con 2 settimane di ritardo, emerge che Moretti è finito di nuovo in carcere, questa volta però per violenza domestica, per aver picchiato tra l'11 e il 12 agosto la moglie Jessica, che è finita anche in ospedale. Sulla vicenda i difensori di Jacques vogliono mantenere il più stretto riservo, è una questione familiare e personale, ma non negano che i fatti si inquadrino nella dura prova che i coniugi stanno vivendo, quasi barricati nella villetta di Len dal 1 gennaio. Certamente non una giustificazione. E per i legali delle vittime e dei feriti del rogo di Crans Montana è fondamentale che questa nuova tegola giudiziaria non si trasformi in un'opportunità difensiva per rimandare audizioni o approfondimenti interni all'inchiesta sulla strage di Capodanno.
13: Evidentemente ogni forma di violenza va condannata senza se e senza ma. Non abbiamo avuto notizie ufficiali e peraltro sono assolutamente fiducioso, assolutamente certo che non ci saranno intoppi o ritardi per via di questa ulteriore misura cautelare che riguarda Jacques Morettino.
12: Ci si chiede inoltre se anche questa volta verrà pagata una cauzione da un misterioso amico per far scarcerare Jacques Moretti, come era accaduto a gennaio.
1: Un uomo di 54 anni e una donna di 40 sono rimasti gravemente ustionati.

0: Per l'esplosione di un appartamento stamani a Cassino in provincia di Frosinone. Trasportati in elicottero al Sant'Eugenio di Roma, entrambi con ustioni al volto. Crollato parzialmente il tetto del palazzo, si indaga adesso per capirne le cause. Tra le ipotesi, una fuga di gas. E adesso torniamo sul caso della bambina di Palermo morta per difterite perché non vaccinata. Altri 10 sono risultati positivi nella famiglia e molti sarebbero bambini. L'azienda sanitaria, crescono le immunizzazioni. Sentiamo Jacopo Ricca.
1: 10 positivi alla difterite tra amici e parenti della famiglia di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta a Palermo il 20 agosto. È il primo parziale esito dell'analisi epidemiologica messa in piedi per cercare di monitorare la diffusione della malattia tra chi è entrato in contatto con lei. Finora sono una 40 le persone sottoposte al tampone, ma se si esclude il cuginetto coetaneo della piccola, tra tutti gli altri risultati positivi ai test per cercare il batterio nessuno presenta sintomi. Merito del vaccino, tutti quanti infatti sono stati immunizzati in precedenza in maniera parziale o totale. Gli annunciati controlli nelle scuole da parte dei carabinieri, ma anche la paura

0: Arrivammo al mattino e Amatrice non esisteva più, così ricorda quei momenti drammatici uno dei soccorritori. Isabella Di Chio, 10 anni dopo, in tanti continuano a domandarsi quanto tempo ancora servirà per la ricostruzione.
1: Sì, Esther, in realtà se lo sono domandati anche i soccorritori che sono arrivati oggi ad Amatrice, quelli che sono intervenuti nelle prime ore. Noi li abbiamo raccontati in quegli anni, ma anche in tutto questo periodo in cui siamo rimasti ad Amatrice, sono davvero tornati con grande gioia per riabbracciare coloro che hanno aiutato in un momento tanto difficile. Si chiedono questa ricostruzione quando inizierà, una ricostruzione faticosa, con tanti ritardi, con tanti partenze e ripartenze. Ora è partita, ci sono tante difficoltà, ce lo hanno ribadito gli amatriciani, difficoltà soprattutto di chiedono di avere le loro case, di ritornare nelle loro abitazioni. Proprio di ricostruzione ha parlato il presidente Mattarella. Ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente, ha detto nel suo messaggio pubblicato appunto oggi in occasione di questa ricorrenza. Mattarella che verrà qui ad Amatrice il 21 settembre per inaugurare l'anno dell'anno scolastico nella scuola che appunto raccoglie anche tanti allievi di Amatrice e dei comuni limitrofi. Lo dicevamo, gli amatriciani vogliono tornare nelle loro case, ce lo hanno ribadito nelle tante interviste, sia quelli di Amatrice ma anche quelli delle 69 frazioni. Allora vediamo a che punto è la ricostruzione nelle 4 regioni e poi linea a te. Le speranze di una terra che vuole rinascere, di chi ha scelto di rimanere e di vivere nelle 4 regioni che il sisma del 2016 ha ferito nel profondo. 10 anni dopo, quella notte del 24 agosto, i dati di una ricostruzione faticosa, a 2 fasi, tra ritardi e ostacoli, che gli abitanti di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo continuano a chiedere. Quello del centro Italia è il più grande cantiere d'Europa. Il modello, ha spiegato il commissario alla ricostruzione Guido Castelli, è quello del Friuli. Ci vollero 19 anni per completare i lavori in un territorio meno esteso. Primo capitolo, la ricostruzione privata. Le richieste di contributo sono più di 36.000, con un aumento di quasi il 6% rispetto allo scorso anno, per un valore di oltre 17 miliardi di euro. Sono stati concessi 12 miliardi e mezzo, liquidati 8. I cantieri sono 23.361, più di 14.900 quelli conclusi, 8.390 quelli in corso. Il capitolo case: dal 2022 sono rientrati più di 5.400 nuclei familiari, sono 8.579 quelli che ricevono ancora i contributi e 2.200 quelli che vivono nelle soluzioni abitative d'emergenza. Fuori casa ancora 8.700.
2: La ricostruzione pubblica, che soffre sempre un po' di più, ma in tutte le ricostruzioni è così, vede il 40% delle 3.367 opere pubbliche finalmente avviate, il 18% concluse, l'altro 22% che è in corso. Quindi noi stiamo con i piedi per terra, ma abbiamo la certezza che finalmente questa grande squadra della ricostruzione sta funzionando.
1: Più di 450 gli interventi per le scuole, per un valore di oltre 1,5 miliardi di euro. 1.200 gli interventi sugli edifici di culto, con le liquidazioni che sono cresciute del 18% nell'ultimo anno. Tra le riaperture, quella della Basilica di San Benedetto a Norcia. Dietro ai numeri, le storie, in questo anniversario le parole di Papa Leone, che ha ricordato le vittime e le loro famiglie, ha auspicato che la fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione del centro Italia.
0: Questo dunque è il quadro. Ad Accumoli, a che punto è la ricostruzione? Gemma Giovannelli, torniamo da te.
3: Io mi trovo nella frazione di Grisciano, posta sulla via Salaria, dove la ricostruzione procede piuttosto velocemente. Lenta, faticosa, invece, a Macchia di Leopardo, ad Accumoli, capoluogo, ricordiamo, epicentro del sisma del 2016, dove sì, ci sono cantieri, ma troppo pochi. Inoltre alcuni camminano, altri sono completamente fermi e non si capisce il perché. Altri con gli abitanti

0: infatti molti che non hanno ancora in mano un progetto e vivono ancora nelle casette, e dove le abitazioni sono pronte invece non ci sono i sottoservizi e non possono essere abitate. Paghiamo i lacciuoli burocratici e la lentezza del primo periodo, dei primi tempi, dice il sindaco di Accumoli Mauro Tolomei. Inoltre la presenza di edifici di importante valore storico e culturale in paese hanno allentato appunto la ricostruzione, però negli ultimi tempi, negli ultimi due anni c'è stata un'accelerazione, un cambio di passo, dice, e soprattutto nelle frazioni siamo al 40% della ricostruzione. Studio.
1: Ma non ci può essere alcun futuro senza le persone. Anche ad Arquata del Tronto, dopo il sisma, qualcuno è rimasto, ma in tanti hanno lasciato la propria terra. Francesco Monti, tra spopolamento e ripresa economica, dove pende oggi l'ago della bilancia?
2: Sì, sicuramente la ricostruzione è anche una corsa contro il tempo, perché il terremoto ha accelerato un processo di spopolamento che in realtà era già in corso in tutte le aree interne italiane da molto tempo. Qualche dato Istat per dare un'idea, proprio per quanto riguarda il comune di Arquata del Tronto: a fine 2005 contava poco meno di 1400 residenti, nel 2015, cioè un anno prima delle scosse, ne aveva già persi 200, poi nei 10 anni successivi al terremoto ha perso altri 300. Quasi 300 residenti, e ora è abbondantemente sotto quota 1000. Dati analoghi a quelli che si possono riscontrare anche negli altri comuni del cratere, di cui la necessità, ricordata anche dal Cardinale Zuppi nella messa di stamattina, di promuovere anche una ricostruzione economica e sociale. Parlavamo di tutto il cratere, anche quello delle scosse di ottobre, del 26 e del 30 ottobre, che hanno enormemente ampliato l'area terremotata, in particolare al Maceratese, all'Alto Maceratese, al confine con l'Umbria. Oggi la situazione è molto variabile da paese a paese. Allora ce la racconta Yuri Bogogna, che è partito proprio da quello che forse è il comune più colpito del Maceratese, Castel Sant'Angelo sul Nera. Vediamo.
3: Castel Sant'Angelo sul Nera, 200 abitanti, proprio al confine tra Marche e Umbria, è stato l'epicentro della scossa del 26 ottobre, il 98% degli edifici inagibile. La ricostruzione è stata fermata finora da problemi di stabilità idrogeologica e di messa in sicurezza dei corsi d'acqua. Solo questa primavera i progetti si sono sbloccati.
4: La mia paura è che la gente magari si rassegni, e la rassegnazione ci porterebbe all'autodistruzione, non si può accettare, via.
3: Nei giorni d'estate, di passaggio, ce n'è anche. Il bar-ristorante, delocalizzato a ridosso delle casette, lavora a pieno ritmo. Il proprietario, Daniele Valentino, è considerato uno dei giovani del paese.
5: Siamo rimasti 7-8, perché tanti sono andati via, tanti hanno trovato lavoro altrove, si sono fatti famiglia altrove.
3: Dati alla mano, la ricostruzione del Maceratese è partita, anche se a diverse velocità. Nel privato, oltre 9.000 richieste approvate, 3 miliardi 600 milioni di euro liquidati. Ma è nei centri più colpiti, Visso, Ussita, Camerino, che i cantieri ancora sono indietro. Intere frazioni o quartieri che solo ora stanno prendendo il via. Camerino, un caso emblematico, città universitaria, il centro storico medievale rinascimentale per anni non percorribile. Oggi i cantieri si muovono, ma gran parte delle case è ancora inagibile, le vie deserte. Quello del rettore dell'Ateneo, Graziano Leoni, è un punto d'osservazione privilegiato.
6: Un territorio che ha delle ferite che secondo me sono ancora aperte.
3: Fuori dal centro la vita è ripresa, ma in 10 anni la città ha perso 1000 dei suoi 7000 abitanti, e per chi ha 20 anni immaginare un futuro qui non è facile.
7: Sono ancora indeciso sul mio futuro, magari l'università può offrire un'opportunità per rimanere.
8: Io purtroppo non mi vedo qua. Cioè, mi ha offerto la possibilità di studiare, sto studiando qua, però non

0: comunque considerate che gli sfollati dopo quella scossa erano 8.000, oggi ne restano circa 2.300 che usufruiscono ancora del CAS, contributo di autonoma sistemazione, e che sono ancora nelle SAE, nelle casette provvisorie. E questo è stato un po' il segreto per tenere coeso il tessuto sociale di questa città che conta poco meno di 5.000 abitanti. E c'è poi un'altra storia che vogliamo raccontarvi e che unisce un po' i puntini di questo viaggio che abbiamo percorso da Fabriano fino all'Aquila, unendo tutti i terremoti in un'unica grande cicatrice, il cammino delle terre mutate che noi abbiamo percorso e che invitiamo tutti i nostri telespettatori appunto a percorrere a piedi per vedere, tastare con mano cosa si vive e come si vive in queste terre che sono state cambiate dalle scosse negli anni. A voi, studio.
1: Chiudiamo il cerchio con l'Abruzzo. Roberta Mancinelli, Campotosto, è riuscita a rialzarsi?
2: È complicato dirlo in una sola parola, ma sicuramente si registrano nuovi nati, che è sempre un bel segnale per le aree interne. Siamo a 4 bambini dal 2023 e nel 2026 a febbraio l'ultimo nato in questa comunità che cerca di ripartire. C'è un'esperienza di tessitura tradizionale, una bottega che però è anche un punto di incontro, di ritrovo. Ci sono bar e ristoranti che lavorano con il turismo. È molto più difficile parlare però di completamento della ricostruzione. Lo stesso municipio è ospitato all'interno di un container, si spera che però la struttura definitiva possa presto aprire i battenti. È stata spostata da un'area su una faglia a quella sicura in cui oggi stanno lavorando gli operai. Noi abbiamo concluso, vi voglio ricordare la grande vicinanza di questa popolazione ad Amatrice, non ci sono state vittime qui ma la commozione è fortissima e anche il senso di vicinanza perché Amatrice è appena 20 km da noi, linea allo studio.
1: Anche tra le macerie a volte riesce a farsi spazio un raggio di sole ed è con questa speranza per il futuro che ci salutiamo oggi, una speranza fortemente ancorata a ciò che non c'è più. Torniamo a Norcia con Antonella Marietti per raccontarvi la storia di un bambino e del suo pianoforte, di una casa di emergenza e della nuova vita che affiora dopo 10 anni. Grazie alle colleghe e ai colleghi della TGR e grazie a tutti voi per averci seguito. Arrivederci.
3: Immaginiamo di trovare un lieto fine in questo lento percorso di rinascita. Ce l'abbiamo. 10 anni fa il piccolo Marco chiedeva ai vigili del fuoco di portare in salvo il suo pianoforte dalla casa ormai inagibile. La sua paura commosse l'Italia, pronta a regalargliene uno nuovo, ma lui pensava al suo.
4: Vorrei portarlo in un posto dove non può succedergli niente.
3: 10 anni dopo Marco è un giovane universitario e suona ancora e in autunno lascerà la SAE e andrà nella sua nuova casa con il suo pianoforte e un altro.
5: Il direttore della SIAE di Roma si interessò appunto a questa storia e grazie anche a Danilo Rea mi regalarono questo pianoforte che utilizzava lo stesso Gino Paoli, una sorpresa proprio inaspettata.

0: benvenuti a Filo Rosso.
1: Fra poco faremo il punto.
0: Dobbiamo aprire una pagina di attualità molto forte.
2: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Questa sera alle 21:15 su Rai 3.
3: Con Massimo Giletti, lo stato delle cose. Prossimamente su Rai 3.
4: Questa estate fai come noi. Parti verso luoghi unici dove nessun turista ha mai messo piede. Scegli l'avventura estrema dove sentirti davvero a contatto con la natura. Incontra persone incredibili che non dimenticherai facilmente.
5: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.
6: Pubblicità.
7: Una sensazione di ipersensibilità, bruciore e formicolio, o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi. Fastidi ai nervi. Mavosten.
8: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.

0: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
1: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
2: Questi sono i nostri ampli mini.
3: Non si vedono.
4: Mi devo toccare, non ci credo.
5: Microscopico proprio.
2: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
6: Mamma mia.
7: È un'altra cosa.
5: Questa è una magia.
8: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
9: Che bello hotel.
10: Vero? Pensa che ho speso solo 310 euro a notte. Che c'è?
9: Non hai usato Trivago.
10: Ti ho pagato 185 euro. Devi usare Trivago. Ah sì? Voglio vedere.
11: Su Trivago puoi confrontare prezzi presenti su vari siti.
9: Perfino sul tuo preferito.
11: Guarda, stesso hotel, 125 euro in meno.
9: Non ha usato Trivago.
12: Non ho usato Trivago.
13: Cerca su Trivago, confronta prezzi e risparmia fino al 40%. Hotel Trivago.
14: L'incubo è un materasso bollente o glaciale.
15: Tranquilli, con Per Dormire la temperatura perfetta non è più un sogno. E con i nostri wellness designer scoprite anche il comfort più adatto a voi per un riposo di qualità. Ovviamente potete personalizzare tutto, è il vostro sistema letto.
16: E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti.
15: Per Dormire, il letto perfetto esiste.

0: e sorveglianza nelle aree a bassa vaccinazione. L'allarme di Legambiente: il ghiacciaio del Miage in Val d'Aosta si sta sciogliendo. In 6 anni ha perso uno spessore pari a un palazzo di 5 piani. Preoccupa anche il ghiacciaio in Val Ferrea, in continuo movimento a una velocità che può raggiungere i 2 metri al giorno. Buonasera dal TG3. Rafforzare le difese aeree ucraine e le sanzioni contro Mosca è il messaggio che arriva dalla riunione dei volenterosi, la prima copresieduta dal nuovo premier britannico Burnham. I leader hanno ribadito il sostegno a Kiev e la risposta dura di Mosca mette nel mirino proprio il Regno Unito. Allora, vedete pronte le nostre corrispondenti. Iniziamo da Londra e da Natalia Augias. Natalia.
1: Sì, il viaggio a Kiev è la prima missione all'estero di Andy Burnham da primo ministro e anche questo serve a sottolineare la solidità del rapporto. L'appoggio a Kiev del Regno Unito è incondizionato, Burnham l'ha ripetuto più volte nel corso della giornata di oggi. Da Londra arrivano tra l'altro i progetti del Ministero della Difesa per i missili a lungo raggio Storm Shadows, perché l'Ucraina possa progettarli e avviare una catena di produzione sul proprio territorio. Burnham insiste anche sulla necessità di fornire missili Patriot a Kiev, servono a proteggere la popolazione, dice, ed è durissima la risposta del premier britannico alle accuse che arrivano da Mosca. È una notizia poi di poco fa, per il presidente francese Macron ha detto ottobre e novembre esercitazione su larga scala dei volenterosi. Questo insomma il clima, quello che è successo, ma vediamo la giornata di Kiev nel servizio di Gianmarco Sicuro. Linea allo studio.
2: C'è la cattedrale di Santa Sofia, simbolo del paese, a far da quinta alle celebrazioni per il 35° anniversario dell'indipendenza ucraina. Zelensky riceve i capi di Stato e di governo all'ombra delle sue inconfondibili cupole. Abbracci e strette di mano calorose con chi sostiene la resistenza di Kiev, come il presidente del Consiglio europeo Costa e il neo premier britannico Burnham, giunto a sorpresa e alla sua prima visita ufficiale dall'insediamento. Gli ucraini non soggiaceranno mai agli stivali dello zar, dichiara Zelensky ricevendo alcuni veterani di guerra. Sul cielo della capitale, il sorvolo dei droni militari, orgoglio delle forze armate di Kiev. Ci serve un pacchetto di missili Patriot entro l'inverno, continua il presidente ucraino, un messaggio ribadito anche nel corso della riunione online col cosiddetto gruppo dei volenterosi e tra questi anche la premier italiana Giorgia Meloni. Dall'Unione Europea viene confermato lo stanziamento di 6,1 miliardi di euro per la difesa di Kiev, mentre Macron avverte: Mosca aumenterà le provocazioni, dobbiamo prepararci. Assenti nella capitale ucraina, rappresentante di primo piano dell'amministrazione Trump, a prendere posizione da Washington è il segretario di Stato Marco Rubio, che al popolo ucraino dice: gli Stati Uniti continueranno a lavorare per una soluzione negoziata alla guerra tra Mosca e Kiev.
0: Dicevamo della dura reazione del Cremlino, che intanto congela anche i colloqui con Washington. Andiamo dalla corrispondente a Mosca, da Liana Mistretta. Liana.
3: Il piano di aiuti della Gran Bretagna alimenta il conflitto in Ucraina. Questo è il commento del portavoce del Cremlino Peskov agli aiuti militari dati da Londra a Kiev. Peskov dice anche che ormai la Gran Bretagna è pienamente coinvolta nel conflitto e trama addirittura per impedire la pace. Peskov poi ha minacciato ancora una volta l'Ucraina per gli attacchi frequenti in territorio russo, dicendo che Kiev ogni sera sente e sentirà quella che è la risposta alle sue azioni. Intanto anche la scorsa notte attacchi contro uno dei due colossi del commercio online, Azon, in Dagestan ci sono stati dei feriti, colpito anche a Krasnodar un centro vacanze per ragazzi, sono morti 3 ragazzi tra i 13 e i 16 anni e ci sono dei feriti. Putin ha firmato un decreto per proteggere le infrastrutture sensibili e mentre i negoziati sono in fase di stallo, questa sera con l'arrivo dell'arcivescovo Gallagher, segretario di Stato Vaticano per i rapporti con gli Stati, prende il via la missione diplomatica e umanitaria del Vaticano. Gallagher si fermerà 3 giorni per incontri con le istituzioni e con i religiosi. Linea a voi.
0: Grazie a Liana Mistretta. E sentivamo al vertice dei volenterosi ha partecipato in videocollegamento anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sia nella sua maggioranza che nelle opposizioni restano forti distinguo sul sostegno all'Ucraina. Allora andiamo a Palazzo Chigi da Giusy Sansone.
4: Sì, come avete sentito, rinforzare le sanzioni contro Mosca è la direzione chiara.

0: Emersa da questo vertice dei volenterosi a cui ha partecipato in videocollegamento anche Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, ha rinnovato il sostegno dell'Italia alla sovranità ucraina, alla sua integrità territoriale, come recita la nota di Palazzo Chigi, confermato l'impegno italiano sul fronte umanitario, ma anche su quello degli aiuti militari. Fonti informate riferiscono che mezzi di difesa antiaerea potrebbero finire nel pacchetto di aiuti che sarebbe il tredicesimo al quale sta lavorando ancora l'esecutivo, che potrebbe essere licenziato entro l'autunno. Ma oggi è stata per Giorgia Meloni anche la giornata della commemorazione delle vittime del terremoto di Amatrice, e lì che è andata. Su tutto questo sentiamo Matteo Valerio, poi la linea può tornare a voi.
1: Il fermo sostegno dell'Italia alla sovranità dell'Ucraina, ribadito anche oggi, va come sempre definito nel solco dell'equilibrismo diplomatico. Per non infastidire l'alleato leghista, la nota di Palazzo Chigi dopo la riunione con i volenterosi non parla apertamente dell'invio di nuove armi, sebbene contemporaneamente alla nota le agenzie battano indiscrezioni sull'inclusione di mezzi di difesa antiaerea nel prossimo pacchetto di aiuti. Meloni fa piuttosto inserire nel testo il riferimento all'invio a Kiev di nuovi generatori in vista dell'inverno per garantire la tenuta della rete energetica e la resilienza della popolazione, si legge. Sanzioni rafforzate, lotta alla flotta ombra russa e impegno per una soluzione negoziale sono i temi che la Presidente del Consiglio sottoscrive insieme ai partner prima di volare ad Amatrice per il decennale del sisma che colpì il centro Italia. Ricostruzione da completare, ma vinceremo la sfida della rinascita dell'Appennino centrale, aveva promesso la Premier prima della visita. Oggi nessuna contestazione. Dopo i fischi di venerdì a Taranto, ad Amatrice Meloni raccoglie anzi applausi dopo aver depositato una corona d'alloro al monumento per le vittime. Quindi decide di incontrare riservatamente i familiari di chi perse la vita prima di partecipare alla messa officiata dal cardinale Zuppi nello stadio di Amatrice.
2: E a 10 anni dal terremoto gli abitanti dei comuni del cratere attendono ancora risposte, lo ha ricordato il capo dello Stato Mattarella, che ha parlato di impegno complesso da ultimare velocemente. A seguire le commemorazioni oggi c'era il nostro inviato Riccardo Porcu, allora andiamo da lui. Riccardo.
3: Sì, la messa al campo sportivo officiata dal cardinale Matteo Zuppi è finita solo pochi minuti fa e tante persone hanno scelto di tornare qui di fronte al monumento che ricorda con nomi e foto le vittime del terremoto di 10 anni fa, 299 vittime, il terremoto, la scossa della prima alle 3.36 che distrusse le cittadine di Amatrice, Accumuli e Arquata del Tronto. Nel pomeriggio la deposizione della corona d'alloro, presente anche le varie autorità, è presente anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e a tutte le autorità è arrivato il messaggio, l'esortazione, il monito da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà qui ad Amatrice il 21 settembre in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico. Il risanamento è un percorso non privo di complessità, ha scritto in un messaggio il Presidente della Repubblica, che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile ed è un richiamo alla responsabilità collettiva, una responsabilità collettiva che qui ad Amatrice sanno benissimo che cos'è e spesso ha fatto rima con solidarietà, come vediamo il nostro servizio. Dopo le fiaccolate, le commemorazioni e le corone di fiori resta questo, i volti di chi non c'è più, guardati in silenzio dai parenti. Qui davanti al monumento per le vittime del terremoto si alternano nomi e storie. Mario ricorda ogni giorno il figlio Filippo, morto a 22 anni.
4: Forse Amatrice potrà essere ricostruita anche tra 20 anni, ma la faranno. Riavranno le loro case, riavranno le loro stalle e così via. A noi il figlio non ce lo ridà più nessuno.
3: Tornare a 10 anni fa è una ferita e lo testimoniano gli applausi flebili e il lungo silenzio al passaggio della Presidente del Consiglio per la deposizione della corona di fiori.
5: La portiamo nel cuore, la sofferenza è terribile. Che non c'è più.
3: L'omelia del cardinale Zuppi, la richiesta di impegnarsi per la ricostruzione. In tanti qui hanno scelto di non esserci, hanno preferito seguire la messa del mattino come ogni anno.
6: E Luca, Emanuela.
3: Servono 10 minuti per leggere i quasi 300 nomi delle vittime.
7: La Amatrice merita più rispetto, il suo territorio lo stanno cancellando.
8: I giorni se ne vanno perché qui non c'è più niente.
3: Anche in una delle mercerie riaperte gli scaffali sono pieni di magliette, difficile pensare di venderle tutte.
9: Ma i bambini e i ragazzini ci sono ad Amatrice?
10: Dove sono? Infatti i bambini ce ne sono pochi a Amatrice. Ci siamo un po' dispersi, non essendoci più il paese, capito? È dura proprio. Però dai, andiamo avanti. Cerchiamo di andare avanti, di non mollare.
3: La ricostruzione va a rilento, tanti cantieri non assegnati, decine di case ancora da demolire. Si aspetta quel cambio di passo sempre promesso dopo troppe false partenze e finire i cantieri entro altri 9 anni.
2: Torniamo alle notizie dall'estero. Negli Stati Uniti l'attesa conferenza stampa del segretario del Tesoro Bessent con...

0: l'annuncio di nuove sanzioni contro l'Iran. Andiamo dal nostro inviato a New York, Nico Piro. Nico.
1: Sì, il Canada ci ha fregato per anni, è il peggior paese al mondo con cui avere a che fare. Loro hanno bisogno di noi, non noi di loro. Ennesima tirata social di Donald Trump, che annuncia nuove politiche tariffarie contro il Canada, in particolare nel settore metallurgico e automobilistico. Ricordiamo, venerdì notte, tra venerdì e sabato, sono collassate le trattative per gestire i nuovi dazi imposti agli Stati Uniti al Canada. Il Canada ha deciso di rispondere dazio su dazio, dollaro per dollaro. Oggi la nuova escalation di Donald Trump, ma dalla guerra commerciale al Canada passiamo alla guerra economica all'Iran. Mentre vi parliamo, il segretario al tesoro Bessent sta annunciando i dettagli di quello che definisce il più grande accerchiamento economico della storia del mondo contro un paese, di idee economico, guerra economica senza precedenti l'aveva chiamata Trump, ma intanto a soffrire l'economia mondiale con lo stretto di Hormuz che resta chiuso, l'Iran minaccia tutti i paesi che aderiranno a questa nuova strategia di Washington. A voi studio.
0: Grazie a Nico Piro. E poi c'è la situazione in Cisgiordania. Siamo tornati a Qusra, dove da settimane c'è l'assedio di coloni israeliani violenti alle famiglie palestinesi, tra cui un palestinese americano che viene dall'Ohio. Il racconto della corrispondente Maria Gianniti.
2: Portate del pane se potete, è la richiesta che ci viene fatta prima di salire al villaggio di Qusra.
3: Abbiamo appena passato il checkpoint militare e questo è il sentiero che praticamente ci sta portando alla casa di Luai e della sua famiglia.
2: I fratelli di Luai Ridi ci vengono incontro. Poi, in casa, incontriamo lui. Assieme alla sua famiglia, ormai da una settimana vive chiuso in casa. Tutta l'area attorno è ancora zona militare.
4: È stata una settimana stressante. Siamo ancora preoccupati per la nostra sicurezza e le cose non sono molto cambiate. Ancora non riusciamo a dormire tranquilli. Continuiamo a guardare quello che riprendono le telecamere di sicurezza.
2: Sulla terrazza, dove è appena arrivato ha issato la bandiera americana, Luai guarda la posizione dei coloni. A dispetto della presenza dei militari, loro sono ancora lì. Solo ieri sono passati a ridosso della sua casa a bordo di un fuoristrada. Passaggi minacciosi che fanno capire quanto nulla sia cambiato. In casa si cercano, nonostante tutto, di vivere una sorta di quotidianità. La colazione, consumata assieme con quanto è riuscito a portare il sindaco di Qusra, Luai ha deciso che non tornerà in America fino a quando la situazione non si stabilizzerà.
4: Quello che continuo a dire all'ambasciata americana e ai funzionari che mi chiamano è che ancora non c'è una soluzione qui. Eppure tutto il mondo ha visto ciò che accade. L'esercito non ha ancora arrestato i coloni. Questo sarebbe dovuto accadere subito.
0: Non si fermano i rialzi record dei carburanti, ma dopo la mini proroga del taglio delle accise sul gasolio, la caccia alle risorse per nuovi interventi è tutta in salita. Claudia Bruno, poi con Stefano Galeotti lo scontro politico.
5: La caccia alle risorse è tutta in salita. Il governo deve valutare nuove misure dopo l'ultima mini proroga che rinnova il taglio delle accise sul gasolio solo fino a mercoledì. Difficile reperire ulteriori fondi. Per gli sconti l'esecutivo ha già fatto tagli ai ministeri e recuperato risorse persino dalle entrate delle sanzioni dell'antitrust. Per ora un consiglio dei ministri non risulta convocato, ma secondo indiscrezioni una riunione straordinaria potrebbe esserci mercoledì. Il titolare dell'ambiente non si sbilancia e prende tempo.
6: Il tema, ci rendiamo conto tutti di estrema delicatezza, valuteremo cosa fare nelle prossime ore.
5: Si scagliano contro il mini rinvio le associazioni dei consumatori, che parlano di una vergognosa beffa, e il costo dei carburanti continua ad aumentare. Al self-service in città il diesel supera in media 2,13 euro al litro e la benzina è a 2,01. In autostrada il gasolio va oltre quota 2,20 euro e la benzina sfiora 2,09. Senza proroghe il diesel balzerebbe subito a più di 2,30 euro.
7: Speriamo che venga fuori qualcos'altro, perché sennò è un disastro.
8: Abbassate i prezzi della benzina, non ce la facciamo più. Sono troppo cari.
5: A denunciare una situazione insostenibile sono anche gli artigiani della CNA. La guerra all'Iran finora è costata all'Italia poco meno di 6 miliardi di rincari per i carburanti, più di 3,5 per l'elettricità e oltre 2 per il gas, in totale quasi 12 miliardi.
9: La tassazione degli extra profitti è competenza degli stati membri, che possono avvalersi dei poteri nazionali. La Commissione europea smonta l'ipotesi di una misura comunitaria sui proventi delle società energetiche avanzata anche dall'Italia. Dunque la decisione spetta a Palazzo Chigi, ma su questo tema la maggioranza resta divisa. Forse

0: L'Italia si oppone al concetto stesso di extraprofitto, non esiste in diritto, dicono gli azzurri, mentre la Lega, da sempre favorevole a un intervento simile, ribatte alle critiche del centrosinistra.
1: Quando la Lega chiedeva di tassare gli extraprofitti, le sinistre criticavano. Oggi le sinistre chiedono di farlo. Portiamo pazienza. Come sempre, questo governo farà le cose per bene.
0: Le opposizioni rilanciano, famiglie e imprese non possono continuare a pagare il conto dell'inerzia del governo, attacca il PD.
2: Mentre la benzina affonda quota 2 euro e il gasolio tocca record storici, dal governo solo ridicoli interventi tampone. Meloni smetta di prendere in giro gli italiani e abbia il coraggio di seguire la proposta Schlein, tassare gli extra profitti energetici per restituire subito risorse a famiglie e imprese.
0: I 5 Stelle rivendicano la propria posizione sugli extra profitti e definiscono uno schiaffo alle famiglie la proroga dello sconto sul gasolio.
3: Giorgia Meloni ha passato l'estate con un'arma di estrazione di massa parlando della sospensione di Schengen e di Ceuta. Tornasse sul pianeta Terra e prevedesse immediatamente una norma sugli extra profitti per i colossi bancari, energetici e per i produttori di armi.
0: Meloni non ha alcuna strategia energetica e l'accusa di AWS e fa pagare la crisi agli italiani.
4: Ecco, e poi c'è il dossier migranti che accende anche le tensioni con gli altri paesi, in particolare la Germania. Oggi da Berlino però arrivano messaggi distensivi. Andiamo dalla nostra inviata Romana Fabrizi.
5: Sì, il portavoce del cancelliere Merz, del cancelliere tedesco Merz, Stefan Cornelius, ha detto in conferenza stampa, cercando di smorzare i toni, non c'è nessuno scontro tra Italia e Germania sulle migrazioni, anzi i due paesi stanno lavorando insieme e con fiducia sulla gestione delle migrazioni e il nuovo patto europeo è la base di questa cooperazione. Berlino vuole che il sistema di asilo sia implementato in modo paritario. A settembre della gestione delle migrazioni si discuterà anche in un incontro bilaterale tra il ministro degli interni italiano Piantedosi e l'omologo tedesco Dobrindt, anche se deve essere ancora stabilita una data precisa e deve essere stabilito dove questo incontro avverrà. La questione delle migrazioni rimane però complessa, rischia di creare nuove divisioni in Europa e divide i partiti, con Meloni che ha sempre ribadito più volte di non voler riaccettare migranti irregolari dalla Germania e oggi un delegato della ZEDU che da Berlino avverte se l'Italia non rispetterà i patti rischia di saltare tutto, il nuovo regolamento europeo e Schengen stesso. È tutto, a voi.
4: In queste ore il governo italiano sembra allinearsi nel voler abbassare i toni, prosegue però lo scontro tra il Viminale e le ONG e anche su questo attaccano le opposizioni. Alessandro Gamberi.
6: Non solo il governo tedesco, anche quello italiano getta acqua sul fuoco delle polemiche. Nessun braccio di ferro è in atto con la Germania, scandisce il ministro degli esteri Tajani, che fa sponda con Berlino nel ribadire che le trattative sono in corso, che, in sintesi, con Merz non si vuole arrivare allo scontro come invece è stato con Sanchez. Sullo sfondo però restano tutte le tensioni, a partire da quelle di Piantedosi nei confronti delle ONG. Per la maggioranza una cosa però è certa, il nuovo patto di migrazione e asilo è positivo per noi, i rimpatri non sono automatici, nonostante diversi paesi abbiano già ricominciato a rimandare i migranti dublinanti verso l'Italia.
7: Attualmente parliamo di poche decine, di contro dal dicembre 2022 il governo Meloni ha di fatto impedito che venissero ricollocati in Italia alcune decine di migliaia di dublinanti perché ha congelato gli effetti degli accordi di Dublino.
6: Ma per le opposizioni Meloni altro non ha fatto che offrire un pretesto a quei paesi che non vogliono la libera circolazione, un boomerang secondo PD e 5 Stelle dal momento che siamo uno dei paesi di primo approdo. Ipocrita per le opposizioni e anche il comportamento di Piantedosi nei confronti della Sea-Watch.
8: Per il governo Meloni salvare i naufraghi a mare è un reato, invece liberare un torturatore e trafficanti di esseri umani come Al-Masri, no. Questa è l'insostenibile ipocrisia di questa Europa che ha trasformato il Mediterraneo in un cimitero per i propri fini elettorali.
6: L'attacco di Piantedosi alle ONG, secondo Maggi, è solo un tentativo di coprire il flop del governo sulle politiche migratorie.
4: E intanto le associazioni di tutela dei migranti denunciano col nuovo patto europeo negato lo status di rifugiato a tanti che ne avrebbero diritto. Gabriele Carletti.
9: C'è Usman, nome di fantasia, che si è ribellato al padre che lo voleva studente coranico e alle accuse di omosessualità. C'è una coppia nepalese sposata contro il volere delle famiglie, un volere imposto con bastoni di ferro sulla faccia in testa al ragazzo. C'è Tida, cambogiana sfollata di guerra minacciata dall'ex. Per tutti la stessa formula, domanda manifestamente infondata, niente asilo politico. Decisioni prese dopo metà giugno dalle commissioni in prefettura attraverso procedure accelerate promosse dal nuovo patto europeo sui migranti.
10: La procedura accelerata è sicuramente una procedura che rischia di diventare

0: sommaria. Per questo il regolamento europeo prevede dei contrappesi, cioè prevede una valutazione attenta, una consulenza legale, uno screening adeguato delle vulnerabilità. Se tutto questo non si fa, è chiaro che ciò che è accelerato diventa sommario.
1: È ormai la regola, spiegano le associazioni, perché la procedura accelerata si può applicare per i cosiddetti paesi sicuri e alle frontiere, per chi arriva in mare dunque. Decisioni che ora avvocati e associazioni stanno tentando di ribaltare in tribunale. Visto che non si può cancellare il diritto di asilo, lo si svuota, denuncia chi si occupa di migranti, senza per questo aumentare la sicurezza.
0: Io non ho dubbi che sia un disegno vero e proprio, perché queste persone non vengono allontanate, sia perché non è materialmente possibile farlo, sia perché spesso non è giuridicamente possibile farlo. Quindi si tratta di persone che vengono messe in una condizione di disperazione, di abbandono materiale e morale, e che sono chiaramente genera delle conseguenze sociali devastanti. E forse questo è l'obiettivo di tutta questa inaudita compressione a cui stiamo assistendo.
2: E tornando in carcere, Jacques Moretti, adesso accusato di violenza sulla moglie Jessica. Entrambi restano indagati per la strage di Crans-Montana. Maria Teresa Palamà.
3: La lista dei reati vecchi e nuovi era già lunga, ma ora per Jacques Moretti è comparsa un'ulteriore accusa, quella per violenza nei confronti della moglie Jessica, che sarebbe stata da lui picchiata la notte tra l'11 e il 12 agosto, finendo in ospedale, ma sarebbe già stata dimessa. Mentre lui, dopo il provvidenziale salvataggio di un misterioso amico che gli aveva pagato la cauzione a gennaio, facendolo uscire dal carcere dopo l'arresto per il rogo di Crans-Montana, in carcere c'è tornato da 2 settimane. Per l'accusa di violenza domestica rischia da 3 a 5 anni. Vicenda personale separata dall'inchiesta per la strage al Constellation, fanno sapere i difensori. Ma le famiglie delle vittime assistono incredule a questo ennesimo colpo di scena. I loro legali si chiedono se dietro la rottura di quella coppia che sembrava incrollabile non ci sia anche una strategia legale.
4: Non si tratta di un episodio che si inserisce all'interno del procedimento penale che stiamo svolgendo per i tragici fatti, la strage di Crans-Montana, e peraltro da questo punto di vista sono assolutamente fiducioso, assolutamente certo che non ci saranno intoppi o ritardi per via di questa ulteriore misura cautelare che riguarda Jacques Moretti.
3: Le domande delle parti offese in queste ore sono tante. Jacques e Jessica potrebbero finire per accusarsi l'un l'altra per l'incendio? Una condanna di Jacques per violenze sulla moglie potrebbe avere riflessi sul calcolo complessivo della pena da scontare? I coniugi avevano nuove audizioni già fissate a novembre e dicembre. Ci si augura non subiscano slittamenti.
2: Ora il caso della bambina morta di difterite a Palermo perché non vaccinata. Ci sono altri 10 positivi tra i familiari. Il farmacologo Garattini dice serve più informazione. Jacopo Ricca e Diana Fichera.
5: La preoccupazione per la diffusione di un possibile focolaio di difterite a Palermo si percepisce nella corsa alle vaccinazioni nei centri dell'azienda sanitaria e nel balletto di numeri sul dato dei positivi, con il distinguo tra casi acclarati e asintomatici. Amici e familiari della piccola Anna Rosa, morta a 4 anni il 20 agosto, si erano precipitati all'ospedale già nei primi giorni. Su una quarantina di persone testate almeno una decina al tampone positivo, ma non presenta alcun tipo di sintomo, anche perché vaccinato. Per l'azienda sanitaria, che nel pomeriggio ha diffuso un bollettino, ci sono invece solo 2 malati di difterite.
6: Noi ad oggi, come casi notificati, abbiamo 2 casi, la bambina morta e il cuginetto che è ricoverato. Di altri casi noi notificati non ne abbiamo. Abbiamo in questo momento in atto il tracciamento. Se dovessero venire fuori, ovviamente le comunicheremo al prossimo bollettino.
5: Il cuginetto è ancora ricoverato, ma le sue condizioni non sono gravi. L'analisi epidemiologica va avanti per cercare di individuare i contatti di chi è stato vicino alla bimba deceduta e ai positivi asintomatici. Obiettivo: circoscrivere al massimo il rischio di un focolaio. In Sicilia c'è un 10% in meno di bambini immunizzati rispetto alla media nazionale. Nei centri vaccinali, decine di genitori con i figli da far vaccinare.
7: Perché affidarsi a delle credenze, ho sentito dire che no, la medicina, la scienza vanno avanti, per cui bisogna fidarsi di questo.
8: Certamente l'ifterite ormai esiste solo in pochissimi casi e in certi paesi in cui non si fanno vaccinazioni.
9: Mai abbassare la guardia, questo è il monito del professore Silvio Garattini, pioniere della ricerca e della farmacologia a livello mondiale, di fronte ai recenti casi di difterite a Palermo.
8: Le vaccinazioni in Italia sono abbastanza soddisfacenti per quanto riguarda il nord, ma sono insoddisfacenti per quanto riguarda il sud.

0: sud, bisogna raggiungere almeno il 95% dei bambini vaccinati perché si abbia l'immunità di gregge. È molto importante che ci sia molta più sorveglianza delle aree in cui abbiamo avuto poca vaccinazione.
1: Dopo la grande mobilitazione per il Covid, sull'educazione alla vaccinazione non è stato fatto abbastanza, secondo Garattini.
0: Sono stati fatti degli annunci, ma non sono mai stati dati in modo sistematico delle informazioni, delle spiegazioni. Quindi ognuno poi può pensare quello che vuole.
2: La vicenda dello Spin Time a Roma prosegue, il presidio degli abitanti sgomberati che chiedono di salvare questo spazio aperto alla cittadinanza. Francesca Malaguti.
3: Le tende ci sono ancora qui davanti, nonostante a tutte le 356 persone finite per strada dopo lo sgombero sia stato trovato un alloggio. Ma il presidio per rientrare non si è mai interrotto, perché per chi ci viveva e lo frequentava l'esperienza di Spin Time è molto più di un tetto sulla testa. Già dalle prossime ore però la strada sarà riaperta nei giorni feriali e qui rimarranno 7 gazebo entro i confini delle strisce blu. Oggi i rappresentanti hanno avuto un nuovo incontro con il Comune di Roma.
4: Per adesso non esiste uno spazio alternativo per Spin Time e perché è importante continuare a far pressione alla proprietà, sia noi che il Comune abbiamo intenzione di noi di rientrare, il Comune di acquistare il palazzo.
3: Ma la società proprietaria dello stabile ha rifiutato la prima offerta del Comune e la trattativa va avanti. Il 19 settembre partirà da qui una manifestazione nazionale a sostegno di Spin Time. Pochi giorni fa sono state diffuse alcune immagini delle telecamere interne al palazzo girate la notte dello sgombero. Si vede e si sente l'intervento dei vigili del fuoco che aprono con forza le porte delle stanze mentre i carabinieri fanno uscire gli occupanti. Gli attivisti di Spin Time puntualizzano che in quei momenti l'incendio era già stato domato e parlano di sgombero mascherato da operazione di emergenza.
2: Intelligenza artificiale e robot stanno stravolgendo il mondo del lavoro. Se in Giappone gli automi impareranno i trucchi degli operai più esperti, la Cina mette in mostra la propria superiorità sul settore, come ci racconta Alessandro Di Liegro.
5: Lui si chiama N, è un robot e dal 2027 ruberà i segreti del mestiere agli operai della Mitsubishi. La casa automobilistica ha infatti raggiunto un accordo con un'azienda dell'Università di Tokyo per introdurre macchine umanoidi a intelligenza artificiale nei propri stabilimenti per apprendere il know-how e far fronte alla mancanza di manodopera in Giappone. Non è detto però che funzioni.
6: La casa automobilistica tedesca ben nota, no? Aveva installato diversi robot umanoidi nei propri impianti e poi dopo un certo numero di mesi non c'è stato il ritorno nell'investire, cioè nel sostituire il lavoro manuale con i robot umanoidi, e hanno mandato i robot indietro.
5: Da Tokyo a Pechino la Cina continua a mostrare i muscoli durante i mondiali dei robot umanoidi. Dopo il record strappato a Bolt, gli automi ora tirano di box e saltano gli ostacoli o ricevono ordini direttamente con le onde cerebrali. Vetrina per il paese che domina questo mercato. Dalla Cina arriva il 97% di robot umanoidi spediti nel mondo. Unitree, l'azienda leader del comparto, nel giorno della quotazione in borsa a Shanghai ha guadagnato il 600%, i rischi però non vanno sottovalutati.
6: Io penso che prima o poi la bolla possa, diciamo, esplodere, nel senso che ci sono troppe società, sia negli Stati Uniti, sia in Cina, che vogliono realizzare lo stesso tipo di tecnologia robot umanoide.
2: Le conseguenze della crisi climatica sui ghiacciai preoccupa in Italia il Miage sul Monte Bianco e Legambiente torna a lanciare l'allarme. Elisa D'Alto.
7: Come un palazzo di 5 piani, di tanto si è abbassato il ghiacciaio del Miage in Valle d'Aosta solo negli ultimi 6 anni sotto un sole sempre più cocente. Ogni anno perde la neve dell'inverno precedente e anche un po' del suo ghiaccio.
8: Abbiamo già perso tutte le pagine che ci hanno raccontato gli ultimi 40 anni e quindi siamo più o meno, stiamo vedendo le acque di fusione degli anni 80. Lo riconosciamo dalle plastiche, dalle sostanze che sono tipiche di quegli anni.
7: La carovana dei ghiacciai di Legambiente ha fatto tappa qui per raccontare il precario stato di salute del Monte Bianco, il tetto d'Europa. Preoccupa anche il ghiacciaio Plan Pensieux in Val Ferré che fonde letteralmente goccia dopo goccia. Instabile e a rischio crolli è in continuo movimento a una velocità che può raggiungere i 2 metri al giorno, come lo scorso luglio, complice ancora una volta il caldo eccezionale. Un grido d'allarme per tutta la montagna che si trova così a fronteggiare vecchie e nuove sfide.
9: Governare il rischio significa pensare che esso non è più una manifestazione di un'emergenza, ma piuttosto un elemento col quale convivere quotidianamente.
2: E nelle città, per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, fondamentali sono le aree verdi. A Reggio Emilia un presidio di cittadini si oppone all'eliminazione di un bosco urbano. Francesca Sancin.
10: Il tema è l'emergenza climatica, non è possibile più stare fermi e stare a guardare, la nostra casa, per così dire, brucia.
11: Noi siamo qua a difendere questo spazio che è uno scudo contro l'inquinamento, è uno scudo contro le alluvioni, contro il caldo estremo. Nessuna piantumazione può portare i benefici ecosistemici che questo bosco porta.
12: Cittadini autoconvocati, Reggio Emilia, le tende, i libri, il calendario delle attività hanno deciso di difendere questo bosco dalle ruspe. Qui dovrebbe nascere un supermercato di una nota catena che da noi interpellata non commenta. Il progetto prevede piantumazioni, ma nessuna, dice chi difende questi 45.000 metri quadri di verde, può sostituire l'habitat naturale che si è creato negli anni. Anche studiosi e scienziati sostengono il presidio.
13: In Italia abbiamo il gigantesco problema dell'eccessivo consumo di suolo. I dati ISPRA ci dicono che vanno sotto il cemento circa 2,7 metri quadrati al secondo. E ogni volta che sigilliamo del suolo perdiamo intanto nelle città una protezione dal caldo. Poi abbiamo il problema della perdita di biodiversità. Un suolo cementificato aumenta il rischio di avere degli allagamenti locali.
12: Il bosco, insomma, come uno scudo, soprattutto in tempo di crisi climatica, è bene comune, dice chi è qui.
14: Diciamo che si spazia dagli 8 agli 80 anni e questo è un problema che riguarda tutti. Questo è l'unico pianeta che abbiamo e dobbiamo curarlo perché le future generazioni hanno bisogno di certezze, non di dubbi.
2: Cinema arriva nelle sale Couture con Angelina Jolie che racconta il dietro le quinte dell'alta moda affrontando anche il tema del cancro al seno. Marco Cosenza.
15: È felice di essere alla settimana della moda?
16: Azione! Una regista alle prese con le passerelle costruzione. Di Parigi, un lampo di luce prima del buio.
17: Pronto?
18: Ho il risultato della sua biopsia. Deve visitarla qualcuno quanto prima.
16: La diagnosi di tumore, improvvisa e lacerante.
17: Poi devi correre da questa parte. Nel frattempo l'ombra ti segue.
16: Così in Couture Angelina Jolie si specchia nella sua storia personale.
17: Allora venga, mi segua. Rischierebbe di perdersi in questo labirinto.
16: La mastectomia preventiva del 2013 dopo aver perso mamma e nonna per un cancro al seno.
19: We've all had that moment.
16: Tutti abbiamo vissuto momenti che hanno cambiato per sempre le nostre vite, racconta l'attrice, parlando di un film che ha messo a nudo tutte le sue fragilità, ma anche la sua forza, voluta per questo come protagonista da Alice Winocourt.
19: You know, couture in French it means also stitches.
16: Couture in francese significa anche cucitura, racconta la regista, qualcosa che non solo ripara ma unisce.
17: Sono un po' spaventata. Anch'io.
16: Amici, amori, donne che condividono la stessa sorte, non un film sulla morte, ma sulla solidarietà femminile, un vero e proprio inno alla vita e a viverla a pieno.
17: Non gliela daremo vinta, no.
2: È tutto adesso, linea ai TG regionali. Questa sera a mezzanotte torna Linea Notte. Grazie per l'attenzione, una buona serata.

0: Il Salone del Camper, Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. Camper, caravan, accessori, turismo. Info su salonedelcamper.it.
1: Punta verso la linea nemica. Rigore!
2: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
3: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
1: Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma ce l'avete TeamVision?
4: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese.
1: Era fuori?
3: Tu sei fuori.
1: Magari, sono 33 anni che non esco.
4: Vieni nei negozi.
5: Entrate mortali.
6: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
7: The Mediaworld c'è il Back to School. Spendi 499€ e hai una gift card di 75 con 800 di 150 e con 1200 di 250. E scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Mediaworld.
8: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.
9: Questi sono i nostri ampli mini.
10: Non si vedono.
11: Mi devo toccare, non ci credo.
12: Microscopico proprio.
9: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
13: Mamma mia.
9: È un'altra cosa.
12: Questa è una magia.
0: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
14: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
15: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con O, l'eccellenza italiana è circolare.

Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta, ah, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.

0: Bradisismo, più di 3.700 gli sfollati, oggi riunione in prefettura, domani nuova cabina di regia a Napoli. I cittadini chiedono aiuti contro il caro affitti. Clochard pestato a morte a Caserta, convalidato il fermo dell'aggressore. Il movente dell'omicidio sarebbe stato un prestito da 50 euro non restituito. Da domani e per almeno 3 giorni Castel Sant'Elmo sarà di nuovo chiuso al pubblico, necessaria la rimozione in sicurezza dei detriti dopo la frana di sabato. Napoli, Luke e Lang potrebbero restare, ma il colpo in entrata last minute non è escluso. Domenica intanto campane. 42 rigori per decidere il passaggio del turno in Coppa Italia di Serie D. Una sfida da record, quella fra Sarnese e Ebolitana, vinta dai padroni di casa 21-20. Buonasera, in apertura il dramma degli sfollati dei Campi Flegrei. Sono 3.709 secondo i dati forniti oggi in prefettura, dove si è svolta una riunione per fare il punto della situazione. Fra le emergenze c'è anche il caro affitti. Francesca Ghidini.
1: Quasi 1.500 famiglie costrette a lasciare la propria casa, più di 3.700 sfollati, 118 ospitati in albergo, 53 accolti all'interno del Pala Trincone e gli altri presso alloggi presi in affitto. Il prezzo delle case nelle zone di Licola, Varcaturo, Lago Patria però lievita di giorno in giorno.
2: I locali e utenze incluse a 1.000 euro, però stiamo parlando di locali che vanno bene per 2 persone. Ma esageratamente, a 1.000 euro.
1: Situazione complicata, appello del sindaco di Pozzuoli.
3: Aiutate la comunità di Pozzuoli rispetto a quello che sono il fitto degli immobili.
4: Addirittura non si vogliono dare in affitto case a famiglie con bambini o con animali.
3: Stiamo riscontrando anche queste segnalazioni, anzi invito naturalmente le persone che questo qua a denunciare queste cose, perché questa è veramente una cosa che è impensabile.
1: Oggi a Roma il governatore Fico ha incontrato il ministro della Protezione Civile Musumeci e il capo del Dipartimento Siciliano per discutere degli emendamenti al decreto Campi Flegrei. Domani cabina di regia a Napoli con prefetto, Regione, comitati civici, comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli. Tra le richieste, contributo del 100% per la messa in sicurezza antisismica degli edifici,

0: fondi per le attività economiche danneggiate dal terremoto, non solo per le civili abitazioni, e finanziamenti per risanare i costoni rocciosi.
1: 50 euro non restituiti sarebbero il motivo del pestaggio ai danni del clochard morto a Caserta.
2: Vivono in strada, sono abbandonati a se stessi e che queste persone possono essere accolte, possono essere seguite, indirizzate.
3: La panchina in piazza Sant'Anna a Caserta, sulla quale Giorgio, origini ucraine, ha dato addosso, ha picchiato selvaggiamente, ferocemente Guido, mai casertano di adozione proveniente dalla Romania.
4: Si litigano spesso tra di loro e abbiamo stesso noi paura di camminare.
3: È stato ricoverato all'ospedale San Sebastiano e Sant'Anna di Caserta dopo 2 giorni di agonia. È morto.
5: Abbiamo subito più di un episodio di aggressioni verbali e fisiche al lavoro, alle quali abbiamo cercato di rispondere prima con il dialogo. A volte questo non è stato possibile, abbiamo dovuto richiedere l'intervento delle autorità per aiutarci a continuare a portare avanti il nostro lavoro.
3: La Guardia di Finanza, dopo anche aver acquisito video che giravano sui social e che testimoniavano questa barbara aggressione tra due senza fissa dimora, ha rintracciato Giorgio e lo ha arrestato.
6: Il decreto di fermo disposto dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere è stato convalidato. Il movente, un prestito di 50 euro per comprarsi da mangiare che Guido non aveva restituito al suo aggressore.
3: C'erano tante persone che guardavano, nessuna è intervenuta.
7: L'indifferenza nasce dalla non conoscenza, dal pregiudizio. Conoscevamo Guido, un percorso anche di inclusione e di integrazione con questi nostri amici che sono in difficoltà e come Guido hanno cercato di integrarsi, di trovare un lavoro, e poi questo scivolare in una condizione di povertà che è tanto tanto diffusa anche in persone che hanno avuto una vita normale. Come tendere una mano? Papa Leone dice che quello che ognuno di noi può fare non è irrilevante, un gesto piccolo o grande può spostare il baricentro dal male verso il bene.
1: È durata solo un giorno la riapertura al pubblico di Castel Sant'Elmo dopo la frana che sabato ha coinvolto un costone roccioso. Il monumento resterà chiuso da domani fino ad almeno venerdì per la rimozione in sicurezza dei detriti. Francesca Martelli.
8: We buy a ticket at the floor and...
9: E ora ci godiamo la vista.
8: The view.
10: I visitatori sono tornati a Castel Sant'Elmo, quello che è uno dei siti più visitati della città anche per la vista dall'alto, ha riaperto questa mattina. Al momento si può accedere usando solo un ascensore di servizio.
11: Questo è l'ascensore principale su cui erano già in corso dei lavori finanziati col PNRR, sarà aperto in anticipo questa settimana.
10: Gli spazi sono piccoli, serve un po' di pazienza per salire al secondo piano. La strada principale di accesso, il percorso pedonale, è invece un cumulo di detriti staccatosi dal costone. Un nuovo sopralluogo dei tecnici del Comune di Napoli, della Regione Campania e della Sovrintendenza è servito per avere un quadro più aggiornato della situazione.
12: Le erbacce sopra, insieme alla pioggia di questi ultimi giorni, potrebbero aver generato questa piccola frattura. Però il primo intervento sarà proprio quello della pulizia.
11: Che tempi dobbiamo immaginarci per insomma, la riapertura dell'area?
12: Io credo che non saranno lunghissimi. Diciamo che i musei del Vomero si sono organizzati con un percorso alternativo in modo tale da poter fruire dell'infrastruttura, però i tempi non saranno lunghi.
10: Una lunga transenna è stata messa nella zona del crollo, mentre il tavolo di lavoro insediatosi oggi ha appena deciso che per permettere la rimozione dei detriti in sicurezza Castel Sant'Elmo resterà chiuso per almeno 3 giorni.
1: Una serie di roghi si è sviluppata oggi in costiera amalfitana, danni contenuti grazie all'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco.
13: Gli elicotteri Canadair dei Vigili del Fuoco fino al primo pomeriggio hanno gettato acqua dal cielo per sedare l'incendio che, da poco prima della scorsa mezzanotte, ha tormentato la zona di Casa Vitagliano, nel territorio tra Tramonti e Maiori. Altri focolai si sono sviluppati a Paterno e sul versante costiero. Insieme ai velivoli, incessante è stato il lavoro delle squadre di emergenza di terra, provenienti da Maiori, insieme ai volontari della Protezione Civile. L'intervento è durato diverse ore, evitando danni alle abitazioni e alle persone. Lo spavento è stato comunque tanto. Le fiamme, molto intense, si sono propagate per 3 distinti fronti.

0: incendi su tutto il versante e hanno divorato ettari di vegetazione, tanta che il fumo ha raggiunto alcuni dei principali centri urbani della costiera.
1: Divergenze sulla gestione amministrativa. La sfiducia firmata da 9 consiglieri comunali pone fine all'esperienza di Gaetano Paolino come sindaco di Capaccio Pestum. L'inviato Enzo Calise.
2: Dopo appena un anno e mezzo e tante difficoltà, il comune di Capaccio Pestum si scioglie.
3: Sì, si scioglie quindi con praticamente la firma di 9 consiglieri comunali, i quali hanno attestato appunto la fine di questa attività amministrativa che purtroppo insomma, la vedeva traballare da troppo tempo.
2: Problemi politici che si sono accompagnati a forti problemi anche dal punto di vista territoriale ed economico.
3: Sì, assolutamente, una flessione del turismo che quanto sofferto anche in relazione al periodo particolare che viviamo a carattere nazionale, ma soprattutto a quella che è una mancanza di pianificazione in ambito politico sul territorio, che non ha attenuato in quella problematica che stanno vivendo tante località turistiche.
2: Nelle prossime ore la nomina di un commissario prefettizio per andare poi alle elezioni.
3: Sì, adesso il prefetto nominerà appunto un commissario prefettizio, il quale accompagnerà il comune di Capaccio Pestum alle prossime elezioni utili, che dovrebbero appunto essere nella prossima primavera.
1: Le spiagge di Napoli, un percorso accidentato, quello che avrebbe dovuto portare alla riapertura dei lidi a Posillipo, rimasti invece chiusi anche ad agosto. Claudia Marra.
4: Non ci sono ombrelloni, lettini?
5: No, non c'è nulla, perché non hanno dato la concessione, purtroppo, infatti sto andandomene.
4: Se ne va?
5: Sì.
6: Gli stabilimenti balneari che vanno da Donnanna alla spiaggia delle Monache a Posillipo quest'estate restano chiusi.
4: Questa è la spiaggia delle Monache, guardate, è diventata una discarica a cielo aperto.
6: Pur essendoci dei vincitori dei lotti della spiaggia, manca l'ok definitivo.
7: I partecipanti, oltre a fare un'offerta economica, hanno fatto un'offerta tecnica e quindi per realizzare le opere che hanno promesso di fare dovranno acquisire i vari pareri che sono previsti dalla legge.
4: Gli ombrelloni non potranno eliminare l'avviso su Donnanna o sul panorama che offre il mare.
7: Assolutamente sì, nel senso che si potranno fare quelle strutture che la sovrintendenza autorizzerà a fare, dovranno essere compatibili con il territorio circostante che è un bene da preservare.
4: Che tempi per ottenere questi permessi secondo lei? Quando apriranno questi stabilimenti?
7: Guardi, i tempi adesso non dipendono da noi, dipendono dai soggetti che dovranno richiederli e dagli altri enti che dovranno rilasciarli. Noi immaginiamo che ormai tutto sarà realizzato per la prossima stagione.
4: Presidente, noi questa mattina recandoci sulla spiaggia prospiciente i bagni Elena a Posillipo abbiamo ritrovato un'acqua melmosa.
7: Sì, l'ho vista, infatti ho dato subito mandato al dirigente del settore di fare una verifica.
8: Non c'è pulizia, non c'è niente, io sono nata qui, non ho mai visto la spiaggia così sporca.
1: Dopo la pausa di metà agosto riprendono gli spettacoli del Pomigliano Teatro Festival. Luigi Carbone.
9: Seconda tornata del Pomigliano Teatro Festival all'insegna delle prove d'attore e degli eventi speciali. Nel cortile del Palazzo Municipale con ingresso gratuito fino a esaurimento posti, il 26 agosto Yaya Forte torna a vestire i panni di Tony Pagoda, l'indimenticabile cantante di nightclub nato dalla penna di Paolo Sorrentino.
10: Imparerete le regole fondamentali per diventare la moglie perfetta.
9: Venerdì 28 la rassegna Pronia Black Humor e riflessioni su modelli femminili stereotipati nello spettacolo di e con Giulia Trippetta, che disegna una variopinta galleria di personaggi attraverso le lezioni di un seminario prematrimoniale. Il 1 settembre nell'aula consiliare presentazione di Stringimi Forte, il teatro giovane di Felice Panico, direttore del festival, e Alessandro Pezza, docufilm sulla realizzazione di uno spettacolo a partire da un laboratorio teatrale rivolto a giovani attori, momento di riflessione artistica sulle distopie e sugli anni della pandemia, realizzato con il sostegno della città di Pomigliano e in collaborazione con il teatro pubblico campano.
11: Il mio nome è Mattias Sindelar. Sindelar riceve la palla a centrocampo.
9: Il 4 settembre gli spettatori faranno poi un salto indietro di quasi un secolo per conoscere la storia di Mathias Sindelar, grande centravanti austriaco degli anni 30, icona sportiva e di dissenso al regime nazista, simbolo dell'Austria che, nonostante l'Anschluss, non voleva morire. Il suo

0: Soprannome Cartavelina per il fisico esile, dà il titolo alla PS di e con Gaetano Coccia per la regia di...
1: Di benessere ci ha raggiunto in studio Elvira Zingone, ideatrice di Namaste Praiano, in programma in Costiera Amalfitana. Innanzitutto buonasera.
2: Buonasera.
1: Settima edizione del festival dedicato allo yoga e al benessere. Partiamo dal territorio che si presta a eventi di questo genere.
2: Esatto. Parliamo di Praiano innanzitutto, quindi Costiera Amalfitana. È nato 7 anni fa durante la pandemia. Praiano è il territorio perfetto, lo immediatamente parte a essere, diciamo, il luogo di origine della mia famiglia, ma dedicandomi a quello che è turismo esperienziale, ho pensato immediatamente, e pratico yoga io personalmente, che fosse il luogo ideale per poter praticare yoga e per creare qualcosa per il territorio, per dare un'identità diversa a Praiano, perché Praiano realmente è circondata dalle sue sorelle maggiori, no? Positano, Amalfi, che sono sempre così cariche di turismo, shopping. Praiano si presta molto a quello che è un'esperienza diversa, a un turismo più lento.
1: Sono perché poi ci si sposta a Tramonti.
2: A Tramonti, esatto. Le date a Praiano sono 28, 29 e 30 di agosto, e abbiamo l'ultima edizione di quest'anno a Praiano, dopodiché ci spostiamo a Tramonti. Quest'anno abbiamo
1: dal
2: 4 al 6 settembre, esattamente, la settimana successiva.
1: In programma sedute di yoga, meditazione, ma anche trekking, attività all'aria aperta.
2: Esatto,
1: così.
2: Sono tutte attività olistiche. Lo yoga chiaramente fa da padrone, ma abbiamo attività olistiche, abbiamo discipline olistiche che vanno dal mindfulness. Quest'anno ci siamo concentrati molto sul respiro. Il respiro è fondamentale anche per dare una dimensione diversa.

0: novità dopo l'addio di Conte che ha lasciato trofei, ma anche, lasciatemelo dire, incendi. In questo senso Max Allegri sembra l'uomo giusto, conferenze stampa al limite del minimalismo, nessun accenno agli arbitri, ci mancherebbe pure dopo Genoa-Napoli, e ancora un atteggiamento davvero sobrio. Sul campo però non si è visto granché, il Napoli deve mostrare gioco e al Napoli, ai napoletani, il bel gioco piace. Soprattutto ad Allegri serve scrollarsi addosso l'etichetta di allenatore che non fa giocare bene le proprie squadre, che pensa solo al risultato. Ci sarà tempo ovviamente per sviluppare questo argomento, ci sarà tempo per capire se il Napoli è l'anti-Inter, come ha detto Collovati a sabato al 90esimo. Per me è ancora presto per dirlo, anche perché c'è il mercato aperto, ma vedremo che cosa diranno stasera gli ospiti del processo del lunedì su Rai 2 alle 23.45.
1: Napoli che dopo il successo di Genova ora è concentrato sul mercato e sulla sfida al Como. In Serie B esordio con sconfitta per tutte e tre le squadre campane. Giuseppe De Caro.
2: L'atteggiamento col quale sono entrati in campo contro il Genoa è stato quello giusto, e così Lorenzo Lucca e Noah Lang, al centro per un'intera estate di voci di mercato, alla fine potrebbero restare al Napoli. L'attaccante e l'esterno stanno convincendo Max Allegri e le strategie azzurre potrebbero cambiare, perché il colpo in attacco sarebbe piazzato solo se partissero o la punta ex udinese o l'olandese. Non è escluso dunque che il direttore sportivo Manna continui a lavorare solo in uscita per trovare sistemazione agli esuberi: Mazzocchi, Caiuste, Folorunshon, Ngong, Lindstrom e Khedira, mentre in entrata il DS potrebbe fermarsi agli acquisti di Favasuli e Badiashil. Ecco, il centrale francese si è detto pronto a dare tutto per maglia e città, e domenica per lui dovrebbe arrivare la prima convocazione per la gara contro il Como. Chissà se Allegri gli affiderà anche una maglia da titolare nella prima, in un Maradona che va verso il tutto esaurito. In Serie B, dopo i KO di Avellino e Benevento, è arrivata anche la sconfitta della Juve Stabia, battuta per 1-0 sul campo della corazzata Palermo. Ha deciso un gol di Jonsen dopo soli 4 minuti. Da apprezzare comunque la prova dei gialloblu, che hanno colpito anche un palo con Patanè. Avremmo meritato il pareggio, ha detto a fine gara il tecnico stabiese Pietro De Giorgio.
3: Ho visto delle ottime indicazioni, ecco, questo deve essere il nostro modo di giocare, giocarcela contro chiunque. Credo che oggi usciamo anche con un pizzico di rammarico da questo stadio, però c'è stata una grandissima prestazione.
1: In Serie C stasera Salernitana-Sorrento chiude il quadro della prima giornata, mentre nella Coppa Italia di Serie D è andata in scena una partita da record. Ce la racconta Ivan Palumbo.
4: Quando al 90esimo Domenico Puca ferma dagli 11 metri il numero 10 avversario, non puoi immaginare il destino beffardo che lo attende. Non tanto il pari di Ciro Foggia in pieno recupero, ma tutto quello che arriva dopo. 42 calci di rigore, 21 per squadra. Tanti ce ne sono voluti per decidere Sarnese e Bolitana, turno preliminare di Coppa Italia di Serie D. Un record nazionale, non mondiale. In Repubblica Ceca ne furono battuti 52 in una partita di quinta divisione del 2016. In Corea del Sud 62 nel 2019, ma era un campionato scolastico. Nella prima serie gli errori sono due, uno per parte. Si procede a oltranza e arrivano 32 gol consecutivi con giocatori che si ripresentano due volte sul dischetto. Compreso Puca, appunto, il portiere che sognava di tornare a casa da eroe. Invece si fa respingere il suo secondo tentativo dal collega Simone Giuliano, e subito dopo non gli riesce il miracolo su Odendo. Risultato finale: vince la Sarnese 21-20 dopo i rigori. C'era ancora la luce del giorno quando hanno calciato il primo. Dopo 47 minuti, praticamente un tempo di gioco più recupero, è calata la sera a rendere più epica la storia da raccontare.
1: È tutto, buona serata.
5: Da lunedì 14 settembre torna l'informazione del mattino su Rai 3. Dalle 7 alle 8 due appuntamenti per iniziare la giornata con la TGR. Buongiorno Italia, le notizie della notte, l'ultima ora, la rassegna stampa, cronaca, sport, ambiente e collegamenti in diretta con le redazioni regionali. Buongiorno Regione. Dalle 7.30 l'informazione locale, servizi utili, inchieste, buone notizie e le vostre segnalazioni. TGR Buongiorno Italia e Buongiorno Regione, da lunedì 14 settembre, dalle 7, su Rai 3.
6: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
7: Sulla Campania, maltempo. In dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, bel tempo iniziale sarà seguito da temporaneo peggioramento con nubi estese e fenomeni sparsi.

Sull'Appennino campano, iniziali schiarite seguite da intensificazione della nuvolosità, con rovesci sparsi ed isolati temporali. Sul Salernitano, alternanza di schiarite da annuvolamenti a tratti più compatti, con piovaschi associati. Giornata ancora calda, anche se le temperature massime subiranno una lieve diminuzione, mentre le minime risulteranno stazionarie. La ventilazione sarà debole e variabile a regime.

quando è la passione a muoverti. Non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Gli show che raccontano il calcio, la fanzone per vivere il match con gli altri tifosi e fantacalcio per giocare ogni giornata. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Entrate mortali.
4: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
8: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
9: Benvenuto al Super Pilota!
10: Ciao Alex!
9: Ciao Kimi, ma... e quel poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari. Però non ho ancora il wifi.
9: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
12: Ci sono amori che nascono a prima vista, altri che non li vedi neanche arrivare. Ma quando lo fanno, si sentono. Dicono che l'amore, quello vero, sia cieco. Ma quando è quello giusto, lo vedi. E lo senti per sempre. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Resterai accanto a tante persone sordocieche e alle loro famiglie. E il tuo amore saprà farsi vedere e sentire per sempre. Chiama il numero verde 800-915-015.
13: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
14: Può una canzone di Pooh cambiarti la vita?
15: Si può essere amici per sempre.
16: In ogni canzone c'è una storia. A volte la storia di chi è amico per sempre, altre di qualcuno che ci manca tanto. Nelle canzoni dei Pooh ci sono tutte le storie. C'è la storia di ognuno di noi. Un racconto dedicato a 50 anni di musica, successo e amicizia. Pooh, un attimo ancora. Domani alle 21:20 su Rai 3.
17: Anche quest'estate il Kilimangiaro in prima serata.
18: Con nuovi straordinari viaggi negli angoli più belli del mondo, per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire mille storie e curiosità.
17: Vi aspettiamo.
18: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro Estate, giovedì alle 21:15 su Rai 3.

0: Signor Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, signor Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, President of ICMG Meretz Boussaïen, dear athletes, dear members of the Mediterranean.
1: I don't know.
2: Se sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, non ci devi credere. Finché non suona la campana, tu vai.
3: Siete pronti?
4: Guarda, siamo prontissimi. Intanto ciao Manuela, perché io ho due campioni con me, due grandi sportivi. Il campione del salto in alto delle note di Celino San Marco Albano e una maratoneta delle telecronache, Arianna Secondini. Diciamo, sono due dei testimonial di questo evento eccezionale che Albano è arrivato a Taranto.
3: Dobbiamo saper difendere la nostra dignità da un certo tipo di turismo che ci tratta come fossimo souvenir da portarci a casa. Noi dobbiamo saperla difendere la nostra dignità. E io, scusami Emma, se mi permetto, scusate veramente, io su questo palco non sto più in silenzio, perché c'è una donna, una turista americana, che anni fa è venuta qui e ha rubato un pezzo di noi, Beyoncé. Io non sto più in silenzio, Beyoncé! Tu hai trafugato un brano della nostra tradizione, tu, e io oggi, scusatemi, se potete, se posso, io oggi voglio riportare su questo palco All the Single Ladies, col suo vero nome, col suo vero testo, maestro, orchestra, prego. Questo è un pezzo di All the Single Ladies.

Io sono disponibile a condividere le mie responsabilità con tutti, a rafforzare la squadra, a coinvolgere governatori, ministri, sindaci.

0: Bellissimo, la corsa con i carri.
1: La corsa con i carri che pare l'atleta non abbia mai intrapreso perché era il proprietario della biga. Però vincevano le scuderie, quindi lui ha anche vinto la corsa con i carri.
2: Ai romani piaceva la biga, più dinamica della lettiga. I cavalli vedevi infilar e la biga sentivi tirare. Non si può fare.
3: Epopea, però. No, no, non è quello. Epopea, vedi.
2: Epopea la prima romana. Epopea una donna un po' strana. Ad andar con la biga scoperta e i romani restavano all'erba.

0: viva la biga.
1: Verso le urne, dopo Soumahoro e Ilaria Salis, Alleanza Verdi e Sinistra pensa anche a Siegfried Ranucci. Cresce la tentazione di candidare il conduttore di Report nel 2027. Il giornalista al centro della bufera per i suoi rapporti con la Vitola, ospita la festa del partito di Fratoianni e Bonelli. Il leader verde, retroscena inventati, noi pensiamo solo al programma.

0: 8 delibere per dire facciamo più sport nelle periferie. 8 documenti che presenteremo a settembre in Assemblea Capitolina che dicono sostanzialmente che anche chi...
1: No, non era questo il servizio. Evidentemente vediamo se parte il servizio di Paola Cortese sulla tragedia di Allumiere.
2: Papa Leone al meeting di Comunione e Liberazione di Rimini, accolto da 60.000 persone dietro a povertà, guerra, diseguaglianze e disastri ambientali. Ci sono poteri ingiusti, smascheriamoli, ha detto il Pontefice nel suo intervento che si è concluso poco fa. Allora andiamo dall'inviato, Ignazio Ingrao. Ignazio. Eccoti Ignazio,
3: non lo so, non lo sento.
2: Ci senti?
4: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte.
5: Arrivai a Dorso d'Asino, accompagnato dalle persone semplici, e firmai una bolla. Io l'ho chiamata perdonanza, perché questo è il potere del perdono. La prima volta che lo pronunci ti resta addosso. Il perdono ti segna, ti cambia, ti rende migliore. Restate davanti a questa porta, vi racconterò cosa vuol dire varcarla.